0: visto i video intimi di Chiara Alberto su una pennetta, dettaglio questo che non poteva essere conosciuto in quel momento. Poi sempre dell'intercettazione parlava con voce che virava al femminile, scimmiottando Chiara, che diceva «non ci voglio parlare con te». Secondo la difesa invece queste sono solo suggestioni mediatiche, Sempio stava solo commentando un podcast. Per l'accusa Sempio ha ucciso Chiara colpendola per almeno 12 volte con il martello, contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicida sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Elena Paba, GR1.
1: Il giallo della famiglia scomparsa di Sonia Botticchiari, 49 anni, e dei suoi due figli di 16 e 14 non si hanno notizie dal 20 aprile, l'ultima volta in cui l'ex marito li ha sentiti. L'auto è stata ritrovata in Friuli Venezia Giulia, dove i tre avevano detto di essere diretti per una vacanza, ma nel campeggio da loro indicato non sono mai arrivati e non risultano prenotazioni. L'ipotesi è quella di un allontanamento volontario. Prima di partire la donna si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Sport, tennis, gli internazionali di Roma: Matteo Berrettini subito eliminato, avanti Jasmine Paolini, campionessa in carica, e Noemi Basiletti, ventenne azzurra, partita dalle qualificazioni. Sinner intanto è arrivato nella capitale, sarà l'austriaco Hofner il suo primo avversario domani. Calcio, la 36esima giornata di Serie A, stasera l'anticipo Torino-Sassuolo. Europa League, la finale sarà Friburgo-Aston Villa. Per la Conference, gli inglesi del Crystal Palace sfideranno gli spagnoli del Rayo Vallecano. Ciclismo, oggi al via il Giro d'Italia, si parte dalla Bulgaria che sarà la sede delle prime tre tappe. Favorito per la maglia rosa l'italiano Jonathan Milan. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

e ci lascia la voce di Sade con Hang On To Your Love. Ci ritroviamo dopo il leggere uno delle due. Siamo ancora noi fino alle 5.30. Tommaso Margiotta, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. E adesso vi parlo di qualche aggiornamento. Intanto è stata riaperta l'entrata di Ponzano Romano sulla 1 in direzione di Firenze. Sono chiusi gli svincoli di Castel San Pietro in A14 in entrata in entrambi i sensi e in uscita per chi proviene da Ancona. Vi ricordo anche la chiusura in A13 tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna e tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova, con chiusura del bivio tra la 13 e la 14 in direzione sud della Padova. Chiusa anche gli svincoli di Monselice in uscita da Bologna e in entrata in entrambe le direzioni. Sul tratto appenninico chiusa la variante di Valico, la direttissima in direzione di Firenze, e aperta naturalmente la panoramica sulla quale si può viaggiare. Riapertura prevista alle 6, salvo le aperture anticipate. Lucio Dalla con Apriti Cuore.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

Clementino con Children dopo Matthew Lee e la sua Burning Hopes. Spesso vi sarete accorti, usando PC o anche il telefonino, dei cookies. Beh, se avete accettato troppi cookies sullo smartphone, ad esempio, li potete eliminare in un attimo. C'è una tecnica semplicissima che libera il telefono e la sua memoria, e c'è un momento preciso in cui ci si accorge dei cookie, quando iniziano a seguirci online con pubblicità che sembrano leggerci nella mente. Tutto comodo finché non diventa invasivo, ed è proprio lì che entra in gioco una pratica spesso sottovalutata ma decisiva, cioè cancellarli. I cookie non sono altro che piccoli file che i siti web salvano sui dispositivi per ricordare informazioni su di noi: login, preferenze, cronologia di navigazione. Questo meccanismo rende l'esperienza più fluida, ma apre anche una questione concreta di privacy digitale. Eliminarli non significa solo fare pulizia, ma anche ridurre il tracciamento e recuperare una certa autonomia nella navigazione. E la buona notizia è che farlo è più semplice di quanto sembri, anche se i passaggi cambiano da dispositivo a dispositivo. Su computer tutto passa dal browser, che si tratti di Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. La logica è sempre la stessa: entrare nelle impostazioni e accedere alla sezione dedicata alla privacy e sicurezza. Da lì si può scegliere di eliminare tutti i cookie oppure intervenire solo su alcuni siti specifici. È un dettaglio non banale. Cancellare tutto significa perdere anche accessi salvati e preferenze, mentre agire in modo selettivo permette un controllo più preciso. In molti browser è possibile anche impostare una cancellazione automatica alla chiusura, una soluzione utile per chi vuole evitare accumuli continui. Smartphone e tablet, il controllo passa dalle app. Sul

mobile il discorso cambia leggermente, ma resta accessibile. Su Android, ad esempio, basta entrare nel menu del browser, accedere alla sezione elimina dati di navigazione e selezionare i cookie. Su iPhone e iPad invece il percorso è spesso integrato nelle impostazioni del sistema, soprattutto per Safari, dove è possibile cancellare i cookie e cronologia insieme oppure intervenire solo sui dati dei siti. E anche qui vale la stessa regola: cancellazione totale oppure mirata. E proprio la seconda opzione è quella che sempre più utenti scelgono, perché consente di mantenere attivi i servizi utili senza rinunciare al controllo. Eliminare i cookie di un singolo sito è la soluzione più intelligente. C'è una funzione che spesso passa inosservata, ma che cambia tutto. È utile quando un sito non funziona correttamente oppure quando si vuole rimuovere dati specifici senza azzerare tutto. Basta cercare il dominio nelle impostazioni del browser e cancellarne i dati associati. È una procedura semplice ma molto più strategica rispetto alla cancellazione totale. La gestione dei cookie è diventata una parte silenziosa della nostra vita digitale. Non è solo una questione tecnica, ma una scelta tra comodità e controllo. Lasciarli attivi significa navigare senza interruzioni, ma anche accettare una certa esposizione. Cancellarli spesso invece richiede qualche passaggio in più, ma restituisce un senso di maggiore autonomia. E forse il punto è proprio questo: non eliminare tutto sempre, ma capire quando farlo, perché oggi la differenza non sta più solo nella tecnologia che usiamo, ma in quanto siamo consapevoli di come funziona davvero. Ma tra un cookie e l'altro, torniamo alle informazioni sulla viabilità. È stato riaperto il tratto del 13 tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Ricordo, è chiuso quello in direzione Padova tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo. Poi abbiamo anche la rimozione del veicolo fermo sulla variante di Valico tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. Vi ricordo la riapertura di Capriate sulla 4 in entrata in entrambe le direzioni. Questi sono gli ultimissimi aggiornamenti. A breve avremo il nostro spazio dedicato alla musica ripresa durante i concerti di cantanti e gruppi, il nostro spazio live sempre intorno alle 2:30. Ancora però un po' di musica. Prima Bruce Springsteen con I'm Going Down.

0: Pochi secondi alle 2.30, riaperta l'uscita di Monselice sulla 13, rimane chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Vi ricordo la chiusura del tratto appenninico della variante di Valico, siamo tra il bivio con la 1 e Aglio in direzione di Firenze fino alle 6, si viaggia sulla panoramica. Come dicevo, è il momento della nostra musica dal vivo, arrivano i Genesis con Ripples, Zucchero con Diavolo in Me, Michael Jackson con Billie Jean, via con gli applausi e via con i Genesis.
1: Va bene! Venite con noi in un luogo di innocenza. Come with us to a place where the blue girls live.

Grazie a tutti.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: E termina anche per questa notte il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo. Abbiamo ascoltato i Genesis con Ripples, Zucchero con Diavolo in Me, Michael Jackson con Billie Jean. Prossimo appuntamento con la musica dal vivo la prossima notte, sempre intorno alle 2:30. Nel frattempo è stata riaperta Capriate sulla 4 in entrata in entrambe le direzioni. Siamo prossimi al GR1 delle 3, momento in cui ci sarà il confine tra la prima e la seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino del venerdì. Adesso Meghan Trainor, Charlie Puth con Marvin Gaye. Let's move it.

0: E allora, prima di passare ad un'altra canzone e poi ascoltare le notizie del GR1, rivediamo alcune chiusure. Chiuso il nodo tra la 4 e la 8 in direzione est da Torino verso Milano. Poi abbiamo la chiusura del tratto della 7 tra Genova Bolzaneto e Bivia 12 verso Genova. In A8 chiusura tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione di Varese. Sulla 8 chiuso anche il tratto tra Solbiate e Albizzate, la diramazione Gallarate e Gattico. In A26 chiuso il tratto tra il Bivia 10 e Ovada verso Gravellona a Toce. Ricordiamo anche il transito di trasporti eccezionali che provocano la chiusura tra Alessandria Sud e il nodo con l'A21, e per lavori è chiuso anche il tratto tra Runa e la diramazione A8 in direzione di Genova. Arriva Fiorella Mannoia dal Sanremo del 2024, l'ascoltiamo con Mariposa. A dopo.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran e accuse sulla violazione del cessate il fuoco. Colpite nostre navi ad Hormuz, afferma Teheran, che aggiunge raid su 3 caccia torpedinieri americani. Azioni difensive, la replica di Washington. In Libano continuano i raid israeliani, colpito un mezzo italiano nella base di Unifil. Il presidente Trump, intervistato dalla ABC, afferma che il coprifuoco è rimasto in vigore nonostante gli attacchi, ma avverte l'Iran: se non firmano l'accordo in fretta, li colpiremo più forte. Trump intanto avverte anche l'Unione Europea. Dal punto di vista commerciale chiede un sì all'intesa con gli Stati Uniti sui dazi, se no si alzeranno ancora di più. Avete tempo fino al 4 luglio, dice il presidente americano, paventando un aumento del 15%. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, al telefono con Trump ha assicurato che gli impegni saranno rispettati. Sarebbe solo rinviata la data dell'ok definitivo al 19 maggio. Medio Oriente e dazi saranno argomenti di confronto oggi nell'incontro tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Ieri l'esponente del governo di Washington ha incontrato Papa Leone XIV. Oggi il pontefice, in occasione del primo anno dalla elezione, sarà a Pompei, Campania, in coincidenza col 150° anniversario della posa della prima pietra della basilica dedicata alla Vergine del Santo Rosario.
3: Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba, i temi affrontati nel colloquio tra il pontefice e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Un faccia a faccia durato 45 minuti. È stata anche espressa la necessità di dare un sostegno al popolo cubano in questo momento difficile, riferisce una nota della Santa Sede. Una visita che giunge dopo settimane di tensioni in seguito alle parole di Donald Trump contro Leone XIV, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. Dopo l'incontro con il pontefice, Rubio, accompagnato dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede, ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con lui ha discusso, sottolinea la nota vaticana, della solidità delle relazioni tra i due stati e dell'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato a Rubio una penna di legno d'ulivo, precisando il valore simbolico del gesto. L'ulivo è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR1.
2: La cronaca con il caso di Garlasco. Dalla procura di Pavia è arrivata la notifica della chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, che, convocatosi a balzo della facoltà di non rispondere, in un'intercettazione afferma di essere stato respinto da Chiara Poggi, la vittima, e di aver visto dei suoi video intimi. Secondo la difesa, Sempio stava solo commentando un podcast. Per l'accusa, Sempio ha ucciso Chiara colpendola con almeno 12 volte il martello. Contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicidia sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Altro caso è quello di madre e figlia avvelenate dalla ricina in provincia di Campobasso. Gli investigatori seguono nuove piste e stringono il cerchio sui sospetti. La redazione regionale.
4: Gli inquirenti seguono una pista precisa su chi possa aver avvelenato Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, un'ipotesi con un possibile movente che ha preso forma tra testimonianze e indizi, dispositivi elettronici, dati e chat. Gli investigatori cercano prove che possano dare un volto al colpevole o ai colpevoli, a chi ha prodotto artigianalmente la ricina estraendola dai semi del ricino per poi introdurla nei pasti consumati da Antonella e Sara. Il cerchio dei sospettati si è stretto negli ultimi giorni attorno alla famiglia Di Vita. In questura, al setaccio i rapporti personali, dissidi e contraddizioni emerse durante le audizioni. Tra mia moglie e mia cugina Laura non esistevano attriti, avrebbe detto Gianni Di Vita agli inquirenti durante l'ultima audizione. L'uomo, marito e padre delle vittime, è stato sentito 3 volte dagli investigatori, come la cugina Laura, che ospita lui e la figlia Alice in casa dopo il sequestro dell'abitazione. Proprio Laura verrà riconvocata a stretto giro e si continuerà con altri consanguinei e persone informate sui fatti.
5: Doriana Leonardo da Campobasso, GR1.
2: Sport, le coppe europee, le finali in Europa League. Sarà Friburgo Aston Villa per la Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. La Serie A oggi in anticipo della 36ª giornata, Torino Sassuolo. Ciclismo, il Giro d'Italia all'inizio della gara oggi con l'edizione numero 109 e il via è all'estero, come da consuetudine negli ultimi anni. La prima tappa è in Bulgaria, da Nesebor Burgas. Tennis, internazionali di Roma, fuori Sonico e Berrettini, passa il turno Jasmine Paolini. Oggi in campo Dardelli, Musetti e Bellucci. Per il torneo femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto. Domani tocca al campione Sinner contro l'austriaco Hoffner. Ed era l'ultima notizia, linea la musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Seconda parte della notte in viaggio di Rai Isoradio, sono le 3:12, mancano pochi secondi, siamo ancora noi, Alessandro De Gerardis al microfono, Tommaso Margiotta alla console. Non ci sono novità sulla viabilità, eccezion fatta la riapertura di Monza sulla 4, o meglio c'era una deviazione per lavori allo svincolo di Monza che adesso è stata tolta, quindi è totalmente utilizzabile lo svincolo di Monza. Riapertura in A14 tra Cesena e Cesena Nord in direzione di Bologna. Ricordiamo sulla 1 la chiusura di Colleferro in entrata verso Roma e soprattutto la variante di Valico che risulta ancora chiusa tra il bivio con la 1 e Aglio in direzione di Firenze. Farà sua comparsa la nebbia in banchi, visibilità comunque superiore ai 150 metri. Siamo sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Carnia e Pontebba. NEC con Differente.

0: La notte in viaggio con Raizo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

Ivano Fossati, Fabrizio De André, Francesco De Gregori con questi posti davanti al mare. Sono le 3:23 e a questo punto a breve avremo il nostro spazio dedicato alla hit parade, alla top 20 del Radio Corriere. E questa notte ascolteremo il numero 1 e poi nel fine settimana ci sarà la top 20 completa con Fabrizio Casinelli, il sabato e la domenica alle 18. Tra qualche minuto invece il numero 1 di questa settimana, la top 20 del Radio Corriere. E intanto parliamo invece di altri numeri. Il regolamento Euro 7: cambieranno anche i freni. Ecco la soluzione che taglia le polveri dell'85%. L'entrata in vigore dei nuovi limiti europei accelera l'innovazione tecnologica. Dalla Germania arriva un impianto frenante di nuova concezione capace di durare fino a 300.000 km, riducendo drasticamente le emissioni di particolato e i costi di manutenzione. L'introduzione di questa normativa, la Euro 7 effettiva a partire da quest'anno, segna un cambio di paradigma storico per l'industria automobilistica. Il monitoraggio delle emissioni non si limita più esclusivamente ai gas di scarico, ma estende il suo raggio d'azione a una fonte di inquinamento fino a oggi non regolamentata, il particolato generato dall'usura di

pneumatici e freni. In risposta a questa sfida ingegneristica resa ancora più complessa dal maggior peso delle vetture elettriche, un consorzio di ricerca tedesco guidato da Fraunhofer ha sviluppato una soluzione inedita, un disco freno in acciaio inox in grado di abbattere l'usura e le conseguenti emissioni inquinanti dell'85%. Durante la fase di decelerazione, i tradizionali impianti frenanti rilasciano nell'ambiente particelle di dimensioni inferiori ai 10 micrometri. Si tratta di polveri sottili in grado di penetrare in profondità nelle vie respiratorie, rappresentando un serio rischio per la salute pubblica, specialmente nei contesti urbani. Per arginare il fenomeno, le direttive Euro 7 hanno imposto parametri stringenti sulle emissioni. 3 milligrammi al chilometro per le auto completamente elettriche, che beneficiano già della frenata rigenerativa, 7 milligrammi al chilometro per tutte le altre tipologie di vetture con peso inferiore alle 3,5 tonnellate. Attualmente lo standard del settore automotive prevede l'utilizzo di dischi in ghisa abbinati a pastiglie organiche. Sebbene si tratti di una soluzione economicamente vantaggiosa in fase di produzione, si rivela altamente soggetta all'usura e responsabile di una cospicua generazione di polveri. Il progetto guidato dal Fraunhofer ha radicalmente modificato i materiali di attrito, optando per dischi in acciaio inox nitrurato abbinati a un materiale frenante inorganico. Questa combinazione garantisce una resistenza termica e meccanica nettamente superiore, permettendo di abbattere l'usura dell'impianto di oltre l'85% rispetto alle tecnologie convenzionali. I vantaggi del nuovo sistema non si limitano all'impatto ambientale, ma si estendono alla vita utile del veicolo e alla sua efficienza dinamica. Ciclo di vita esteso, i ricercatori stimano per i nuovi dischi, come detto prima, una durata fino a 300.000 km, un dato che rivoluziona la manutenzione ordinaria se confrontato con gli impianti in ghisa, che spesso necessitano di sostituzione già attorno ai 40.000 km a causa di guida intensiva, usura urbana o corrosione. Nonostante il costo industriale dell'acciaio inox sia superiore a quello della ghisa, l'assenza di sostituzioni frequenti e minori costi di manodopera rendono questa soluzione più economica nel lungo periodo per l'automobilista. Un set di 4 dischi in acciaio inox risulta più leggero di circa 5 kg rispetto all'equivalente in ghisa. Questa riduzione delle masse non sospese agevola il lavoro di sospensioni e ammortizzatori, traducendosi in un sensibile miglioramento sia del comfort di marcia sia della dinamica di guida.

0: stessa direzione era Paola Jezzi. Riaperta l'entrata e anche l'uscita di Castel San Pietro sulla 14. Ribadiamo ancora la presenza di nebbia in banchi con visibilità intorno ai 150 metri sulla 23 Palmanova Tarvisio nel tratto compreso tra Carnia e Pontebba. Poi riaperto il tratto della 26 che era interessato dal transito di trasporti eccezionali. Siamo tra Alessandria Sud e il nodo A21 in direzione di Gravellona Toce. Ricordo in A26 ancora chiusi due tratti, quello tra la 10, quindi tra Genova e Ovada in direzione di Gravellona, e l'altro tra Arona e la diramazione 8 Milano Varese in direzione di Genova. È il momento della top 20, ascolteremo solamente il numero 1 di questa settimana. La parola a Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
2: Eccoci pronti per scoprire il vertice. Un saluto da Fabrizio Casinelli, la top 10 della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento, la vostra classifica redatta come sempre dagli amici di Airplay. Allora, dobbiamo fare un brevissimo riepilogo per le tre posizioni e poi scopriamo chi c'è in vetta questa settimana. Terza posizione, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.
3: Quando

0: E questa settimana, in testa alla top 10 del Radio Corriere TV, c'è Tiziano Ferro, featuring Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Bene, mi fermo qui con la classifica. Vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica con la Top 20 della Radio Corriere TV in collaborazione con gli amici di Airplay. Grazie di essere stati con noi. Un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la Top 10 del Radio Corriere TV. Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

E lasciamo le Zeppelin con questa Kashmir. Rimosso il veicolo che era fermo in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, un camion fermo in galleria, e la situazione torna regolare in direzione di Bologna. Nel frattempo è stato riaperto il tratto della 24 tra Sergi e San Gabriele Colledara in direzione di Teramo. Ricordiamo la chiusura in A1 tra il nodo di Napoli centro direzionale e la provinciale 1 di Casoria in direzione nord, quindi verso Roma. E parliamo a questo punto di uno spettacolo dopo il successo a Campovolo nel 2022 con 100.000 presenze, il doppio sold out all'Arena di Verona nel 2024 e il grande evento tutto esaurito per la prima volta al sud Italia in piazza del Plebiscito a Napoli nel 2025, e torna l'evento Una Nessuna 100.000 che riunisce le più grandi voci italiane contro la violenza sulle donne. L'appuntamento è per il prossimo 21 settembre alla Arena di Verona. Ad annunciarlo sono stati Fiorella Mannoia e Luciano Ligabue in occasione della prima notte music opening, il concerto dei Liga con cui è stato inaugurato l'Unipol Dome di Milano. Una Nessuna 100.000 chiamerà a raccolta anche in questa edizione grandissimi nomi della musica e del mondo dello spettacolo che si alterneranno sul palco per esibizioni, duetti e collaborazioni. Tutti uniti per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale. I biglietti per il concerto organizzato sono già disponibili su ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali. I proventi dell'evento al netto dei costi saranno destinati ai centri antiviolenza individuati dalla Fondazione Una Nessuna 100.000 sulla base di criteri trasparenti di territorialità in relazione alle esperienze e al bisogno. La Fondazione Una Nessuna 100.000 è nata in seguito all'omonimo evento live del 2022 grazie alla volontà delle quattro fondatrici: Fiorella Mannoia, che è presidente onorario, Giulia Minoli, presidente, Celeste Costantino e Lella Paladino, vicepresidenti, e la Fondazione Italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Ci avviciniamo al GR1 delle 4 e avremo poi l'ultima parte della notte verso il nuovo giorno. Adesso Jovanotti, Merck & Cremont con Oceanica.

0: Lady.
1: Harvey con Lie to Me, siamo prossimi al GR1 delle 4, noi ci ritroveremo tra qualche minuto verso il nuovo giorno per percorrere gli ultimi chilometri di questa notte in viaggio.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Colpiremo l'Iran più forte se non firmeranno un accordo a breve, lo ha dichiarato Trump in un'intervista in cui ha specificato che attualmente il cessate il fuoco è ancora in vigore, minimizzando gli attacchi delle ultime ore. Secondo il presidente americano sarebbero una risposta per difendersi dai raid di Teheran, che a sua volta accusa Washington di aver violato la tregua colpendo navi iraniane, tra cui una petroliera nello stretto di Hormuz. E sui dazi, Trump fissa la scadenza del 4 luglio e torna a minacciare l'Unione Europea. Aumenteranno se non rispetteranno i patti, ha dichiarato dopo il rinvio di Bruxelles all'intesa con gli Stati Uniti. Gli impegni saranno rispettati, ha assicurato la presidente della Commissione von der Leyen. La visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, in Vaticano il colloquio con il Papa, 45 minuti in cui il politico americano ha provato a ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo gli attacchi di Trump al pontefice. Dobbiamo lavorare instancabilmente per la pace, c'è il messaggio ribadito da Leone XIV. E oggi Rubio incontrerà a Palazzo Chigi Giorgia Meloni, che ieri ha ricevuto altri leader esteri.
3: Condividono visione e strategia su economia, difesa, immigrazione e l'impegno per contrastare la crisi in Medio Oriente e le conseguenze sui mercati Italia e Polonia, in battaglie comuni, sottolinea Giorgia Meloni, anche all'interno dell'Unione Europea.
4: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS.
3: Due paesi legati da valori, storia e tradizione, ricorda la Premier, sottolineando l'esemplare solidarietà dimostrata dalla Polonia in 4 anni di guerra in Ucraina.
4: Dobbiamo ricordare che la Polonia ospita oggi oltre 1 milione di profughi ucraini.
3: Lo scenario di guerra e la gestione della migrazione irregolare sono stati anche i temi al centro dei bilaterali avuti col primo ministro ungherese Peter Modior e il leader libico Abdul Debeiba. Per rafforzare i rapporti diplomatici fra Stati Uniti e Italia, la Presidente del Consiglio riceverà in mattinata il segretario di Stato americano Marco Rubio in una visita di cortesia a Palazzo Chigi, dove lunedì potrebbe essere convocata una seconda riunione di maggioranza sulla legge elettorale. Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca: la procura di Pavia chiude le indagini della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Per i magistrati, Andrea Sempio, il suo assassino, ha agito con crudeltà perché la giovane aveva rifiutato le sue avance. Lo sostengono i PM che hanno inviato gli atti al procuratore generale di Milano per la revisione del processo contro Alberto Stasi. Marco Poggi, fratello della vittima, ha sempre difeso l'amico Sempio, ha dichiarato di essere stato influenzato dai carabinieri anche ieri, quando è stato ascoltato dagli inquirenti che lo accusano è ostile e ha modificato le versioni. Addirittura ad arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti per favorire l'archiviazione. Caso Minetti: al momento la Procura Generale di Milano, dopo le richieste di chiarimento arrivate da Quirinale e Ministero della Giustizia, non ha elementi per revocare la grazia.
5: In attesa di nuove carte, al momento la Procura Generale di Milano non ha elementi per ribaltare la situazione. La prima documentazione fornita all'Interpol da Uruguay e Spagna non evidenzia aspetti che possano portare ad un parere negativo, ma se non sono emersi finora procedimenti penali né denunce né indagini per favoreggiamento alla prostituzione per l'ex consigliera regionale lombarda e per il suo compagno Giuseppe Cipriani, genitori adottivi di un bambino con seri problemi di salute, il capitolo sulla verifica dell'adozione è ancora aperto, così come è aperta l'inchiesta interna all'INAU, l'istituto del Paraguay che si occupa di adozioni. Il tutto mentre si cercano ancora informazioni sulla madre biologica del piccolo, madre tossicodipendente che l'avrebbe avuto al suo fianco soltanto per 8 giorni. Intanto continuano gli accertamenti sul cambiamento di stile di vita della Minetti, sul suo riscatto sociale, indicato nella grazia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Allerta antivirus, 13 8 casi e caccia i contatti dei passeggeri della nave da crociera partita dall'Argentina. Ora a bordo nessuno mostra sintomi. Sabato attraccherà le Canarie e i turisti saranno rimpatriati. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile e fissa le norme per la quarantena. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: non è l'inizio di una nuova pandemia. Lo sport: tennis, gli internazionali di Roma, Matteo Berrettini subito eliminato, avanti Jasmine Paolini, campionessa in carica e Noemi Basiletti, ventenne azzurra partita dalle qualificazioni. Sinner intanto è arrivato nella capitale, sarà l'austriaco Hofner il suo primo avversario domani. Calcio, la 36esima giornata di Serie A, stasera l'anticipo Torino-Sassuolo. Europa League, la finale sarà Friburgo-Aston Villa. Per la Conference, gli inglesi del Crystal Palace sfideranno gli spagnoli del Rayo Vallecano. Ciclismo, oggi è il via il Giro d'Italia, si parte dalla Bulgaria che sarà la sede delle prime tre tappe. Favorito per la maglia rosa l'italiano Jonathan Milan. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news

E come ogni mattino dopo il GR1 delle 4, l'angolo dedicato alla musica jazz e fusion, questo mattino è toccato a Pat Metheny con And Then I Knew. Siamo ancora noi per circa un'ora e un quarto, Tommaso Margiotta alla console, Alessandro De Gerardis al microfono, ormai verso il nuovo giorno, verso questo venerdì che sta pian piano nascendo. Intanto è stato riaperto il tratto del 13 tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova. Confermo la nebbia in banchi, visibilità 150 metri in A23 tra Carnia e Ugovizza, e poi abbiamo riaperture anche al sud sulla tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli, si può di nuovo transitare, e anche allo svincolo di Arenella. Sulla tangenziale di Napoli pertanto rimangono chiusi gli svincoli di Agnano in uscita da Capodichino, Capodimonte in entrata verso Capodichino, Secondigliano Aeroporto in uscita per chi proviene dalla diramazione di Capodichino, ed è chiuso ancora il tratto tra la fine della tangenziale e Capodichino in direzione di Pozzuoli.

po' di anticipo possono permettere di nuovo la circolazione. Sulla 1 è riaperto lo svincolo di San Giuliano, sulla 8 si può di nuovo usufruire dello svincolo di Castellanza, in A8 è stato anche riaperto il tratto tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione di Varese, poi sempre in A8 riaperto il tratto tra Solbiate e Albizzate e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Non c'è più la scorta dei veicoli per il mezzo fermo tra Ovada e Masone sulla A26, però ci sono delle code per questo mezzo fermo, siamo in prossimità del chilometro 20 in direzione sud verso Genova. Andiamo poi sulla 1 dove è stato riaperto lo svincolo di Colleferro che era chiuso in entrata in direzione di Roma. Sulla tangenziale di Napoli è riaperto lo svincolo di Secondigliano Aeroporto e riaperto anche il tratto tra la fine della tangenziale e Capo di Chino in direzione di Pozzuoli. Per adesso sulla tangenziale di Napoli rimangono chiusi soltanto gli svincoli di Agnano e Capodimonte.

con Più Su, e come spesso succede intorno a quest'ora del mattino incominciano ad aprirsi vari svincoli, ad aprirsi vari tratti che con un

Il successo è firmato Mogol Battisti, ma interpretato da Vasco Rossi, La Compagnia. E intanto ci fanno compagnia le riaperture che si susseguono pian piano. In A10 si può di nuovo transitare tra Varazze e Arinzano in direzione di Genova, riaperta anche l'entrata di Spotorno in entrambe le direzioni. Sulla 14 riapertura tra il Bivio a 13 e Bologna San Lazzaro verso Ancona, riaperto anche lo svincolo di Bologna Fiera in direzione di Ancona. Vi ricordo ancora la chiusura tra il Bivio a 1 e Aglio, siamo sulla variante di Valico, se preferite la direttissima direzione Firenze, riapertura prevista per le 6. Contestualmente sono chiusi anche gli svincoli di Badia e Firenzuola in entrata in direzione di Firenze. Oscar Anton con Bye Bye.

0: Radio.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato un migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Nuova bocciatura della Corte americana per il commercio dei dazi al 10% imposti da Trump, e il presidente americano lancia l'ennesimo ultimatum all'Europa: tempo fino al 4 luglio prima che le tariffe salgano fino al 25%, come aveva già minacciato qualche giorno fa la corrispondente.
3: Donald Trump dà tempo all'Unione Europea fino al 250esimo compleanno degli Stati Uniti, cioè fino al 4 luglio, per rispettare l'accordo commerciale siglato. Se non lo farà, i dazi schizzeranno immediatamente a livelli ben più alti, lo scrive Trump sul suo social Truth, dopo una conversazione telefonica con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, definita ottima. Abbiamo discusso di molti argomenti, confermando tra l'altro la nostra unità nel ritenere che l'Iran non debba possedere un'arma nucleare, ha riferito il presidente, e von der Leyen ha confermato. Ora aspetto con pazienza che Bruxelles mantenga la promessa di azzerare le proprie tariffe, sottolinea Trump, che di dazi ha parlato anche con il presidente brasiliano Lula, ricevuto alla Casa Bianca. Sul fronte della guerra in Iran, in attesa della risposta di Teheran, l'amministrazione americana sta valutando di far ripartire già da questa settimana l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz, lo scrive il Wall Street Journal. L'Arabia Saudita e il Kuwait hanno rimosso le restrizioni sull'uso delle loro basi e del loro spazio aereo imposte quando l'operazione è stata lanciata. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Medio Oriente, diplomazia a parte, tra Stati Uniti e Iran si registrano attacchi reciproci, accuse sulla violazione del cessate il fuoco. Colpite nostre navi ad Hormuz, ferma Teheran, che aggiunge raid su 3 cacciatorpedinieri americani. Azioni difensive, la replica di Washington. In Libano intanto continuano gli attacchi israeliani, colpito un mezzo italiano nella base di UNIFIL. Il presidente Trump, intervistato dalla NBC, afferma che il coprifuoco è rimasto in vigore nonostante i raid, ma avverte l'Iran: se non firmano l'accordo in fretta, li colpiremo più forte. E la crisi in Medio Oriente, le conseguenze del settore energetico mondiale, tema principale del colloquio di oggi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Ieri l'incontro tra il Papa e l'esponente del governo statunitense, 45 minuti di chiarimenti dopo le tensioni derivanti dagli attacchi di Trump. Washington parla di un colloquio amichevole e costruttivo. Il Santo Padre oggi celebra il suo primo anno alla guida della Chiesa Cattolica con una visita pastorale a Napoli e Pompei. La cronaca con il delitto di Garlasco in primo piano dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio. Per gli inquirenti è stato lui ad uccidere Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Ora gli atti dell'inchiesta verranno trasmessi alla Procura Generale per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere.
4: Dalla Procura di Pavia arriva la notifica sulla chiusura dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha sempre difeso Sempio e che durante una deposizione nel 2025 avrebbe detto di sentirsi influenzato dai carabinieri. Durante la convocazione di Sempio in procura a Pavia, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emersi dettagli importanti. Il 38enne per ore ha ascoltato la trascrizione di un suo audio intercettato mentre era in macchina il 14 aprile del 2025, un soliloquio durante il quale diceva di essere stato respinto da Chiara, di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto su una pennetta, dettaglio questo che non poteva essere conosciuto in quel momento. Poi sempre dell'intercettazione parlava con voce che virava al femminile, scimmiottando Chiara, che diceva: non ci voglio parlare con te. Secondo la difesa invece queste sono solo suggestioni mediatiche, Sempio stava solo commentando un podcast. Per l'accusa Sempio ha ucciso Chiara colpendola per almeno 12 volte con il martello, contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La furia omicida sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. Elena Paba, GR1.
2: Non è come il Covid, non prevediamo una grande epidemia né una pandemia. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità sul focolaio di Hantavirus che si è sviluppato sulla nave da crociera Hondius in viaggio nell'Atlantico e che finora ha causato 3 morti e 8 contagiati. Sabato la nave arriverà alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Seguendo misure di sicurezza, l'Unione Europea prepara norme per la quarantena. Sport, le coppe europee, le finali in Europa League: sarà Friburgo-Aston Villa, per la Conference Crystal Palace-Rayo Vallecano. La Serie A: Oggi l'anticipo della 36ª giornata Torino-Sassuolo. Ciclismo, il Giro d'Italia, all'inizio della gara oggi con l'edizione numero 109. Si parte dall'estero come da consuetudine negli ultimi anni. La prima tappa in Bulgaria da Nesbor a Burgas. E tennis, internazionale di Roma, fuori Sonego e Berrettini. Passa il turno Jasmine Paolini, detentrice del titolo. Oggi in campo Darderi, Musetti e Bellucci. Per il torneo femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto. Domani tocca al campione Sinner contro l'austriaco Hoffner. Della ultima notizia. Linea Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Le 5.12 su Rai Su Radio, siamo verso il nuovo giorno, ormai ultimo scampolo di questa notte, una notte che al momento vede un chilometro di coda per lavori sulla 1 tra il Vivi A22 e Reggio Emilia in direzione di Milano. Sta piovendo in A23 tra Udine Sud e Gemono Soppo, nebbia in banchi tra Pontebba e Ugovizza. Rallentamenti per un mezzo fermo sul raccordo A1 variante Rivalico tra il Bivio con l'A1 e Aglio in direzione di Bologna, e poi un incidente ma in assenza di problematiche relative al traffico sulla 16 tra Candele e Cerignola Ovest in direzione di Canosa al chilometro 149. Mi sembra di rivivere un film che si ripete, anche se non è candidato all'Oscar.
1: Non ce lo daranno mai. Noi ci proviamo da anni, però neanche un Davide Donatello,
0: noi abbiamo un Davide di Santi Rocchi e basta,
1: è già abbastanza
0: appunto.
1: Io poi sono arrivato presto questa mattina perché volevo dire una cosa importante ma me la sono dimenticata, quindi capita.
0: Tu non ti fai il nodo al fazzoletto?
1: No, non ho fazzoletto, cioè quelle di carta, ma
0: no, io una volta li facevo però poi non mi ricordavo perché le avevo fatte, quello è il problema.
1: Capita,
0: come no. Allora, caro Angelo, tu inizierai anche questo mattino dalle 5.30 fino alle 9 e nel frattempo vedo che ci sono un bel po' di riaperture, come spesso succede a quest'ora. Diamole subito: Fiorenzuola di nuovo transitabile lo svincolo sulla 1 in direzione di Bologna, è riaperto il nodo tra la 4 e la 8, anche il tratto della 5 tra Osta Ovest e il Monte Bianco, riaperti gli svincoli in entrata e in uscita di Vignole Borbera sulla 7, è riaperto il raccordo Fiera di Milano in direzione est all'altezza della 8 Milano Varese, è riaperto anche il tratto della 9 tra Origgio e Lomazzo Nord. Poi abbiamo la riapertura tra Genova Nervi e Genova Est sulla 12, sulla 1 riaperto il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano, riaperto il bivio tra la 13 e la 14, poi abbiamo la riapertura degli svincoli di Chiesina Uzzanese sulla 11, sulla 1 riaperto il tratto tra il nodo di Napoli centro direzionale e la provinciale 1 per Casoria, e sulla diramazione di Capolichino tutto riaperto tra Capolichino e l'inizio della tangenziale di Napoli. Sulla tangenziale di Napoli è riaperto lo svincolo di Capodimonte, pertanto rimane adesso solamente chiuso lo svincolo di Agnano in uscita dalla diramazione di Capodichino. Allora, caro Angelo, ti auguro un buon lavoro,
1: una buona giornata. Saremo insieme fino alle 9, come hai detto tu giustamente, vedi, una cosa te la sei ricordata.
0: Sì, senza nota a fazzoletto, guarda, è una cosa veramente assurda. Allora, io ringrazio Tommaso Margiotta per la collaborazione tecnica, vi lascio ancora un po' di musica, poi comunque ci salutiamo alla fine. Nel frattempo è cessata la scorta di veicoli sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze.

In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro. Confermo la coda di un chilometro sulla 1 tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano. Si tratta di un cantiere comunque in fase di rimozione. Occhio alla nebbia in banchi che è ancora presente in A23 tra Pontebba e Ugovizza, visibilità 150 metri. Sulla stessa autostrada sta piovendo, ma nel tratto tra Udine Sud e Gemona Osoppo. E poi attenzione a questo veicolo fermo che sta provocando dei rallentamenti sul raccordo A1 variante Rivalico tra il bivio con la 1 e Aglio in direzione di Bologna. Detto questo, l'augurio di una buona giornata e di un buon proseguimento di ascolto da parte di Alessandro De Gerardis. Grazie ancora a Tommaso Margiotta per la collaborazione tecnica. Tra poco con voi, come avete sentito, Angelo Torchetti. E intanto ritorna la musica, vi lascio con quella di Billy Joel, My Life.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e infomobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
0: Rai Isoradio. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
1: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e infomobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
0: Rai Isoradio.
3: Ed eccoci pronti per dare inizio a questa giornata di venerdì 8 di maggio. Lo facciamo come sempre con gli aggiornamenti meteo e con il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno.
4: Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando e sono in viaggio in questo momento. Sarà una giornata un po' nuvolosa, specie al centro-sud. Già in queste prime ore sta piovendo su buona parte delle regioni centrali, fatta eccezione per Toscana, Marche. Qualche pioggia anche al sud, tra la Campania, il Molise, anche la Puglia, la parte ionica della Basilicata. Sul resto del settore, come dicevamo, sarà molto nuvoloso, mentre invece al nord arrivano le schiarite. Torna il bel tempo, almeno in questa prima parte della giornata, poi in serata arriverà qualche nube in più. Queste nubi si rilegheranno a ridosso dei rilievi alpini, quelli più occidentali, porteranno qualche debole pioggia in serata, invece su quelli orientali, ma per lo più sarà una giornata di bel tempo. Fuori dal maltempo la Sicilia, mentre invece piove su tutta la Sardegna in questo momento, lo farà per buona parte della giornata. Situazione che tenderà però al miglioramento.
3: Quindi verso domani, che è già weekend, insomma, avremo, no? Una giornata migliore?
4: Possiamo accennare che sarà un weekend sicuramente dai due volti. Sabato bel tempo, domenica ritorna purtroppo il maltempo.
3: Peccato, è un weekend a mezzo servizio.
4: È così, esatto.
3: Va bene, comunque ne avremo modo di riparlarne, sì, anche perché più tardi, tra un'ora, ci sarà un prossimo appuntamento, quindi a dopo.
4: A dopo.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Beh, iniziare la giornata con una dichiarazione d'amore di Rihanna non è male. Te amo, questo è il titolo della canzone. 5:35 minuti, dunque insieme fino alle 9, Angelo Torchetti con voi, insieme ad Emanuele Di Cavio, la parte tecnica e poi naturalmente tutti gli appuntamenti che seguiranno, come sapete, per la fascia mattutina, ma non solo, perché Isoradio non vi abbandona mai 24 ore su 24. Tra l'altro nel corso della notte Alessandro ha dato tutte le informazioni, le chiusure e anche delle riaperture, perché verso le 6 chiaramente i lavori notturni vanno a terminare, si chiudono i cantieri notturni, tant'è vero che è stata riaperta adesso la stazione di Bitonto della 14 in direzione di Pescara, è stato riaperto il tratto della 7 tra Genova Bolzaneto e la 12, Genova Livorno in direzione di Genova, riaperto il tratto della 26 tra la 10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione nord. Poi abbiamo però delle novità che riguardano invece alcuni incidenti. Intanto questa segnalazione di incidente che c'è sulla 1 tra l'inizio della Companale di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione nord verso Milano, dove adesso tra l'altro si è formata appena ora una coda tra il chilometro 51 e il chilometro 49. Abbiamo poi un altro incidente sulla 14 tra Cattolica e Pesaro in direzione di Ancona, un altro ancora questa volta segnalato sulla 16 tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa. Per questi due ultimi incidenti invece non ci sono né code né rallentamenti, rallentamenti che invece sono presenti sul raccordo della variante di Valico con la 1 tra il bivio 1 variante di Valico e Daglio in direzione Bologna, questo per un mezzo fermo in avaria. C'è ancora una chiusura, anzi qualche chiusura ancora, della 5 la Torino Aosta Montebianco tra la statale 26 DIR e Aosta Ovest in direzione Torino, riapertura prevista tra 20 minuti circa. Poi tratto chiuso anche della 26, in questo caso verso Genova Voltri tra Arona e la 8 Milano Varese, e poi ci sono gli svincoli di Trento Centro in entrata verso il Brennero, che per il momento sono chiusi, sulla Brennero-Modena, e sulla diramazione di Ravenna c'è l'uscita di Cotignola perché arriva da Ravenna, anche questo chiuso, però questo rimarrà chiuso fino al 22 di maggio alle 22, quindi non è una riapertura prevista per le 6. Detto questo, si continua con la musica e con la novità di Rocco Hunt. Dicono

Una giovane cantante, si chiama Lenny, arriva dalla Repubblica Ceca. Questa è Second Guessing, la sua seconda canzone dopo il primo brano che si chiamava Hello, e adesso è tornata con questo disco che esce praticamente proprio oggi. Allora, intanto andiamo nuovamente sulle notizie di infomobilità. Abbiamo una buona notizia per chi deve transitare a Trento, quindi sulla Brennero Modena, perché le uscite di Trento Nord sono state riaperte in direzione di Modena. Abbiamo poi anche la fine dell'altra notizia della 26, quindi è tutta percorribile la 26 in entrambe le direzioni, anche tra Arona e la diramazione 8 Milano Varese in direzione sud, quindi è chiuso il cantiere, per cui tutto regolare anche in questo tratto. Non ci sono invece novità per quanto riguarda gli incidenti. Sappiamo comunque dalla nota di Autostrade per l'Italia che sulla 16 a Napoli Canosa c'è questo incidente che coinvolge due vetture, anche se non ci sono al momento code o rallentamenti. Ma arriva la notizia di un altro incidente: due furgoni sulla prima corsia della 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione sud verso Firenze.

pare proprio che questa di Samurai J Ossessione sia la canzone più venduta dell'ultimo Sanremo, e quindi complimenti a lui, a Gennaro Amatore, detto Samurai J, detto così perché un amico praticamente gli diede questo soprannome quando lo vide vestito oversize, e quindi lo paragonò praticamente a un samurai, e così da lì Samurai. Poi il J l'ho aggiunto lui perché insomma era un ammiratore di Jay-Z, per cui Samurai J, e così è diventato questo artista. Adesso torniamo però agli aggiornamenti di Infomobilità, perché c'è questo rallentamento che si è formato proprio in prossimità dell'incidente di Sasso Marconi, quindi Sasso Marconi variante di Valico al chilometro 220, traffico al momento rallentato, e abbiamo infatti due furgoni in prima corsia. Poi c'è una coda, questa l'avevamo già segnalata ma lo ripeto naturalmente per chi si fosse messo in ascolto da poco, sulla 1 tra Linzio Comprenare Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione Milano, l'incidente qui al chilometro 49 e 300, due sono le auto coinvolte. C'è poi l'altro incidente di Candela Cerignola Ovest, fino a poco fa era solo un invito alla prudenza, adesso invece abbiamo una coda di un chilometro proprio da Candela Cerignola Ovest in direzione di Canosa, in questo caso l'incidente al chilometro 149 e 400. Tutto torna a regolare invece sul raccordo variante di Valico in direzione di Bologna, quindi non ci sono più rallentamenti, e risolto l'incidente di Cattolica Pesaro sulla A14.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Risale la tensione nello stretto di Hormuz. Attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran, ma intanto Donald Trump torna a minacciare anche un'altra guerra, quella dei dazi con l'Europa.
3: È sul suo social Truth che Donald Trump lancia il nuovo ultimatum all'Europa. Bruxelles ha tempo fino al 4 luglio, 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti, per onorare l'accordo siglato in Scozia sui dazi. Se no, questi schizzeranno ad un livello ben più alto rispetto al 15% previsto. Minaccia arrivata al termine di una telefonata definita comunque ottima con von der Leyen, e mentre un tribunale statunitense ha dichiarato illegali le tariffe temporanee del 10% imposte a febbraio dal presidente in sostituzione di quelle generalizzate annullate dalla Corte Suprema. Con la presidente della Commissione Europea discussa anche la questione dello stretto di Hormuz, tornato a infiammarsi nelle ultime ore. Proprio mentre l'Iran sta valutando l'ultima proposta americana per un accordo, l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver colpito installazioni militari iraniane in risposta ad un attacco condotto contro 3 proprie navi militari durante l'attraversamento dello stretto verso il Golfo dell'Oman. E anche gli Emirati Arabi sono tornati a intercettare droni e missili da Teheran. Ma Donald Trump minimizza: il cessato il fuoco tiene, sono solo buffetti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ed è caldo anche l'altro fronte di questa guerra, quello tra Israele e Hezbollah in Libano. Un razzo è caduto ieri all'interno della base italiana dell'UNIFIL. Le schegge hanno danneggiato un automezzo, ma nessun ferito. Potrebbe trattarsi di un missile di Hezbollah. 12 morti libanesi nelle ultime ore. La prossima settimana è previsto a Washington un nuovo round di negoziati tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut. E proprio di Medio Oriente, ma non solo, hanno parlato Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio nell'incontro di ieri in Vaticano.
4: Dopo settimane di tensioni provocate dalle dure parole di Donald Trump contro il pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, durato 45 minuti. Riferisce una nota della sala stampa vaticana. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale. Dopo l'incontro con il Santo Padre, Rubio ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e hanno discusso della solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, del loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato al segretario americano una penna di legno d'ulivo, sottolineando che è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR1.
2: E Rubio incontrerà oggi la premier Giorgia Meloni. Sul tavolo la situazione nello stretto di Hormuz, la crisi in Libano e le relazioni transatlantiche. Un colloquio previsto alle 11.30 a Palazzo Chigi, nel quale spiegano fonti di governo, l'Italia ribadirà la propria disponibilità a fornire un contributo con unità navali per lo sminamento del cruciale passaggio marittimo, previa autorizzazione del Parlamento e sotto un ombrello internazionale. Il Papa invece oggi celebra il primo anno di pontificato con una visita pastorale a Pompei, in coincidenza con il 150esimo anniversario della posa della prima pietra della basilica dedicata alla Vergine del Rosario, e poi nel pomeriggio sarà a Napoli. E siamo alla cronaca. La procura di Pavia chiude le indagini della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Per i magistrati è Andrea Sempio il suo assassino, che avrebbe agito con crudeltà perché la giovane aveva rifiutato le sue avance. Inviati gli atti al procuratore generale di Milano per sollecitare la revisione del processo che ha condannato Alberto Stasi. Il giallo della famiglia di Piacenza scomparsa. Di Sonia Bottichiari, 49 anni, e dei suoi due figli di 16 e 14 non si hanno notizie dal 20 aprile. L'ultima volta in cui l'ex marito li ha sentiti. L'auto è stata ritrovata in Friuli Venezia Giulia, dove i tre avevano detto di essere diretti per una vacanza, ma nel campeggio da loro indicato non sono mai arrivati e non risultano prenotazioni. L'ipotesi privilegiata è quella di un allontanamento volontario. E siamo allo sport, a partire dal tennis, il Master 1000 di Roma.
0: Agli internazionali di tennis al Foro Italico entra in scena Lorenzo Musetti. Il numero 10 del mondo affronterà il francese Mpechi Pericard, numero 58 del ranking. Giocherà anche Arnaldi, avversario difficile, il numero 8 dei minor, e Darderi contro Hanfman. Fra le ragazze, Grant contro Mbocco, Cocciaretto contro Navarro e la sorpresa Basiletti opposta a Svitolina. Ieri disco verde per Jasmine Paolini, Bellucci e per Pellegrino, che ha avuto la meglio nel derby italiano con Nardi. Lasciano il torneo eliminati Berrettini, Cinà, Maestrelli, Cadenasso, Sonego. Calcio, dal giovedì europeo emergono le composizioni delle finali di Europa League e Conference League. Si affronteranno nell'ultimo atto rispettivamente Aston Villa e Friburgo, Raio Vallecano e Crystal Palace. Giro d'Italia al via, si parte da Nesebar, cittadina bulgara, patrimonio UNESCO, e si arriva a Burgas dopo 147 chilometri. Giorgio Germanò, GR1.
2: Sono le 6:05, ci fermiamo qui, la linea Valle Edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli Affari Europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Eccoli qua, i Matt Bianco anni 80 con il loro Sneaking Out the Back Door. Con questa canzone riprendiamo il nostro percorso sulle strade del mattino. Musica, news ed infomobilità da Raiso Radio, sempre con Angelo Torchetti con voi fino alle 9 insieme ad Emanuele Di Cavio che sta conducendo la parte tecnica. Allora, intanto andiamo con la situazione dell'infomobilità, perché ci sono intanto delle novità. Per esempio, tra Sasso Marconi e la variante di Valico, avevamo già detto di questo incidente che è al chilometro 219-500 con il coinvolgimento di due furgoni sulla prima corsia. Fino a poco fa c'erano rallentamenti, adesso il traffico sta aumentando, infatti c'è una coda di 2 chilometri tra Sasso Marconi e il BV1 variante di Valico in direzione di Firenze. Poi abbiamo la conferma peraltro per l'altro incidente della 1, quello tra Basso Lodigiano e Casal Posterlengo, qui c'era la coda e c'è tuttora tra il chilometro 51 e il 49-300 tra inizio Comprenale Piacenza e Casal Posterlengo in direzione di Milano. Arrivano anche notizie di traffico più intenso intorno a Roma sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Per ora sul tratto urbano della 24 è ancora tutto tranquillo, non ci sono notizie. C'era l'incidente della 16, adesso però l'incidente è ancora presente, ma non c'è più la coda tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa, quindi resta semplicemente l'invito alla prudenza, una vettura coinvolta al chilometro 149 e 400.

Il country folk di Jabusi, questo era Born to Die. Allora, oggi è l'8 di maggio. L'8 di maggio è una giornata mondiale, perché ci sono tantissime giornate mondiali. Quella di oggi è dedicata alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa. Infatti è proprio questa giornata di oggi è dedicata al riconoscimento del lavoro umanitario svolto dai volontari e dalle organizzazioni del movimento internazionale, sia della Croce Rossa che della Mezzaluna Rossa in tutto il mondo. La prima giornata mondiale della Croce Rossa venne ufficialmente celebrata proprio l'8 di maggio, era il 1948, in quell'anno fu istituita in occasione dell'anniversario della nascita di Jean-Henri Dunant, fondatore del Comitato Internazionale della Croce Rossa, e fu anche premiato con il premio Nobel per la pace. Successivamente il nome è stato esteso a Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per includere proprio tutte le società nazionali del movimento internazionale, ma la data comunque è rimasta invariata, e questa giornata di oggi rappresenta quindi un momento al quale ci uniamo naturalmente anche noi per riflettere sull'importanza della solidarietà, dell'aiuto umanitario fondamentale, della protezione delle persone vulnerabili, tutto questo in particolare durante i conflitti armati e ahimè quanti ce ne sono in giro, calamità naturali e emergenze sanitarie.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di sì.
4: Lei ha un ragazzo.
5: Tutto capita per una ragione.
6: Forse dovremmo parlarne.
7: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
10: Rai Isoradio.

Eccolo qua Harry Styles con la sua American Girls, 6:27 minuti, tra poco torneremo a parlare nuovamente delle condizioni meteo previste per la giornata di oggi con l'aeronautica militare. Adesso però torniamo al traffico, perché aumentano le code, per esempio quelle delle 1 tra l'inizio Comperare Piacenza e Casal Pusterlengo. Adesso abbiamo 3 km di coda in direzione nord verso Milano per l'incidente avvenuto a chilometro 49 e 300. C'è un nuovo incidente, poi appena arrivata la notizia

al casello di Reggio Emilia in entrata, interessa entrambe le direzioni, mentre continua ad aumentare la coda anche della 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico. Anche qui c'è un incidente, chilometro 219-500, coda adesso non 2 ma di 3 chilometri. E poi una nuova coda anche sulla 1 tra Magliano Sabina e Pozzano Romano in direzione Roma, 1 chilometro di coda in questo caso. C'è sempre il chilometro di coda della diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in carreggiata nord verso il raccordo, ma attenzione perché adesso sulla carreggiata sud, sempre della diramazione di Roma Sud, quindi tra San Cesario verso l'autostrada 1 in carreggiata verso Napoli, abbiamo un incidente, chilometro 2 e 200.

i tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: E allora eccoci pronti con gli aggiornamenti meteo secondo spazio della giornata con l'Aeronautica Militare, primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno ancora.
1: Di nuovo buongiorno Angelo e buongiorno a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Vedevamo proprio pochi istanti fa su Rai News 24 la cartina d'Italia con le nuvolette, il sole, dove c'era, dove non c'era. Quindi
1: sei concentrato su sabato.
0: Ce la spiega?
1: Perché sabato è l'unica giornata di bel tempo, esatto. Realmente tra le due, tra le tre giornate di questo fine settimana, se vogliamo farlo partire da oggi. Questo venerdì nuvoloso, in questo momento piove al centro-sud, tra Basilicata, Puglia, parte della Calabria, Campania, arriva fino al Molise, alle Marche, all'Abruzzo. Sono precipitazioni chiaramente deboli in questo momento. Dove piove un po' di più è sulla Sardegna e qualche pioggia anche sulle Alpi occidentali. Però sul resto del nord ci sono delle decise schiarite stamattina, ci sarà il sole per buona parte della giornata, invece nuvolosità irregolare un po' più scura al centro-sud, come dicevamo, fatta eccezione per la Sicilia dove splenderà il sole per tutta la giornata. Situazione diversa nella giornata di domani. Domani avremo una tregua, quindi la cartina che guardavamo era molto chiara, c'erano tanti soli e pochissime nuvolette, quindi sarà una bella giornata, mentre invece domenica ritornerà un flusso da ovest, quindi dall'Atlantico arriverà un nuovo sistema nuvoloso e porterà piogge che interesseranno buona parte del paese, lasciando sempre fuori da queste piogge fortunatamente la parte meridionale della Calabria e ancora la Sicilia. Tutto accompagnato da venti che saranno da sud-est, un po' più tesi nella giornata di domenica, con temperature che oggi perderanno giusto qualche grado, grazie al maltempo, insomma, che avremo durante la giornata al centro-sud, mentre invece già da domani le temperature risaliranno e al nord toccheranno i 26-27 gradi.
0: Quindi insomma temperature in aumento, visto insomma ci sarà una giornata soleggiata per sabato, quindi questo sicuramente aiuta. Grazie, più tardi, prima delle 10, tornerà in studio per altri aggiornamenti. Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce, non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

Buona domenica, Safe. Beh, buona domenica parzialmente, almeno per quanto riguarda la canzone di Safe, sicuramente un po' meno dal punto di vista meteo, come avete sentito dal primo maresciallo Alfonso Sequina. Domenica non sarà una gran bella giornata dal punto di vista meteorologico. Allora, andiamo intanto nuovamente sulla 1, perché aumenta ancora la coda tra Sasso Marconi e la variante di Valico. Qui vi ricordo che sono due furgoni in prima corsia, il traffico passa solo sulla corsia di sorpasso per via di questo incidente, coda di 4 km in direzione di Firenze. Nessun altro aggiornamento per il momento sui tratti al centro, mentre sulla 4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino abbiamo delle code a tratti per traffico intenso, e tra Dalmine e Trezzo in direzione ovest rallentamenti per traffico. Sempre 3 km di coda sulla 1 tra Inizio Comprenare Piacenza e Basso Lodigiano. Ci sono dei cantanti ai quali spesso ci si può affezionare perché magari si ama molto una delle canzoni, oppure semplicemente anche per il timbro di voce. Il suo timbro di voce è sicuramente un timbro di voce molto riconoscibile, lo abbiamo amato e apprezzato anche da tantissimi anni, io perlomeno sicuramente. E sto parlando di Bonnie Tyler, 74 anni. La cantante britannica gallese è stata ricoverata adesso in coma all'ospedale di Faro in Portogallo dopo essere stata operata d'urgenza, aveva avuto una perforazione dell'intestino che ha costretto Bonnie Tyler a sottoporsi ad un intervento chirurgico proprio d'urgenza all'ospedale di Faro, perché lei vive in Algarve da diversi anni. Al momento purtroppo la signora cantante, quindi Bonnie Tyler, non è cosciente, le sue condizioni erano stabili in realtà, ma giovedì, quindi ieri, sono peggiorate. Adesso è in coma farmacologico, priva di sensi, attaccata a un ventilatore per aiutarla a respirare. Nessuno dei parenti dell'artista ha ancora commentato la vicenda. Comunque la notizia è trapelata ieri tramite un giornale locale appunto del Portogallo. Bonnie Tyler, nome d'arte di Gaynor Hopkins, è nata in una casa popolare di Neath, un paese nel Galles. Il suo primo singolo di successo fu pubblicato nel 1977, non ebbe un grande riscontro al di fuori dei confini britannici, era Lost in France, poi arrivò però It's a Heartache, un brano che invece abbiamo conosciuto molto bene anche in Italia, per poi esplodere a livello mondiale solo 5 anni dopo con la bellissima Totally Eclipse of the Heart. Dopo la sua pubblicazione questa canzone ha trascorso 2 settimane al numero 1 nelle classifiche del Regno Unito e 4 settimane al primo posto nella classifica di Billboard negli Stati Uniti. La ricordiamo e gli facciamo naturalmente un in bocca al lupo. Bonnie Tyler.

0: Eccola qua Bonnie Tyler con la sua Total Eclipse of the Heart, canzone tra l'altro che fu anche tradotta in italiano e con una versione cover da parte di Neck e Laura che la interpretarono con Eclissi del Cuore, e l'abbiamo anche trasmessa un bel po' di volte. Anche Patti Pravo cantò una sua canzone che era la precedente, quella It's a Heartache, versione italiana di Notti Bianche. Allora siamo alle 6:46 minuti, adesso pronti per il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, andiamo al riepilogo del traffico. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla rete, ma partiamo dalle notizie principali che riguardano la 1 Milano-Napoli, perché tra Sasso Marconi e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Firenze ci sono 4 km di coda causati da un tamponamento tra due furgoni avvenuto al chilometro 219-500. Al momento il traffico scorre solo sulla corsia di sorpasso e i tempi di percorrenza del tratto sono di circa 30 minuti. Troviamo poi un chilometro di coda anche tra la Complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo per chi viaggia in direzione di Milano. Anche qui si è formata coda a causa di un incidente avvenuto tra due auto, ma ora risolto. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui troviamo code a tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni per chi viaggia in direzione di Torino. I tempi di percorrenza sono di poco superiori alla media. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. L'Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: diminuzione la coda della 1, quella verso nord, verso Milano, tra l'inizio Comprenale Piacenza e Basso Lodigiano, anche perché l'incidente è risolto, per cui adesso c'è un chilometro di coda al momento. E per quanto riguarda invece l'altra segnalazione dell'altro incidente, quello della 1 tra Sasso Verconi e la variante di Valico, la situazione è per il momento stabile, quindi 4 km di coda in direzione di Firenze. Arrivano notizie di incidenti anche per la Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est ed Empoli in direzione di Livorno, incidente al chilometro 27-300. Tra poco titoli del GR1, con poi seguire il Vangelo sulla strada e dove vanno le nuvole.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, qualche attacco incrociato, nel Golfo risale la tensione, Trump solo buffetti, il cessate il fuoco tiene, ancora un ultimatum all'Europa sui dazi, ma un tribunale statunitense torna a bocciarli. Papa Leone nell'incontro con Rubio, dialogo e pace, il segretario di Stato americano questa mattina dalla Premier Meloni, il pontefice oggi a Pompei e Napoli nel primo anniversario dell'elezione. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia chiude le nuove indagini, è stato sempio con crudeltà per un approccio rifiutato. La difesa sono solo suggestioni, possibile revisione del processo per Stasi. Sport, tennis, in attesa domani di Sinner, stasera agli internazionali tocca a Musetti. Ciclismo, ci siamo, al via dalla Bulgaria il Giro d'Italia fino al 31 maggio, ogni pomeriggio in diretta sulla nostra rete.
3: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Questo capitolo 15 del Vangelo di Giovanni ci rimaniamo ancora dentro e vorrei leggere solo un versetto, uno che vale oro, sentitelo, versetto 12. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ecco, qui c'è la sostanza del Vangelo, qui è riassunta tutta la vita di Gesù. Lui è venuto sulla terra per amarci e ha dato tutto se stesso, fino al sangue, all'ultima goccia, morendo sulla croce per non tradirci. È questo l'amore con cui dobbiamo amarci gli uni gli altri, appunto. Amatevi come io vi ho amati. E qui c'è una dimensione della gratuità che è sconvolgente, perché in genere noi purtroppo scambiamo, come dire, l'amore in una reciprocità matematica. Ti do se mi dai, ti amo a seconda di come mi ami. No, qui c'è una dimensione della gratuità che è quella che Gesù ha vissuto. Io ti amo perché ti voglio bene e do la mia vita per te, punto. Gesù ha persino pregato per i suoi crocifissori. Quest'amore, l'amore gratuito, è l'amore di cui tutti abbiamo bisogno, soprattutto in una cultura mercantilistica, dove si vende e si compra. Qui c'è una dimensione d'amore gratuito. Penso all'amore dei nonni per i nipoti, un amore totalmente gratuito, che fa impazzire gli uni e gli altri. Ecco, è questa qualità dell'amore che deve allargarsi nelle nostre relazioni e nelle nostre giornate. Dare la vita per gli altri è una dimensione che richiede anche qualche, come dire, che dite, sacrificio, altruismo, persino martirio. Ma è questo l'amore che salva. È questo l'amore che dona gioia nel proprio cuore. Gesù arriva a dire: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.
0: dove vanno le nuvole.
8: E allora andiamo a vedere oggi dove vanno le nuvole, magari anche domani. Buongiorno Sabina Angeloni di Rai Meteo.
9: Buongiorno, buongiorno a te e a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Allora, nuvolosità che risulta molto diffusa in queste prime ore del mattino, quindi avremo una giornata di venerdì che almeno al momento inizia con tante nubi ed anche piogge, instabilità. Abbiamo questa instabilità che di fatto oggi andrà ad interessare soprattutto il centro-sud e soprattutto il centro-sud peninsulare. Ma iniziamo con il vedere quella che sarà la situazione, quella che è la situazione proprio attuale. In questo momento infatti abbiamo delle piogge in corso sulla Sardegna soprattutto sui settori di nord-est, ma anche nel Cagliaritano, quindi a sud sui settori costieri soprattutto. Poi abbiamo delle piogge anche tra Molise ed Abruzzo e delle piogge che risultano più diffuse anche tra Basilicata e Puglia. Di fatto proprio in queste zone, quindi in generale sulle regioni centrali ma anche meridionali peninsulari, nel corso del mattino avremo fenomeni, piogge anche piuttosto diffuse, però la buona notizia è che comunque ci sarà un'attenuazione di queste piogge, quindi una tendenza al miglioramento già nel corso della giornata quando i fenomeni si faranno via via meno frequenti. Per quanto riguarda le regioni settentrionali, al momento abbiamo nuvolosità irregolare sul nord-est, nuvolosità invece più diffusa sui settori occidentali, e proprio sui settori occidentali, in particolare in Piemonte, abbiamo qualche pioggia a nord di Torino. Situazione che al nord sarà piuttosto asciutta, quindi con questa nuvolosità irregolare, anche se comunque nelle ore centrali della giornata ci sarà la possibilità di qualche occasionale pioggia che andrà ad interessare i rilievi. Questo quindi per quanto riguarda la giornata di oggi, ma la buona notizia, come ci dicevamo prima, è che comunque le piogge saranno in attenuazione entro sera sarà in attenuazione anche la nuvolosità e la pressione atmosferica tenderà ad aumentare, quindi avremo questo temporaneo aumento della pressione atmosferica nella giornata di domani quindi, che darà inizio un fine settimana che almeno per domani si presenterà stabile ed in prevalenza sereno poco nuvoloso su tutto il territorio. Per domenica invece ci sarà un nuovo peggioramento che interesserà soprattutto il centro nord.
8: Bene, bene per modo di dire, insomma metà bene, metà no.
9: Metà bene, metà no, metà meno.
8: Grazie Sabina Angeloni, buona giornata.
9: Buona giornata.
10: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
12: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
13: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
11: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.

sua fantastica jamming che ci ha fatto ballare tantissimo negli anni 70, ma insomma un bel brano da riascoltare anche adesso, questa canzone che ci porta alle 7:11 minuti nuovamente sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità con Francesco Pantaleo adesso alla parte tecnica e Angelo Torchetti con voi fino alle 9. Allora ripartiamo con gli aggiornamenti. A quest'ora aumenta il traffico, allora è il caso di fare un po' il refresh delle notizie, quindi intanto vi dico subito che tra l'inizio Campanale, Piacenza e Basso Lodigiano è tornata a regolare la situazione, dove c'era la coda per incidente, anche se nel frattempo c'è una nuova coda sulla 1 in direzione nord verso Milano tra la diramazione di Fiorenzuola e l'inizio della Campanale di Piacenza, quindi in un tratto vicino a quello dove c'era l'incidente, coda per lavori. Ma abbiamo anche le code a tratti sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest in carreggiata nord, code sulla Milano-Brescia in entrambe le direzioni, a tratti verso Brescia tra Pero e Milano Est e anche a tratti verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni, anche tra Dalmine e Trezzo. Poi c'è la 8, la Milano-Varese, con i rallentamenti verso Milano tra Lainate e Rese e Milano Nord. Andiamo sulla 1 dove c'è Reggio Emilia, l'incidente in entrata al casello di Reggio Emilia per entrambe le direzioni, ma qui non abbiamo code. Code invece ancora in aumento sulla 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione di Firenze, c'è la coda di 5 km per questo incidente con i due furgoni in prima corsia, il traffico passa solo su quella di sorpasso. Poi abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in avaria sulla 13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud ed Occhiobello in direzione Bologna. Arriviamo sulla 14 tratto Pedaso fermo verso Ancona, rallentamenti verso Pescara tra Pedaso e Grottammare, c'è un chilometro di coda per lavori. Poi la situazione di Roma, ovviamente il tratto urbano pieno di traffico, quindi congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est, anche la Complanare verso ovest vede una coda di 3 km. Poi c'è anche la diramazione di Roma Nord con rallentamenti verso il raccordo anulare a partire da Sette Bagni. Per quanto riguarda poi il sud, in particolare Napoli, per il momento un'unica coda segnalata per traffico tra Capodichino e Corso Malta sulla tangenziale in direzione di Pozzuoli.

novità per Biagio Antonacci su Rai Radio, questa è You and Me, è novità in arrivo anche la prossima canzone della quale dobbiamo parlare perché coinvolge due italiani, è una canzone che non è italiana, o meglio lo è in parte perché poi la cantante è di origine italiana, ma anche chi ha collaborato in questo caso a questa canzone sono italiani, in particolare sono due ragazzi fratelli di Salerno, figli d'arte, si sono trasferiti a Londra anni fa, si chiamano Marco e Giampaolo Parisi, è un duo di produttori polistrumentisti di Salerno molto noti tra l'altro nell'ambiente, noti come Parisi, e hanno collaborato alla produzione del nuovo brano di Madonna intitolato Bring Your Love, che vede anche la partecipazione di Sabrina Carpenter, novità che è appena uscita quindi come singolo, ma arriverà anche l'album il 3 di luglio, il Confession 2 attesissimo, e ci sono collaborazioni appunto di questi fratelli che figurano come produttori aggiuntivi per questo singolo e non solo. Nello specifico Marco Parisi ha suonato in questo caso il basso e le tastiere, mentre Giampaolo si è occupato della programmazione della batteria. Loro due addirittura increduli anche per questa per questo coinvolgimento, ne hanno parlato proprio ieri in un'intervista mandata in onda dalla TG1. Comunque i due non è che sono proprio arrivati così dal nulla, dal 2024 hanno vinto un Grammy Award per il loro lavoro su un album di Fred Again, Actual Life 3, hanno anche collaborato con star mondiali del calibro di Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Anima, che è un grandissimo DJ. Fratelli sono considerati tra i produttori italiani più influenti nel panorama elettronico e pop globale contemporaneo. E ti pare che Madonna se li faceva scappare?

Eccole qua Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Intanto alle 7:21 minuti andiamo nuovamente sulle strade, questa volta sulla Firenze Pisa-Livorno, perché c'è un tratto chiuso per incidente in direzione di Livorno tra Empoli Est ed Empoli in direzione ovest, quindi incidente a chilometro 27.300, dove abbiamo, oltre che il tratto chiuso, anche la coda in direzione di Livorno tra Montelupo Fiorentina ed Empoli Est, proprio dovuto alla chiusura. Ci sono anche rallentamenti sulla Firenze Pisa-Livorno in direzione di Firenze, in questo caso per traffico intenso.

0: cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Maroon 5, la loro novità dal titolo Heroin. Intanto alle 7:28 minuti abbiamo detto di questa difficoltà che si incontra questa mattina in Toscana, è un incidente che sta provocando la chiusura di un'importante arteria come la Firenze-Pisa-Livorno, che collega appunto Livorno e Firenze, e quindi attraversando tra l'altro la Toscana, e quindi ci sono problemi in questo momento per questa chiusura che abbiamo tra Empoli e Sedempoli in direzione di Livorno, con code di 2 chilometri che sono registrate a partire da Montelupo Fiorentino fino ad Empoli Est, proprio dovuti questi 2 chilometri di coda alla chiusura. Vediamo se ci fossero delle ulteriori novità per quanto riguarda invece il resto della viabilità. Andiamo a vedere gli ultimissimi. Allora, intanto c'è anche per quanto riguarda proprio Firenze novità sulla Firenze Pisa Nord, infatti tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola abbiamo code anche tra Prato Ovest e l'innesto con la 1, e poi anche una aggiornamento che ci porta sul tratto urbano della 24 con code segnalate in direzione della tangenziale. Il traffico congestionato, aumentano le code 4 chilometri tra fine Complanare e la tangenziale est, e anche 3 chilometri di coda in Complanare sempre in direzione della tangenziale. Sempre 6 invece i chilometri di coda sulla 1, anche questa è una notizia importante che riguarda questo tratto verso Firenze tra Sasso Marconi e la variante di Valico. Qui c'è l'incidente al chilometro 219 con 2 furgoni coinvolti che tra l'altro occupano parte della carreggiata, infatti si può utilizzare soltanto la corsia di sorpasso.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

E così con Barbara Streisand, il suo successo insieme a Barry Gibb, questo album prodotto insieme al maggiore dei Bee Gees, che uscì all'inizio proprio degli anni 80. Allora, siamo alle 7:37 minuti, tra poco torneremo naturalmente ad informare tutti voi sulla situazione di traffico e viabilità, anche perché sono previsti due riepiloghi, il primo per quanto riguarda il centro multimediale che sarà collegato con noi tra poco, e poi io stesso effettuerò un secondo riepilogo breve perché saremo anche in onda su Rai News 24 come sempre più o meno verso quest'ora, per dare conto agli spettatori che devono ancora uscire da casa e guardano la TV, in questo caso Mattina 24, delle notizie che appunto Rai Radio fornisce. Allora andiamo intanto però a un saluto che dobbiamo fare ad un nostro ascoltatore che è Massimo, anche perché sta partendo per la dunata nazionale degli alpini che si tiene a Genova. Viva gli alpini e buona giornata a tutti. E infatti da oggi parte la 97esima dunata nazionale degli alpini, che si svolge proprio a Genova fino al 10 maggio. A partire da oggi 8 fino al 10, la città quindi della Lanterna ospita questo evento per la sesta volta oltretutto, e raggiunge proprio il record di ospitalità questa manifestazione. Quindi buon divertimento e buona festa a tutti gli alpini che si andranno a congiungere, a radunare e a ritrovare proprio in quella di Genova. E adesso c'è Prince.

0: Isoradio. Isoradio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Anche noi facciamo tanti giri come Marco Mengoni e adesso con i nostri giri arriviamo nuovamente al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. C'è il riepilogo del traffico. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è sostenuta sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Vediamo la situazione partendo dalla A1 Milano-Napoli. Tra Sasso Marconi ed il bivio con la A1 direttissima in direzione di Firenze c'è una coda di 6 km. È stata causata da un incidente ora risolto. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. Restiamo sulla A1 più a nord verso Milano per segnalare code a tratti a causa del traffico intenso tra Melegnano e la tangenziale ovest. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti ci sono invece verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni ed anche in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est. Per percorrere questo tratto occorrono 25 minuti. In Toscana in direzione del capoluogo segnaliamo code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina di Firenze. Sulla 14 Adriatica per lavori un chilometro di coda si è formato tra Pedaso e Grotta Mare in direzione di Pescara, il tempo di percorrenza è di circa 15 minuti. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Fine Complanare e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città. Infine a Napoli sulla tangenziale, traffico intenso e code le registriamo verso Capodichino tra Camaldoli e Capodimonte ed in direzione di Pozzuoli tra Doganella e Corso Malta. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: Ciao Adele, buongiorno al pubblico di Mattina 24 da Isradio. Eccoci subito con le nostre notizie. Iniziamo questa mattina dalla Toscana con la Firenze Pisa Livorno, la cosiddetta FIPI. Lì abbiamo sulla strada di grande comunicazione un tratto chiuso per incidente tra Empoli Est ed Empoli in direzione di Livorno. Ci sono 2 chilometri di coda per questa chiusura tra Montelupo Fiorentino e l'uscita di Empoli Est. Poi abbiamo un altro problema che comunque si va risolvendo, perché l'incidente non c'è più, anche se restano le conseguenze di questo incidente sulla 1, la Bologna-Firenze, dove ci sono adesso 5 chilometri di coda al chilometro 219-500. Infatti era accaduto un incidente tra 2 furgoni. Adesso la situazione sta migliorando, come dicevo, perché tra Sasso Marconi e la variante La Quercia in direzione Firenze il traffico adesso scorre su tutte le corsie disponibili, anche se ci sono ancora questi 5 chilometri di coda. Andiamo a Milano sul tratto della 4, la Milano-Brescia. Ci sono code tra la diramazione tra Pero e Milano Est in direzione Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Poi nei pressi di Milano abbiamo anche tra la diramazione di Fiorenzuola e inizio con Planare di Piacenza sulla 1 verso nord altre code. Troviamo poi delle code in direzione di Bologna tra Villa Marzana, Rovigo Sud ed Occhiobello sulla 13 Bologna-Padova, mentre per quanto riguarda il centro andiamo a Roma sul tratto urbano, dove ci sono traffico congestionato con 4 chilometri di coda tra fine con Planare e la tangenziale Est, e poi anche in Complanare altri 3 chilometri di coda tra l'innesto del raccordo anulare e fine Complanare. Anche sulla diramazione di Roma Nord questa mattina abbiamo qualche problema, ci sono code tra 7 Bagni e il grande raccordo anulare. Chiudiamo con Napoli, dove abbiamo in tangenziale verso est delle code per traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte, e poi Doganella, Corso Malta, ancora tangenziale in direzione di Pozzuoli, altre code per traffico intenso. Per oggi è tutto, a tutti voi una buona giornata.
1: Rai Isoradio.
2: E ciao.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Pace, disarmata e disarmante. Un anno fa l'elezione di Papa Leone, oggi il pontefice a Pompei e Napoli, dialogo e pace, l'incontro di Prevost con Rubio. Libera navigazione a Hormuz, crisi in Libano, Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano a Palazzo Chigi, ieri bilaterali con Tusk, Mojor e De Beida su energia e migranti, sui temi economici, botte risposta, maggioranza, opposizioni. Dazi, telefonata Trump, von der Leyen, Bruxelles rispetti l'intesa entro il 4 luglio, stretto di Hormuz ad alta tensione, attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, il capo della Casa Bianca, solo buffetti, il cessate il fuoco tiene. Ha ucciso Chiara con odio e crudeltà. Andrea Sempio è colpevole. A Pavia chiuse le nuove indagini sul delitto di Garlasco. La difesa al lavoro sulle intercettazioni sono solo suggestioni. Possibile la revisione del processo per Stasi. Caso Minetti, sulla Grazia, prima documentazione fornita da Uruguay e Spagna, confermato il parere della Procura Generale. Ancora aperto il capitolo sulla verifica dell'adozione. L'Italia vince la sfida, Eurostat, la dispersione scolastica crolla all'8,2%, quasi un punto in meno rispetto alla media europea. Al GR1 il ministro Valditara, risultato storico, ora focus sugli stranieri. Di Martino senza Colapesce, dopo 7 anni il nuovo album, l'improbabile piena del Loreto, l'artista palermitano insostituibile, il cantatore con la chitarra, nonostante l'intelligenza artificiale. Tennis, al Foro Italico, Djokovic in corona, Sinner vincerà tutti i Masters 1000. Domani l'esordio del numero 1, stasera tocca Musetti. Ciclismo, al via dalla Bulgaria, il Giro d'Italia.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: Ed eccoci nuovamente con Rai Meteo, giorno per giorno, l'appuntamento quotidiano con le curiosità, i salti nel passato, i proverbi, la saggezza popolare, tutto ce lo racconta Sabina Angeloni oggi, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti ci ascoltano in questo momento su Isoradio. Situazione, partiamo intanto dalla situazione meteorologica che vede tante nubi sul nostro paese, ad eccezione un po' della Sicilia. Sulla Sicilia, ad esempio a Catania, abbiamo una temperatura in questo momento di 18 gradi e cielo che si presenta in prevalenza sereno, mentre sul resto del paese la nuvolosità è piuttosto diffusa. Abbiamo anche delle piogge che non solo in questo momento ma anche nel corso della mattina andranno ad interessare parte della Sardegna e gran parte del centro-sud peninsulare, mentre il tempo si manterrà più asciutto al nord con piogge limitate per lo più all'arco alpino.
1: Allora, andiamo subito al passato?
2: Sì, direi di andare subito al passato. In realtà per la giornata di oggi ho ben due eventi del passato legati quindi alla data dell'8 maggio. Infatti partiamo dal meno recente, che è quello del 1945. Allora, 1945, l'8 maggio finiva ufficialmente in Europa la Seconda Guerra Mondiale e in quegli anni in realtà il meteo era diventato un elemento praticamente decisivo per le operazioni militari. Infatti chiaramente le previsioni atmosferiche venivano elaborate raccogliendo dati da navi, aerei, stazioni sparse tra Atlantico ed Europa con una precisione che non era mai stata raggiunta prima. E il caso più famoso è quello dello sbarco in Normandia. Perché? Perché una breve finestra di miglioramento del tempo permise proprio agli alleati di avviare l'operazione. Quindi vento, onde, nuvolosità ed anche maree erano fattori cruciali. In pratica diciamo che la meteorologia moderna accelerò proprio il proprio sviluppo in quegli anni durante il conflitto. L'8 maggio però riporta anche un altro evento atmosferico impressionante, infatti la devastante grandinata del 1886 in una città indiana di Moradabad. Ci fu praticamente una violentissima tempesta che produsse dei chicchi di ghiaccio enormi purtroppo causarono oltre 200 vittime. E questi fenomeni comunque nascono, ricordiamo, all'interno di nubi temporalesche, che sono quindi nubi a grande sviluppo verticale, che quindi si sviluppano verticalmente anche per vari chilometri. All'interno di queste nubi le correnti ascensionali continuano a far salire e ricadere i chicchi di ghiaccio fino a farli crescere sempre di più, e quando poi sono sufficientemente pesanti questi precipitano e chiaramente, essendo molto pesanti, avranno delle velocità molto
1: anche
2: elevate.
1: Anche in epoca recente abbiamo avuto modo di verificare anche questi fatti qui, no?
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: questi
2: tra
1: chicchi enormi che danneggiano, in questo caso per fortuna, semplicemente per fortuna tra virgolette, solo le autovetture,
2: esatto.
1: Non le persone, però sono molto pericolose ovviamente.
2: Sì, l'ultimo, cioè uno degli ultimi, insomma, c'è stato anche questo mercoledì,
1: sì.
2: Proprio al nord, nel Comasco, ci sono state insomma queste violente grandinate. E tra l'altro la curiosità di oggi è proprio legata a come noi meteorologi cerchiamo di individuare queste strutture, appunto la possibilità di grandinate. Lo facciamo grazie ai radar meteorologici, che ci permettono di osservare proprio l'intensità di precipitazione ed anche stimare la dimensione dei chicchi. Però esistono anche degli indici di severità che comunque aiutano a capire quanto un temporale possa diventare pericoloso. Ad esempio, uno dei parametri più usati si chiama CAPE, e praticamente è l'energia disponibile per lo sviluppo dei temporali, perché sappiamo che chiaramente più un temporale ha energia più può diventare chiaramente intenso, e quindi più questo indice è elevato più l'atmosfera è instabile, quindi più c'è probabilità che il temporale laddove si formi sia intenso. Si osserva poi anche il wind shear, che praticamente ci dice come cambiano velocità e direzione del vento con la quota, e anche questo è un fattore molto importante, quindi il cambiamento della velocità e della direzione del vento man mano che saliamo di quota. E ovviamente andando a combinare questi elementi si riesce a capire quanto sia aumentato o diminuito il rischio di fenomeni violenti come grandine di grandi dimensioni, ma non solo, anche raffiche intense o tornado. Tra l'altro negli ultimi anni il monitoraggio è diventato sempre più preciso grazie ovviamente allo sviluppo di satelliti, radar Doppler e anche modelli chiaramente sempre a maggiore risoluzione, e questo consente fortunatamente di emettere delle allerte sempre con maggiori anticipi,
1: anche più dettagliate,
2: allerte
1: magari, no?
2: Sempre più dettagliate, chiaramente ovviamente man mano che ci si avvicina all'evento e al giorno,
1: certo,
2: di interesse la precisione risulterà sempre più dettagliata. Però ci sono stati grandissimi miglioramenti e si riesce diciamo comunque ad emettere queste allerte sempre con più anticipo, e questo è sicuramente un fatto importante.
1: E concludiamo con il proverbio, quindi la saggezza popolare, cosa dice oggi?
2: Allora, io in realtà ho trovato un proverbio molto molto carino per il giorno 10 maggio, oggi è 8, quindi parliamo di domenica, che sarà il giorno di San Cataldo, e questo proverbio recita: il giorno di San Cataldo sparisce il freddo e arriva il caldo.
1: Confermi,
2: speriamo,
1: questa previsione popolare o no? Perché
2: allora,
1: tu puoi dirlo.
2: Posso dirlo, c'è da dire che domenica arriverà un peggioramento delle condizioni del tempo, però il proverbio, diciamo, ci fa ben sperare dal punto di vista delle temperature.
1: D'accordo, grazie, grazie a Sabina Angeloni, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

Summer Funk, la novità di Francesco Gabbani, proprio novità perché esce proprio oggi questa canzone, che è il singolo estivo appunto di Francesco Gabbani. Lo porterà in giro con il suo tour che partirà il 12 di giugno fino al 27 di agosto, già annunciate diverse date in varie località, non soltanto capoluoghi di provincia ma insomma anche località più piccole, ma in ogni caso sarà sicuramente il 27 giugno a Catania, il 12 giugno a Bergamo, a Mestre il 15, poi sarà anche alla Spezia, quindi praticamente a casa sua, il 16 di luglio ad Ancona, e sarà anche a Bari alla Fiera del Levante il 18 luglio. Insomma, queste sono alcune date che possiamo anticipare, ma insomma lo vedrete sui social, sui siti, insomma potrete informarvi se vi interessa andare a vedere e sentire Francesco Gabbani con i suoi successi. Adesso però torniamo al traffico, perché sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo ancora il tratto chiuso per incidente tra Empoli Est ed Empoli in direzione di Livorno, la coda di 3 km per il tratto chiuso tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione ovest, incidente al chilometro 27 300. Poi abbiamo aggiornamenti per quanto riguarda la Liguria, quindi andiamo intanto sulla 7, dove tra l'uscita di Bolzaneto e la 12 in direzione di Genova abbiamo code per un veicolo in avaria, ci sono code per lo stesso motivo anche in direzione di Milano tra la 10 Genova Ventimiglia e la 12 Genova Livorno, questo sempre sulla 7. Poi la 10, code di traffico tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova. Sulla 12, altra coda per un veicolo in avaria proprio in direzione di Livorno tra la 7 Milano Genova e Genova Est. A Genova Est c'è anche un incidente, siamo sempre sulla 12 in uscita per entrambe le provenienze. Per quanto riguarda invece la zona di Bologna, non ci sono al momento problemi per quanto riguarda la 14, mentre sulla 13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello sulla Bologna-Padova verso sud, proprio verso Bologna, ci sono rallentamenti per un mezzo fermo in avaria. In A14 però abbiamo i rallentamenti per i lavori sul tratto marchigiano di Pedaso fermo in direzione Ancona e un chilometro di coda in direzione Pescara tra Pedaso e Grottammare. Poi andiamo anche al tratto abruzzese della 14, quello tra Pescara Nord e la 25 in direzione Bari, altri rallentamenti per lavori.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
3: Great word.
2: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Via, via. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Rai Isoradio.

magistralmente reinterpretata da Giuliano Sangiorgi e da Negramaro, questo grandissimo classico di Domenico Modugno, che è appunto meraviglioso, che ci ha accompagnato fino alle 8:25 minuti. E nel frattempo facciamo una pausa rispetto al traffico, anche perché per il momento non ci sono grossissime novità, anche se insomma abbiamo elencato poco fa le maggiori criticità che abbiamo sulla strada, le riaggiorneremo tra poco. Adesso parliamo invece di questo film che è appena uscito, ha ottenuto un successo travolgente al botteghino sin dal suo debutto il 29 di aprile, è diventato uno dei principali fenomeni cinematografici dell'anno. Del resto era molto atteso, anche perché è un sequel di un film che è diventato un cult, l'edizione precedente. Sto parlando del Diavolo Veste Prada 2. In Italia il film ha dominato la classifica, quindi ha segnato praticamente il migliore esordio del 2026, battuto soltanto dal film di Checco Zalone, quindi insomma un successo annunciato e anche rispettato. Anche a livello globale, l'incasso globale ha già raggiunto 250 milioni di dollari in tutto il mondo, e quindi insomma un debutto con tutti i crismi, compresa la colonna sonora di Lady Gaga e The Chi.

L'ultimo singolo di Tiziano Ferro, Superstar, insieme a Giorgia, questo è il brano alle 8.31, ma adesso andiamo subito sulla Firenze-Pisa-Livorno. Questa mattina ci sono un po' di problemi sulla Firenze-Pisa-Livorno, oltre al tratto chiuso, che è ancora chiuso, abbiamo adesso un veicolo contromano, attenzione, sul tratto che va da Ponte d'Era Ovest a Ponte d'Era Est, quindi la direzione è est verso Firenze, però il veicolo sta viaggiando contromano, quindi davvero molta molta prudenza tra il chilometro 55 e il 50 e 500. E poi resta sempre chiuso il tratto in direzione di Livorno tra Empoli Est ed Empoli verso Ovest, con 4 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Per quanto riguarda ancora la Toscana, ci sono altre segnalazioni che interessano, per esempio la diramazione di Pisa, dove tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro verso Ovest, quindi verso la città di Pisa, abbiamo delle code a tratti, code ancora anche sulla Firenze-Pisa Nord, quindi la 11, con coda per la viabilità esterna segnalata tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. Poi abbiamo anche la variante di Valico in direzione di Firenze, tra il BV1 variante di Valico e Firenzuola, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Ancora in Toscana, Valdarno-Monte San Savino sulla 1 in direzione Roma, veicolo in avaria che sta provocando rallentamenti.

Devo dire che Blanco va a scegliersi delle importantissime voci femminili della musica per italiana per fare dei duetti, lo ha fatto con Mina, ricorderete, e anche adesso con Elisa, questa canzone dal titolo Ricordi nel suo ultimo album. Tra l'altro c'è anche un altro duetto nell'album nuovo di Blanco, in questo caso con Gianluca Grignani. Allora, torniamo intanto alle notizie, c'è un aggiornamento che ci porta al nord-est sulla Brescia-Padova, dove abbiamo al momento rallentamenti per una fiera, quindi all'uscita di Verona Sud in direzione di Padova vengono segnalati questi rallentamenti. Tra poco torneremo naturalmente a riepilogare anche tutta la situazione del traffico, della viabilità dei tratti di autostrade per l'Italia. Nel frattempo vi rammento che sulla Firenze-Pisa-Livorno voglio anche tranquillizzare coloro che sono su questa superstrada, perché il veicolo che era segnalato contromano non c'è più, tra l'altro insomma non vedo incidenti per fortuna, quindi questo veicolo contromano è stato fermato senza creare troppi problemi, anche se sulla Firenze-Pisa-Livorno nell'altra carreggiata, ricordo che verso Livorno, verso ovest, il tratto resta invece ancora chiuso per l'altro incidente precedente, quello del chilometro 27 e 300, con una coda di 4 chilometri tra Ginesta Fiorentina ed Empoli Est in direzione di Livorno. Però diciamo che l'incidente al momento è risolto, almeno tecnicamente, dovrà essere riaperto il tratto e nel frattempo smaltita la coda. Comunque tra poco torneremo ad aggiornare tutte le altre notizie. Adesso c'è The Bowser con Magnetic.

0: pronti con il collegamento, andiamo adesso a via Bergamini al centro multimediale, riepiloghiamo la situazione anche tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete anche se in progressiva diminuzione, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Al momento segnaliamo code a tratti sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Milano tra Melegnano e la tangenziale ovest e sulla A4 Milano-Brescia tra Milano-Est e Cormano verso Torino. Sempre sulla A4 ma in direzione opposta verso Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni, code si sono formate a causa di un mezzo in panne. Per attraversare questo tratto occorrono 35 minuti. In Toscana, in direzione di Firenze, code le registriamo tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Fine Compranare e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città. Sulla 14 Adriatica, per lavori nelle gallerie, 2 km di coda si sono formati tra Fermo e Grotta Mare in direzione di Pescara. Per attraversarli occorrono circa 20 minuti e un chilometro di coda c'è anche tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. In corrispondenza di questi cantieri il traffico defluisce su una sola corsia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

Devo dire che le canzoni sono un po' come la moda, no? Ci sono periodi in cui si usano gonne corte, gonne lunghe, si accorciano, si allungano, un po' così come le durate delle canzoni negli anni 60 erano brevissime, le canzoni di due minuti, così 2 minuti e 30 massimo, insomma. Poi invece negli anni 70 si allungarono a dismisura, per esempio la canzone che abbiamo appena ascoltato di Lucio Battisti durava 5 minuti e 40 secondi, una durata quasi impensabile in questo periodo, tant'è vero che adesso le canzoni si sono riaccorciate. Anche la prossima che ascolteremo, che è una novità di Aiello, la sua ultima canzone si intitola Sotto Sotto ed è per esempio un brano che dura 2 minuti e 36, che è un po' la durata media delle canzoni di questo periodo, difficilmente si arriva oltre i 3 minuti e 20. Comunque questi sono insomma i cambi che si hanno nel corso delle varie epoche per la musica. Noi intanto cambiamo anche conduttore al momento, perché io sto per lasciare il posto a Max Locafaro, che sarà dopo di me, quindi a partire dalle 9 dopo le notizie del GR1. Ringrazio intanto Francesco Pantaleo e anche Emanuele Di Cavio, che si sono alternati alla parte tecnica. Ci lasciamo appunto con la canzone di Aiello e poi Mike Posner con questi due brani fino alle notizie del GR e poi appunto tutto il resto che seguirà, a partire appunto da Elisabetta Ferracini con oggi è venerdì, quindi non ci sono i programmi, però c'è Max Locafaro che vi accompagnerà benissimo fino alle 12. Buona giornata a tutti da Angelo Torchetti.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Papa Leone è appena arrivato a Pompei, accolto dall'entusiasmo di migliaia di fedeli. Una visita fortemente voluta da Prevost ad un anno esatto dalla sua elezione, in coincidenza con il 150° anniversario della posa della prima pietra della basilica dedicata alla Vergine del Rosario. Dopo Pompei si sposterà a Napoli, una visita dal valore prettamente pastorale che arriva a poche ore da un importante appuntamento diplomatico, quello con il segretario di Stato americano Rubio. 45 minuti di chiarimenti dopo le tensioni derivanti dagli attacchi di Trump. Washington parla di un colloquio amichevole e costruttivo. Dalla Santa Sede ribadito l'impegno per la pace e buone relazioni con gli Stati Uniti. E in questi istanti pubblicato un messaggio della Premier Meloni per il primo anniversario di pontificato di Papa Leone. La sua voce, un riferimento globale in un tempo complesso, sottolinea la Premier. Sempre più fragile la tenuta del cessate il fuoco Stati Uniti-Iran, mentre Washington attende la risposta di Teheran al memorandum per porre fine al conflitto. E sul fronte americano tornano in primo piano i dazi, bocciatura da un altro tribunale, mentre il presidente Trump lancia un altro ultimatum a Bruxelles.
3: Scadenza 4 luglio, 250° compleanno degli Stati Uniti. Se per allora Bruxelles non avrà licenziato l'accordo siglato in Scozia che azzerava i dazi a Washington, le tariffe all'Europa saliranno ad un livello ben più alto rispetto al 15% previsto. È il nuovo ultimatum di Donald Trump, che pure definisce ottima la telefonata con von der Leyen avvenuta dopo che l'Europa ha rinviato ancora la ratifica dell'intesa. A complicare il quadro, un tribunale statunitense che ha dichiarato illegali le tariffe del 10% imposte a febbraio da Trump, in sostituzione di quelle indiscriminate già bocciate dalla Corte Suprema. La presidente della Commissione Europea con Trump ha discusso anche dello stretto di Hormuz, tornato a infiammarsi. Washington ha detto di aver colpito installazioni militari iraniane in risposta ad un attacco contro 3 sue navi militari, ordigni iraniani intercettati anche dagli Emirati Arabi. Trump però minimizza, sono solo buffetti, e chiede all'Iran di firmare subito un accordo o saranno colpiti duramente. Stiamo ancora studiando l'ultima proposta, replica Teheran, che così prende tempo. Del resto, secondo la CIA, potrebbe resistere almeno altri 3 o 4 mesi al blocco navale americano. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Sentiamo allora quali sono le ripercussioni di questa situazione sui mercati finanziari, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, Fabrizio Patti.
4: Gli investitori hanno guardato con apprensione gli scontri della notte tra Stati Uniti e Iran. Il prezzo del petrolio Brent nella notte era salito fino a $103 al barile, ora è tornato a 100,60, cioè solo mezzo punto percentuale rispetto alla chiusura di ieri. Una settimana fa il prezzo era di $114. Anche nelle borse asiatiche le perdite si sono ridotte con il passare delle ore. Tokyo, Seoul e Shanghai hanno chiuso attorno alla parità, meno 0,60 per Hong Kong, ma la settimana è stata ampiamente positiva, soprattutto grazie alle trimestrali del settore tecnologico. L'acuto è stato soprattutto per Seoul, più 13% nella settimana. Anche per Milano il bilancio parziale della settimana resta positivo di circa il 2%, nonostante il calo di ieri, meno 0,82%, e di quello di oggi in apertura, meno 0,58% per Milano. Bisognerà vedere la risposta dei mercati alla decisione del Tribunale federale sui dazi al 10% americani. Intanto pesano le trimestrali, ieri hanno premiato Poste Italiane e Pirelli, mentre dopo i conti sono scesi i titoli di Campari, Tenaris ed Enel. Linea allo studio.
2: Le amministrative in Inghilterra, Scozia e Galles, i primi dati confermano il tracollo del partito laborista di Starmer, vede dimezzati i consiglieri che aveva e viene superato in prima posizione da Reform UK, partito populista di stampo trampiano guidato da Farage, grande sostenitore della Brexit. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista Zach Polanski della sinistra radicale. Shepard Fairey, in nome d'arte Obey, nel 2008 il suo manifesto Hope, ritratto dell'allora candidato alla Casa Bianca Barack Obama, fece il giro del mondo. Ora la mostra a lui dedicata alle Gallerie d'Italia a Napoli è ispirata ad un'altra speranza.
0: Quando guardo l'umanità in generale, la maggior parte delle persone desidera vivere in pace. Parole di Obey, la cui mostra a Napoli è intitolata alla pace, Power to the Peaceful. Come alla pace sono dedicati i due murales di Obey in Italia, a Milano e nel quartiere Ponticelli di Napoli. Il curatore della mostra, Giuseppe Pizzuto.
1: La pace è uno dei temi principali della poetica di Obey, così come l'uguaglianza, la giustizia sociale ed i diritti umani, e ricopre senz'altro un ruolo centrale all'interno di questa esposizione.
0: L'estetica di Obey suona in qualche modo antica, le sue immagini si ispirano ai manifesti dell'Art Deco, alle opere dei futuristi.
1: E anche al costruttivismo russo. Questa estetica antica sicuramente viene combinata con messaggi fortemente contemporanei, fortemente attuali.
0: E perché usa questa estetica? Dove lo porta?
1: Questa estetica viene scelta proprio per la potenza delle sue immagini, per la semplicità, per la linearità e anche per la limitata palette di colori che viene utilizzata per avere un impatto ancora più immediato.
0: Federico Pietranera, GR1.
2: Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è il progetto Benessere. Buon ascolto.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
7: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

I Train con Drive By su Raiso Radio. Ancora buongiorno, buon venerdì 8 maggio da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Emanuele Di Cavio alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo Angelo Torchetti che vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso della prima parte della mattinata, poco prima dell'appuntamento del GR1. Appunto, siete stati insieme. Per quello che mi riguarda invece, siamo insieme fino a mezzogiorno e alle 10 saremo in modalità ISO Weekend e accoglieremo a bordo Sara Lucarini, che torna a bordo con noi a viaggiare con noi fino alle 13. La condizione nel traffico in questo momento è un traffico tutto sommato abbastanza regolare, se non fosse per un paio di segnalazioni che si palesano in questo momento sul nostro sistema. E ripartiamo proprio da qui, dalla A10, dove è accaduto un incidente in direzione di Ventimiglia al chilometro 9300 tra Genova Pegli e Genova Pra, e sta provocando coda a partire dal chilometro 6. C'è un chilometro di coda, forse anche qualcosa di più. In Toscana, sulla Firenze-Pisa Nord, tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze, incidente accaduto al chilometro 35. Questo tamponamento avvenuto tra due auto verso il capoluogo toscano sta provocando rallentamenti appunto verso Firenze. Sulla Bologna-Taranto invece sono lavori a creare coda tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni c'è un chilometro di coda. Torniamo per un attimo in Toscana, perché sulla Firenze-Pisa-Livorno c'è un tratto chiuso, anzi in questo momento risulterebbe riaperto almeno dal sistema, anche se le code rimangono ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est verso Livorno. Tratto chiuso precedentemente, ora ci sono le code tra il chilometro 19600 e il chilometro 21900. Comunque, come sempre, noi di Raiso Radio monitoreremo in tempo reale, perché siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura di Raiso Radio. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio ai vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010. Mi raccomando, da digitare in assoluta sicurezza. Siamo partiti con l'ISO Radio Gold dei Train, quella Drive By che ci ha trasportato indietro al 2012. Questa qui invece è l'ISO novità dei The Colors, Rolling Stones.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il Club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

tanta voglia di lei, e qui scatta davvero, è scattato il karaoke su Rise Radio, perché addirittura ci mandate i vostri video coloro che sono in viaggio o magari in modalità stanziale, impegnati nelle più varie e disparate attività, che sia di ufficio, che sia di lavoro, che sia comunque anche domestiche, perché in effetti avete in sottofondo la musica di Rise Radio che vi trasporta indietro, in questo caso nel tempo, e vi invita a cantare, laddove possibile anche a ballare, certo a bordo dei vostri mezzi non credo proprio, al massimo potete tenere il tempo sul volante non staccando mai le mani, ma per esempio come Andrea, che ci ha mandato un bellissimo video in cui si ritrae mentre canta squarciagola questa tanta voglia di lei su Rise Radio. E noi questo la nostra mission è proprio questa, tenervi sì aggiornati in merito a quella che è la condizione del traffico sulla nostra rete viaria stradale e autostradale, ma soprattutto poi tenervi compagnia con la buona musica, che sia del passato, che sia del presente, che siano ritmate, che siano lente, tenendovi compagnia e con un occhio puntato anche alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo. La condizione del traffico: aumentano i chilometri di coda sulla 10 verso Ventimiglia, il tutto per effetto dell'incidente accaduto tra Genova Pegli e Genova Pra al chilometro 9 e 300, e c'è la coda a partire dal chilometro 6. Siamo a un paio di chilometri di coda, con qualcosa anche di più sulla 4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, code dovute al traffico intenso, e qui questo tratto di 13 chilometri poco più si percorre in 40 minuti, mentre le code per lavori permangono sulla Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare, in entrambi i sensi di marcia un chilometro di coda, ed ancora verso Pescara tra Rosé degli Abruzzi e Pescara Nord. Invece sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli ed Empoli Ovest verso Livorno, coda di un paio di chilometri dovuta al traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. C'era una notizia che proveniva dalla eccoci qua, dalla statale 36 del lago di Como di Lo Spluga. Qui è stata istituita la chiusura di una corsia a causa di un veicolo che è fermo in avaria 16 km prima di Bellano verso il confine con la Svizzera. Tra poco aggiorniamo la condizione del traffico a Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo proprio collegandoci con Roma Servizi per la mobilità. Ci attende in collegamento Simona Di Capua. Buongiorno Simona.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi ci ascolta anche questa mattina, e partiamo dalla Nomentana dove il traffico sta rallentando tra Viale Gorizia e Via Cagliari. Consueti rallentamenti poi sulla tangenziale est tra le uscite Nomentana e Salaria in direzione di Piazzale degli Eroi. A Roma Sud rallentamenti in Via Ardeatina per lavori all'altezza del Divino Amore. In Via Ostiense traffico rallentato all'altezza di Via del Fosso del Torrino. Circolazione a rilento anche sulla Via del Mare all'incrocio per Aciglia in direzione Magliana. Traffico intenso anche sulla Pontina con rallentamenti tra il raccordo anulare e la Colombo. Rallentamenti anche in via di Torrevecchia, in questo caso anche per un incidente all'altezza di via Girolami. E poi ricordiamo che dalle 10.30 circa inizierà la progressiva chiusura per esigenze di sicurezza legate sempre alle visite diplomatiche istituzionali di questi giorni. Dunque la progressiva chiusura di via del Corso tra piazza Venezia e via di San Claudio, di Largo Chigi, piazza Colonna, via dei Bergamaschi e vicolo De Burro. Ed è tutto per questa mattina. A voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

I'm crazy for you.

Francesca Michielin con l'ISO Novità su Raiso Radio, una donna non può su Raiso Radio appunto. Sulla 24, attenzione all'incidente accaduto tra Valle del Salto e il bivio con la Torano Pescara verso Roma al chilometro 73 e 900, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto sulla Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Pra verso Ventimiglia al chilometro 9 e 300. Qui coinvolti due camion all'imbocco della galleria di Pra e c'è la coda a partire dal chilometro 2 e 300, siamo a chilometri 3 chilometri di coda, forse anche qualcosa di più. Invece dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, in questo momento sulla statale 12 della Betone del Brennero, rallentamenti vengono provocati da lavori all'altezza di Volano e il traffico è rallentato in entrambe direzioni. Salutiamo chi ci sta scrivendo, quindi Franco, grazie, Andrea, Luigino, così come anche Gino ancora. C'è chi sta lavorando e le facciamo compagnia mentre lavora, in questo caso lei è Carla che ci sta ascoltando in sottofondo, così come anche Alessia che sta viaggiando sulla Aurelia. Grazie dell'ascolto, Alessia. Torniamo alla musica perché tra poco aggiorniamo le condizioni meteo e lo facciamo raggiungendo le condizioni meteo con Mal Smith.

0: Su Raiso Radio aggiorniamo le condizioni del tempo, lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Piove?
1: Sì.
0: Sì,
1: adesso sulla Puglia in particolar modo sta piovendo, ma sì, non solo, insomma un po' tutta la parte centro-meridionale del nostro paese in queste ore sarà interessata da delle precipitazioni. Una giornata un po' grigia, sarà difficile trovare il sole al centro-sud, un po' meglio al nord dove ci sono delle decise schiarite in questo momento, situazione anche sulla Sardegna molto nuvolosa, insomma sarà una giornata un po' così, ancora variabile che però ci attende una breve tregua, perché fortunatamente nella giornata di domani il cielo si presenterà sereno, poco nuvoloso, ad inaugurare un weekend definibile da due volti, perché poi domenica ritornerà una nuova perturbazione da ovest e porterà nuovamente delle precipitazioni che interesseranno la Sardegna, la parte occidentale e poi tutto il nostro paese. Situazione accompagnata da una ventilazione che diventerà via via più vivace, nella giornata di domenica i venti saranno molto più tesi rispetto a quelli di oggi, con temperature che oggi saranno in calo, dato il maltempo, la nuvolosità al centro-sud, mentre invece al nord resteranno stazionari o recupereranno anche qualche grado. Domani invece la situazione si invertirà, ovvero le temperature torneranno a rialzare e addirittura nelle aree più interne del nostro paese, specie la parte più meridionale, ovvero sulla Sicilia, ma anche in pianura padana, possiamo raggiungere dei picchi intorno a 27-28 gradi.
0: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

Il suono K-pop della BTS con Swim su Raizo Radio. Buone notizie giungono dalla 10, dove è stato risolto l'incidente che era avvenuto tra Genova Pegli e Genova Pra verso Ventimiglia, nel senso che i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, ma rimane ancora la coda provocata dal medesimo. Ha visto coinvolti questi due camion all'imbocco della galleria di Pra, e tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia si snoda una coda tra il chilometro 2300 e il chilometro 9300. Altra notizia di incidente, questa è una novità che proviene dalla 4, è avvenuto verso Brescia tra Seriata e Grumello, al chilometro 182 c'è una coda di un paio di chilometri, perché in effetti viene denotata già a partire dal chilometro 180. Sulla Bologna-Taranto le code per lavori tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, e tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, un chilometro di coda in entrambi i casi. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia controlliamo, facciamo un refresh sul nostro sistema e controlliamo se ci siano delle informazioni appena arrivate. Allora, sulla diramazione per Ravenna c'è un incidente accaduto tra Bagnacavallo e Lugo verso la Bologna-Taranto, quindi siate prudenti, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Proseguiamo ancora, e rallentamenti vengono denotati invece sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, rallentamenti verso Monza tra Abbadia Lariana e Lecco. Per il resto null'altro da segnalare. E allora, con la musica di Noemi insieme a Cioffi, anzi Cioffi, perché in effetti il featuring è quello di Noemi, questa Farfalle che abbiamo avuto anche ospite, tra l'altro Cioffi, all'interno di Viaggio con Elisabetta qualche giorno fa, con questo brano arriviamo al segnale orario e poi saremo in viaggio in modalità Easy Weekend con Sara Lucarini.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Paradiso Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma buongiorno, ma che sensazione.
2: Che sensazione.
1: Sensazionale.
2: No, di leggera follia, diceva
1: sì,
2: Battisti.
1: Sì, di leggera follia.
2: Di leggera follia.
1: Allora io grazie, non vengo qui in onda da un mese circa, quindi mi sono arrugginita.
2: Ma davvero? Allora guardi, le dico subito, quella che hai indossato si chiama cuffia.
1: Ah,
2: quella
1: cuffia, questo è il microfono. Ah, va bene.
2: Quando si accende la lucetta rossa con scritto On Air Studio.
1: Posso andare in onda, ok.
2: Perfetto.
1: No, perché io mi sono data all'Ippica in tutti i sensi, cioè sono tornata a cavallo in questo periodo. Dopo quasi 20 anni che non ci andavo.
2: Guarda, avrei risparmiato tempo, perché con il traffico che c'è.
1: Capito, assolutamente.
2: Tempo.
1: In mezzo ai boschi, ma a prendere i rami in testa.
2: Mi sei stata bucolica, insomma.
1: Sì, bucolica, assolutamente sì. Comunque oggi un sacco di cose da fare all'interno di ISO Weekend, insieme fino alle 13. Avremo anche ospite il professor Giorgio Meneschincheri.
2: Esatto.
1: Ecco, che è appunto il fondatore e presidente di Tennis and Friends, perché sappiamo è proprio in quel di Piazza del Popolo nella capitale, quindi ci collegheremo con lui più tardi.
2: Parleremo del Tennis and Friends, quello che è la Main Edition che avviene a ottobre, invece questa 3 giorni che parte oggi fino a domenica con il tennis protagonista, ma non solo, perché nello specifico il professor Meneschincheri, con tutte le strutture sanitarie che hanno associato, che hanno partecipato, insomma, che partecipano a questa splendida iniziativa, si parlerà di prevenzione. E quindi, proprio perché parleremo anche di numeri, di quelle che sono le prevenzioni nei confronti, poi tra l'altro oggi è la giornata mondiale del tumore ovarico,
1: sì, quindi è fondamentale importanza, quindi si parlerà di salute, che ci serve sempre.
2: E di sport.
1: Il caffè che abbiamo preso prima forse non era adatto oggi.
2: Beh, se
1: no?
2: È il terzo della giornata, può anche bastare.
1: Sì, mi sono finita la moca da sola oggi, quindi sì.
2: Benvenuta.
1: Benvenuta. Allora, prima di andare con la musica, vuoi aggiornare?
2: Leggeri, sì, aggiornamenti.
1: Che hai detto?
2: Allora,
1: leggeri
2: aggiornamenti.
1: Male che non sono pesanti.
2: No,
1: sì.
2: Perché in effetti, guarda, anche una situazione che tutto sommato potrebbe sembrare pesante, come quella provocata dall'incidente sulla A4 tra Seria del Grumello verso Brescia al chilometro 181 e 600, tutto sommato non sta provocando grandissimi disagi a partire dal chilometro 180, così come buone notizie giungono dalla 10 verso 20 miglia. Adesso la coda si fa per dire di soli 3 chilometri tra Genova Aeroporto e Genova Pra, dovuta al traffico congestionato, ma qui era accaduto un incidente oramai ampiamente risolto.
1: Ok, allora oggi notizie solo positive, Max,
2: e anche leggere.
1: Ok, leggere soprattutto, leggere. E canzoni estive, eh?
2: Quando

0: 4L, Paco Amoroso, novità, ISO novità qui su ISO Radio. E stavo vedendo chi fosse questo Catriel.
1: Sì.
0: Che faccia che poi, tra particolare. Che...
1: Hai visto? Sono un duo di ragazzi, ho visto.
0: Ma
1: sono
0: Pischelli, ma...
1: Sara.
0: Max, ma noi che ne vogliamo sapere?
1: Ma figurati,
0: soprattutto
1: che ne sanno i 2000,
0: te.
1: Che ne sanno i 70, nel mio caso. Mannazza. Il 1900, che ne sanno?
0: Appunto, allora stanno arrivando diversi messaggi al 347-103-1010.
1: 348-103-1010, no. Tutto a posto.
0: Io però te l'ho
1: tuo.
0: Detto che mi sono arrugginita. Non mi potete levare la diretta per un mese, perché vabbè, io qua torno e sono isterica poi. Allora, salutiamo.
1: Chi?
0: Buongiorno, siamo un gruppo di 10 persone, partenza da Roma direzione Rimini per il raduno dei cani di Terranova.
1: Bellissimi.
0: Belli,
1: mamma mia,
0: sono
1: mastodontici tra l'altro.
0: C'è anche un altro raduno, ma degli alpini di Genova.
1: Sì, oggi comincia, in effetti è cominciato con l'alza bandiera, esecuzione dell'inno di Mameli, si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini.
0: Ma che fanno?
1: Ragazzi,
0: no, voglio andarci.
1: C'è la sfilata.
0: Ma di che? Delle modelle?
1: No, degli alpini.
0: Ah,
1: ci sono
0: degli
1: tutti,
0: alpini, sfilano.
1: E certo, tutte le associazioni, capito? Degli ex alpini, insomma.
0: E poi che fa? Ma tu perché lo sai? Ma
1: perché
0: tu sei un
1: leggendo,
0: alpino?
1: Leggo i giornali.
0: Ah, che bravo, si informa il
1: ragazzo.
0: Posso
1: dirti, ho partecipato anche a uno, lo ammetto.
0: Allora,
1: lo
0: ecco
1: ammetto, perché
0: ma si mangia
1: che...
0: e si beve.
1: Esattamente, non hai idea che festa che è, guarda.
0: Ah, ora
1: ma
0: si
1: davvero.
0: Spiegano tante cose.
1: Beh, insomma, si alza un po' il tasso alcolemico. Tanto non si guida.
0: Non si guida, si gira a piedi. Comunque, no, stavo riflettendo, adesso stavo vedendo che giorno è. È 8 maggio,
1: sì.
0: Ai tempi miei.
1: Quindi c'erano i sesterzi?
0: Sì, l'8 maggio si festeggiava la festa della mamma. Io
1: calma.
0: Cioè, io sono rimasta a questa tradizione. Cioè, non me la potete spostare la seconda domenica di maggio?
1: Esatto.
0: Ma no, ma
1: si
0: basta.
1: Vede che non sei millennials.
0: No, capito, io voglio oggi auguri alle mamme.
1: Li facciamo?
0: 8 maggio.
1: Vabbè,
0: sì, un tempo era così, ma io ho scoperto che un tempo si festeggiava la festa della mamma l'11 maggio addirittura.
1: Esatto, era vero, l'11 maggio, non l'8.
0: No,
1: cioè,
0: no, l'8, ai tempi miei l'8, vabbè, va.
1: Ho capito, vabbè,
0: non se ne può più, eh. Esatto.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di sci.
5: Lei ha un ragazzo.
6: Tutto capita per una ragione.
7: Forse dovremmo parlarne.
8: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it. Cibu, cibu, cibu.

0: di su radio. Sembro English.
1: Molto British.
0: Molto British.
1: Molto British.
0: Finito, Sarah, è terminato.
1: Guarda, mettiamo Sarah dopo.
0: No, non è vero. Io ho sentito Sarah Jean Morris qui nei nostri studi insieme a Camilla. Le faccio i miei complimenti a livello pubblico.
1: È stata proprio
0: è
1: brava.
0: Stata veramente brava. Perché sì, per sì. Noi, visto che non parliamo sempre in inglese, inevitabilmente, a meno che non abbiamo in famiglia qualcuno che speak in English, capito? Ecco, e quindi non è facile poi ritrovarci davanti l'artista inglese, no? A cui fare le domande in inglese, capirlo, rispondere, no? E quindi insomma è stato veramente bello e quindi ho capito che devo ritornare a fare conversation.
1: Brava, full ecco, immersion.
0: Full immersion.
1: The pennies on the table, open no. The window, the dog and the table.
0: Ma dai, okay,
1: dai coraggio,
0: senti
1: su,
0: allora comincio. Io voglio fare un appello
1: sì.
0: Perché è sparita la borsa con la tesi di ingegneria aerospaziale di un 29enne derubato a Termini, cioè disperato poveraccio.
1: No, cioè tutto il lavoro fatto per
0: tutto
1: la tesi
0: il lavoro.
1: Di ingegneria aerospaziale, quindi
0: capito?
1: Dal laboratorio,
0: no, ma
1: calcoli,
0: poi conti, calma.
1: Mamma mia.
0: A mio parere una noia pazzesca, però ci servono questi ingegneri aerospaziali inevitabilmente, no? Quindi
1: direi.
0: Ben venga che abbiano la mente così aperta in matematica.
1: E soprattutto che si ritrovi questa benedetta tesi, sto poveraccio, mamma. È tutta la mia solidarietà, guarda. Avendo fatto una tesi di laboratorio anche io a suo tempo, se poco a poco...
0: Che tesi?
1: Io in scienze geologiche.
0: Cioè tu sei un geologo?
1: A vedere la faccia non si direbbe, no. Sono poco credibile, lo so.
0: Sì, sei poco credibile. Ma perché non hai percorso quella strada, Max?
1: Perché il rettore dell'Università di Perugia, quando mi disse, guardi, lei deve fare il geologo da grande, e il mio
0: sì.
1: Relatore, con le
0: sì.
1: Poche, con le mani, con i pochi capelli che aveva, disse, digli di no, digli di no. E io, sincero, genuino, come sempre, schietto
0: sì.
1: Fino in fondo, dissi, guardi, mi spoglio in questo momento della veste accademica e le dico che domani io, ed era vero,
0: sì.
1: Torno nei villaggi dove sto lavorando.
0: Ma
1: perché in effetti
0: dai.
1: Ero nero come la pece.
0: Animatore
1: la
0: dentro, dentro e fuori tu.
1: Geologo
0: proprio.
1: Con la bandana.
0: No, fantastico. No, io invece, caro Max, la tesi mi ricordo alle superiori.
1: Sì.
0: Indovina su cosa l'ho fatta.
1: Su cosa l'hai fatta?
0: Ma io sono proprio monotematica.
1: Cioè, la radio.
0: La radio.
1: Mamma mia, oh. Cioè,
0: mamma mia, non mi smuovo da là.
1: Questa te la dedico.
0: Sì,
1: molto
0: grazie.
1: British. Sarah.

0: Carey e in un attimo è Natale. Dai, beh, Mariah, no, è Natale. No, ma sì, ma è come Michael Bublé, uguale.
1: No, no, sì. No, non mi toccare
0: o
1: Michael
0: Tiziano
1: Bublé,
0: Ferro. Cioè, loro sono artisti, ma certo, sono artisti relativi al Natale, poi che escano in altri periodi dell'anno.
1: Su Michael Bublé lo sapevo, su Tiziano Ferro
0: dai,
1: mi giunge nuova storia.
0: Le Serie Nere è uscita a dicembre, no? Che tutti ci siamo proprio... vabbè.
1: Di la parole tue.
0: No, comunque, vabbè, sì. Allora, un nostro ascoltatore, noi prima abbiamo detto che è disperato questo ragazzo di 29 anni che salutiamo, speriamo possa ritrovare il suo PC con questa tesi di ingegneria aerospaziale, cioè difficilissima. E lui, il nostro ascoltatore Siro da Biella, dice ma è così assurdo che non abbia fatto un backup? Io non mi faccio i backup.
1: Sì, no, guarda, non è, cioè, io non mi, è sono assurdo. Sicuro che l'ingegnere aerospaziale, o prossimo, glielo auguriamo con tutto l'auspicio e l'augurio, lui sono sicuro che lo farà. Sara Lucarini, quando abbiamo parlato di backup, le è venuta la labirintite, perché non sa di cosa stiamo parlando.
0: No, nel senso che ogni tanto il cellulare, il cellulare se lo fa da solo, no? Se hai la memoria, io l'ho terminata, quindi se non aumento la memoria non mi fa più backup. Però sul PC sei tu che te lo devi fare, o ti aggiorna in automatico e ti fa backup.
1: Ti fanno sia quello in automatico e poi c'è quello richiesto, capito? Quello
0: allora,
1: di che comunque devi andare lì e cliccare.
0: Se volete darmi una mano,
1: va bene.
0: Costo zero, perché qua bisogna far baratto. Ospitate il radio e fate una lezione di backup
1: ormai,
0: alla Lucarini.
1: Ormai proprio. Basterebbe soltanto collegare con la presa elettrica il telefono, metterlo a una rete wifi.
0: No, a me queste cose stancano. Cioè, già sulla pensione. No, sono affaticata.
1: Sai, ti diamo il traffico, va.
0: Sì, va
1: che è meglio. Verso Brescia è accaduto un incidente al chilometro 129-400. Coinvolte tre auto in corsia di sorpasso tra il bivio della 4 con il raccordo per Viale Certosa e Cormano, e c'è la coda a partire dal chilometro 125. Tra l'altro, questo incidente è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da code dovute al traffico intenso. Sempre nella medesima direzione, un po' più avanti, al chilometro 181 e 600 è accaduto un incidente tra Seriate e Grumello, e c'è la coda di un paio di chilometri dovuta a questo incidente. Sulla 10, tra Finale Ligure e Orcofeglino verso Genova, code per un paio di chilometri, così come anche nella direzione opposta, anzi no, nella medesima direzione verso Genova, tra Confini di Stato e Ventimiglia, anche qui code per un paio di chilometri. Tra Pineto e Pescara Nord, sulla A14 è accaduto un incidente al chilometro 354 della carreggiata sud, coinvolte due vetture sulla corsia di marcia.
0: Comunque a me Orcofeglino mi fa sempre sorridere, perché penso al felino, al gatto. Perché come esce fuori sembra il felino, capito?
1: Con tanto di orco.
0: Certo.
1: Okay.
0: Ci vogliono 5 ore e 41 minuti in questo momento da Roma per arrivare a Orcofeglino.
1: Hai fatto il calcolo della distanza?
0: No, okay. Chat GPT.
1: Perfetto.

0: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Rai Isoradio.
4: Rai Isoradio. Musica, news ed infomobilità.

0: Olivia Rodrigo. Olivia, non so perché a me ricorda Braccio di Ferro.
1: Beh, sì, perché si vede che sei di un'altra generazione.
0: Sì, o le olive, vabbè, comunque, no, sai che ho fame, va bene.
1: Beh, in effetti alle 11 meno un quarto, in effetti comincia a esserci orario aperitivo. Allora, torniamo in strada sulla Brescia-Padova.
0: Ma dove vivi?
1: In effetti c'è chi li fa l'aperitivo alle 11.
0: Sì.
1: La Brescia-Padova è interessata da code dovute al traffico tra Vicenza Est e Montecchio verso Brescia, tornando invece sui tratti a gestione autostrade per l'Italia sulla 10. Il veicolo fermo in avaria che rimaneva sulla Genova Ventimiglia proprio verso Ventimiglia è stato rimosso e messo in sicurezza, ma rimane la coda provocata dal medesimo tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Sulla 1 tra Bassolo di Giano e inizio con Planare per Piacenza verso Bologna ci sono dei rallentamenti per lavori.
0: Allora, lettini in piscina sempre occupati anche alle 6 di mattina. Parliamo di questo.
1: Annosa questione questa.
0: Sì, questo articolo dove un turista tedesco ha fatto causa al resort è stato risarcito di 1.000 euro. Lui che faceva? Aveva acquistato questa settimana, ok, in questo resort anche bello di lusso, di qua di là, i lettini non li trovava mai in piscina. Dice:
1: come
0: non è
1: mai?
0: Possibile. Mi sveglio alle 5:30, vado là, alle 6 questi lettini già sono totalmente occupati con teli, libri che vengono messi sopra,
1: giornali,
0: occhiali, qualsiasi cosa, no? E quindi dice: non è possibile una situazione del genere.
1: È diventato un vizio.
0: Ecco.
1: Un vizio.
0: Allora la domanda sorge spontanea: cosa si può fare per evitare tutto questo? Come quando si va in spiaggia ad uno stabilimento, se vuoi, non so, l'ombrellone in prima fila,
1: paghi un surplus, un sovrapprezzo.
0: Certo, paghi un po' di più rispetto a quello che ti sta in quinta fila.
1: Esatto.
0: Si potrebbe adottare la stessa cosa in piscina per evitare questo tipo di
1: assolutamente di misunderstanding o comunque di questione che poi diventa anche un disagio per coloro che tutto sommato si alzano presto la mattina, perché no, anche perché non possono stare nelle ore calde.
0: Certo.
1: Perché sono persone anziane o persone con bambini.
0: Sì, diciamo, stai in vacanza, non è che ti svegli alle 6. Però
1: sì, le persone un pochino più avanti con l'età, ok,
0: sì.
1: Magari sono famiglie con bambini piccoli, vanno
0: stai
1: a
0: parlando
1: occupare...
0: di te.
1: Beh, il bambino piccolo c'ha 18 anni oramai, ma ho vissuto questa cosa qui,
0: sì.
1: Cioè, alla fine quando hai bambini piccoli, tu ti svegli presto la mattina.
0: Tagli ad andare prima, quello
1: certo,
0: sì, certo.
1: Perché non puoi stare nelle ore calde, magari in piscina cerchi i posti con l'ombra, invece c'è chi
0: si fa,
1: la
0: non
1: sera
0: si
1: prima,
0: fa, vi è mai capitato di non trovare il lettino, quello davanti, quello in pole position, 3, 4, 8...
1: 103,
0: 10, 10.
1: L'hai detto
0: mi
1: bene.
0: Sono arrugginita,
1: piano
0: te l'ho
1: via,
0: detto.
1: Piano via, piano via.

0: Serena Brancale insieme a Levante e Delia con Al mio paese, quando adesso è il momento su Raiso Radio di aggiornare la condizione del traffico sui tratti a gestione autostrade per l'Italia, laddove è possibile o disponibili o necessari i tempi di percorrenza. A voi la parola, buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Iso Radio da Donatella Ciufalo. La circolazione è in progressiva diminuzione sulla rete, ma ci sono ancora alcune segnalazioni, le vediamo insieme. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. In direzione di Brescia, tra Pero e Milano Est, ci sono code a tratti a causa del traffico intenso. Il tempo di percorrenza del tratto è di circa 20 minuti, il doppio del normale. E proseguendo in direzione di Brescia, tra Seriate e Grumello, segnaliamo code per un incidente. Si tratta del tamponamento tra due autovetture che comunque sono state spostate in emergenza. Andiamo adesso sulla 10 Genova-Savona per segnalare una coda di 3 km tra il bivio per la 7 Serravalle Genova e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia. È stata causata da un camion in avaria che però adesso è stato rimosso e il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. Per lavori di ammodernamento delle barriere antirumore, code si sono formate sulla A8 Milano-Varese tra il bivio con la diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord in direzione di Varese ed anche tra Castronno e Cavaria verso Milano. Qui il tempo di percorrenza è di circa 20 minuti e in corrispondenza dei cantieri il traffico defluisce su una sola corsia, così come sulla 14 Adriatica, dove per lavori nelle gallerie segnaliamo verso Ancona 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto e 1 chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso. In direzione di Pescara invece c'è 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare e 1 altro chilometro di coda tra Roseto e Pescara Nord. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
2: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
3: Si parla dal 69.
4: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire?
5: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
2: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: ore 11.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: Max, io le ballo tutte.
1: No, ma
0: qual era il balletto?
1: No, c'era una coreografia, bisogna fare il video, una sorta di selfie, di flash mob, quello che sia.
0: L'età che avanza porta problemi. Che problemi hai, Max?
1: No, perché diventò virale il fatto, perché con questa canzone in tutto il mondo si faceva il balletto e Pharrell Williams poi li ha raccolti tutti.
0: No, mi ricordo,
1: ha fatto il video.
0: Mi ricordo, mi stupisci.
1: Tu già sei del mesozoico. Oggi scopro che non sei tecnologicamente avanzata.
0: Aspetta,
1: che non sai cos'è il backup. Che c'è la cabina telefonica gettoni a casa.
0: Io non so niente, ma neanche i nostri ascoltatori. Senti qua.
1: Chi c'è?
2: Ciao Max, ciao Serena.
0: Ma come Serena? ma non sono Serena. A parte che Serena proprio non è che sono tanto Serena.
1: Guarda, in questo momento lei tutto è fuorché Serena,
0: no,
1: né di nome
0: scherza.
1: Né di fatto. Guarda.
0: No, vabbè, si scherza, figurati.
1: Lei
0: ecco.
1: È Sara Lucarini, buongiorno, bentornata.
0: Buongiorno, ISO Weekend insieme. Eccoci. Fino a che ora? Alle 13.
1: Sì, promemoria.
0: Allora, visto che sostieni che io sia nata prima di te perché non sono per niente tecnologica, allora attenzione. Leggo questa frase tramite il web, è da 2 ore che ridiamo fuori onda. Credi di essere intelligente finché non devi fermare i tergicristallo di dietro. Io non li riesco neanche ad attivare.
1: Lei non riesce neanche ad attivarli, capito?
0: Cioè questo... incredibile. No, veramente, allora, da quando ho questa macchina nuova non ho capito qual è il pulsante.
1: Allora, intanto non è un pulsante, sono sicuro che si attivi con una leva. Che praticamente hai visto?
0: È
1: cioè,
0: una leva,
1: volanto,
0: sì, ma io le provo tutte, quindi mi si accende tutto, tutta la macchina che è piena di luci, di cose, che si smuove.
1: Sì, ma non è un flipper,
0: questo.
1: È la macchina, un cruscotto di un'auto. Cioè c'è il volante e c'è la stanghetta, vogliamo chiamarla proprio volgarmente, stanghetta
0: dire,
1: di sinistra per fare i fanali, la stanghetta di destra.
0: Secondo me non sono l'unica, sono l'unica che ha questo problema.
1: Guarda, non mi fare il discorso di genere, perché le donne, le auto, tutto il resto.
0: No, in generale, beh, ci sarà pure l'uomo, quello rimbambitello che non riesce a mettere i tergicristalli di dietro, no? Ecco. Comunque, volevo...
1: Salutiamo i rimbambitelli all'ascolto, tutto a posto.
0: Visto che prima si parlava di prima fila e spiaggia,
1: ecco,
0: dei lettini in piscina, di un resort che non si trovano mai, la gente alle 6 del mattino va là, no, per bloccarsi il proprio posto.
1: E invece sono già occupati dalla sera
0: certo,
1: precedente.
0: Certo, Luigi da Scandicci dice, ed ha ragione, per chiudere il quadretto,
1: vai.
0: Lo scoglio è la cosa meglio, hai sempre il posto in prima fila accanto al mare. Complimenti per la trasmissione del servizio che servizio forniamo?
1: Servizio pubblico. Nostro è servizio pubblico, perché l'impomobilità è servizio pubblico.
0: Giustamente.
1: Poi le amenità che diciamo e come le trattiamo lasciamo perdere.
0: Lasciamo stare, va?

0: American Girls, Harry Styles, qui su Iso Radio, Iso Weekend. Buon venerdì a tutti quanti voi, insieme fino alle 13. E come già anticipato, oggi in questo momento siamo in compagnia del fondatore e presidente di Tennis and Friends Salute e Sport, il professor Giorgio Meneschincheri. Giorgio, buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno professore, perché Roma diventa oggi capitale della prevenzione a Piazza del Popolo, qualora foste comunque di transito a Roma o per i romani. Prende il via oggi il tour dei 15 anni di Tennis and Friends a Piazza del Popolo, appunto questa manifestazione che da 15 anni promuove la cultura della prevenzione attraverso il connubio tra sport, salute, intrattenimento ed educazione ai corretti stili di vita. E lo slogan dell'evento di quest'anno, sì, professore, è "La prevenzione scende in campo".
1: Esatto, Tennis and Friends, 15 anni, rifesteggiamo questo, iniziamo questo 15° anno proprio a Piazza del Popolo, all'interno dell'Internazionale Italia, sul campo dell'Internazionale Italia e con un villaggio allestito appositamente, dove effettuiamo screening gratuiti dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 19. E nel campo da tennis giocheranno gli ambassador più importanti, da Fiorello, Bonolis, a Max Gazzè, e Gimiglione, che già stanno giocando, a tanti personaggi, ci sarà Mara Venè che verrà, ci sarà Roma Muccari, tanti Albano domani, e tanti Silvia che canteranno le canzoni appositamente. In una giornata che oggi è particolare perché celebriamo la celebrazione del tumore ovarico,
0: ecco,
1: quindi
0: appunto
1: oggi sarà pure molto emozionante, come perché ci saranno delle celebrazioni importanti dove dobbiamo sensibilizzare alla prevenzione le donne, in quanto 15 donne di media al giorno scoprono di avere un tumore ovarico, e quindi questo va ricordato,
0: sì,
1: quanto sia importante fare prevenzione e quanto sia importante una diagnosi precoce per salvare la vita.
0: Quindi oggi come avete organizzato questo per la prevenzione oncologica? Le donne possono andare lì, c'è lo stand apposito dove
1: oggi
0: è possibile?
1: Sì, sì. Oggi abbiamo non solo quello sulle donne, ma abbiamo coordinato da tutto il villaggio, coordinato dall'ASL Roma 1 e dal Policlinico Gemelli, abbiamo, sì, circa 100 postazioni sanitarie, sono 15 strutture sanitarie pubbliche che sono scese in campo con oltre 30 specialistiche diverse, per a partire dalla ginecologia, ma a partire pure dalla salute uomo, con l'urologia, la tiroide, dove si possono prenotare anche screening oncologici, e non solo, si possono anche fare tutti gli esami epatochimici, ma anche prenotare gli screening per la regione, e insieme anche alla sanità militare, presente la Guardia di Finanza, Polizia di Stato, una squadra compatta che anticipa ovviamente il Tour 2026, dove saremo a Napoli, a Torino e a Roma sulla grande edizione di ottobre.
2: Quella di ottobre, sì, perché in effetti poi ricorderemo le date. Professore, pensi lei, noi abbiamo la testimonianza diretta della prevenzione accessibile a tutti, perché c'è il nostro tecnico Frank Pantaleo che sta qui con noi in regia, che ci ha detto che proprio attraverso l'intervento dell'esercito, che era comunque una delle tante forze impegnate in questa sorta di iniziativa che vi vede protagonisti, a lui hanno diagnosticato una cheratosi attinica proprio in occasione della giornata della prevenzione che hanno fatto lì da voi, e quindi gli hanno fatto questa visita, questa prevenzione è accessibile a tutti, e gli hanno proprio diagnosticato questa cheratosi attinica, quindi
1: sì. E questa è, diciamo che è una patologia diciamo facilmente o comunque trattabile. Poi invece abbiamo migliaia, su 385.000 screening abbiamo migliaia di persone salvate dove hanno scoperto delle patologie molto gravi.
2: Certo.
1: Basti ricordare anche un semplice gesto che a ottobre è accaduto tra i centinaia, dove un ciclista arriva sportivo, lega la sua bicicletta al palo della luce e fa la visita cardiologica, 55,
0: sì,
1: anni, scopre di avere una patologia molto grave, viene portato di corsa in ospedale, operato, e poi oggi è ripreso da tempo a riprendere a fare il ciclista.
2: Ma penso, cioè,
0: mi sono venuti i brividi, perché è vero, cioè veramente,
1: no,
0: la prevenzione salva.
1: Sì, la prevenzione salva, ma la dobbiamo fare senza,
0: sì,
1: paura, questo è quello che io dico. Cioè,
0: assolutamente.
1: Noi abbiamo, quando compriamo la macchina dal concessionario, ci sono i tagliandi da fare, siamo molto attenti a fare perché abbiamo paura che la macchina si può fermare. Ecco, noi non dobbiamo fermare il nostro organismo e non dobbiamo far arrivare al famoso allarme quando suona la macchina che devi fare il tagliando.
0: Verissimo.
1: Ci dobbiamo ricordare di farlo, e non ci dobbiamo dimenticare di quando l'abbiamo fatto, perché nella mia esperienza da medico spesso, troppe volte capita che il paziente ti dice che l'ho fatto un mese fa, invece è accaduto 2 anni prima il controllo.
0: Sì, certo.
1: Cioè questo ricordarsi. E qua noi oggi consegniamo il tagliando della salute, cioè quando devi fare i controlli e in quale specialistica, e anche lì presto che si devono segnare quando lo faranno. Questo è importante per noi.
0: Assolutamente, in effetti è vera questa cosa del tempo, no? Noi pensiamo, l'ho fatto, non so, appunto 2 mesi fa, quando in realtà sono già passati 2 anni, no? E perché il tempo, magari ci perdiamo un po' di vista il tempo. Giorgio, c'è anche di più, no? Perché viene trattato anche il tema dell'educazione dei più giovani, anche corretti stili di vita, tanto che ci saranno i ragazzi del serale di Amici 25 proprio oggi.
1: Allora, ci sono tante attività collaterali proprio per abbassare il tono della paura e avvicinare la gente alla salute. Per esempio, nella giornata di oggi, nelle celebrazioni del tumore ovarico, ci sono delle cose molto, molto accattivanti.
0: Sì.
1: C'è anche alle 18 l'esibizione dei ragazzi di Amici, perché i ragazzi Amici è prevenzione giovane. Cioè Maria De Filippi ha creato un format dove praticamente i ragazzi cantano, studiano, ballano e sono, è tipo un college sportivo e di studio.
0: Sì.
1: E poi ci sono tanti personaggi che scendono in campo, domani Fiorello, Bonolis, Max Giusti, Max Gazzeggi Mione stanno giocando ora, Massimiliano Sini, Veronica Maia, sono tantissimi personaggi trasversali che sono tutti, vengono per un solo scopo, per attirare la gente alla prevenzione. Sono i primi volontari insieme a medici a farlo.
0: E questo è bellissimo, veramente. Allora ricordiamo, oggi e domani, se siete a Roma ovviamente, a Piazza del Popolo avete la possibilità non solo di respirare un po' questo clima di sport, incontrare anche, magari perché no, artisti, personaggi.
2: Tutti gli ambassador, comunque impegnati.
0: Che siete legati, ma soprattutto appunto fare prevenzione, avere anche informazioni che vi possono interessare. Ricordiamo poi che il tour proseguirà di Tennis and Friends dal 22 al 24 di maggio, Napoli, Torino dall'11 al 13 di settembre e poi ovviamente al Foro Italico dal 2 al 4 di ottobre.
2: Poi si andrà a Torino dal 15 al 22 novembre in occasione dell'Inetto ATP Finals e a Bologna poi dal 24 al 29 novembre per la Davis Cup Finals. Professor Meneschincheri, noi di Rise Radio come sempre siamo fervidamente partecipi alla cosa, impegnati, perché poi in effetti, lo anticipava poco fa, c'è anche la nostra Silvia Salemi che
0: sì,
2: si esibirà lì da voi.
1: Sì, esatto, ma io ringrazio la RAI, perché la RAI è nostra partner ed è fondamentale a chi non può recarsi ovviamente a fare gli screening, o chi non fa in tempo a fare gli screening, perché la comunicazione è fondamentale, che arrivi dentro le famiglie, dentro le case, e ricordarsi che la prevenzione parte da giovani e che l'adulto deve continuare a fare sport e o al massimo camminare anche quando si è anziani. La vostra comunicazione della RAI, sempre vicino al nostro progetto sociale, è fondamentale per arrivare proprio dentro le case.
0: Grazie mille al fondatore e presidente di Tennis and Friends, Salute e Sport, il professor Giorgio Meneschincheri. Grazie Giorgio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi, grazie.

Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Cipu, cipu.

0: tutti tutte le prevenzioni che bisognerebbe fare ogni anno, no? Ogni quanto ti fa le analisi del sangue, una volta l'anno, caspita, facciamole,
1: E non attendiamo che si accenda l'alert dell'allarme.
0: No, direi di no.
1: Che bisogna andare all'ultimo momento, perché
0: direi
1: in effetti,
0: no.
1: Insomma, la campagna di prevenzione è proprio questa. La prevenzione non è quando arriva, allora faccio l'esame. La prevenzione è intanto faccio l'esame, poi se scopro che ho qualcosa, tanto meglio, perché si può venire,
0: come dire,
1: intervenire
0: prima,
1: tempestivamente.
0: Assolutamente. Io poco fa ti ho messo sulla maglietta un adesivo.
1: Sentite.
0: Che è un adesivo di, che sentite, che sento? Il tuo petto.
1: L'adesivo, senti un po'.
0: L'adesivo, dove c'è scritto che coraggio, sono quegli adesivi che danno ai bambini piccoli quando vanno a fare, non so, un vaccino, un richiamo del vaccino, quando vanno dalla pediatra, quindi
1: una
0: loro
1: qualsiasi
0: sanno,
1: puntura, insomma.
0: Ecco, è tipo il premio, il croccantino che dai al cane, no?
1: Sì.
0: Danno l'adesivo al,
1: diciamo,
0: al bambino.
1: Alcuni danno addirittura il diploma.
0: Il diploma, altro che il diploma, appunto, quando sei un po' più grandicello, 6-7 anni, ti danno questo diploma. Che coraggio che hai avuto a farti questo vaccino. Tra le altre cose, a proposito di prevenzione, rimaniamo un attimo sul tema, perché ci sono rimasta quando mi è accaduto, mi hanno detto: a 11 anni tuo figlio deve fare il vaccino
1: contro
0: il papilloma virus, che è diffusissimo ormai. Quindi ho ragionato, ai miei tempi solamente noi donne dovevamo farlo, invece adesso anche i maschi. Quindi mi raccomando, la prevenzione in generale, monitoriamo, no? Come stiamo fisicamente.
1: Da adesso in poi ti chiamerò Miss ai miei tempi.
0: Miss ai miei tempi, è carina, è carina. Baci piano però, Max. Scusa se ancora

0: Franco Battiato va ascoltato.
1: E pensa che stavo leggendo poco fa sui giornali che quest'estate a Roma, se doveste capitare al Parco Calia,
0: sì,
1: dell'Auditorium di Roma,
0: che è bellissimo,
1: ci sarà un concerto di Alice che canta,
0: wow,
1: Battiato. Stavo leggendo,
0: dai,
1: tra i vari appuntamenti
0: ci
1: sarà proprio Alice che canterà le canzoni del maestro.
0: Quindi segniamo in calendario, come si suol dire, come bisogna segnare anche, come ci ha detto il professore Meneschin,

0: da Olivia Dean, Olivia Rodrigo. Oggi passiamo solo Olivia, un attimo, il passo è breve davvero. No, sai tu che molto spesso quando si è incinta bisogna scegliere il nome del proprio figlio, è complicatissimo, è uno di quei momenti che ti scorni in quel momento
1: anche
0: col compagno.
1: Anche divisivi come elementi.
0: Certo, assolutamente, è vero.
1: Cioè,
0: e molto spesso si scelgono
1: mode.
0: I nomi per i propri figli legati ad un cantante.
1: Magari sì, a un qualsiasi...
0: Adele, quando è uscita Adele
1: sì.
0: E Adele, Noemi e Noemi, e Emma e Emma. Oh, quest'anno che periodo è? Serena, la Brancale, no?
1: Ti dirò, sai, sì, ma ti dirò, sì. Perché in
0: che
1: effetti,
0: dici?
1: Sì,
0: Serena, ritorna di moda.
1: Potrebbe essere Serena. Io mi chiamo Massimiliano, l'ho già raccontato in altre occasioni, ma mi chiamo Massimiliano perché avevano esaurito i nonni, nonno paterno il primo figlio,
0: sì.
1: Nonno materno il secondo figlio. Tra l'altro all'epoca non c'era la possibilità di sapere il sesso anticipatamente.
0: Sì, certo.
1: Non sapendo che sesso fosse, papà, insomma, ah sì sì, la pancia, cioè la forma della
0: sì,
1: pancia,
0: cioè, no, è vera
1: popolari,
0: questa
1: no?
0: Cosa se è una femminuccia, se è un po'
1: ecco,
0: più larga lateralmente,
1: che conferma la
0: maschio
1: regola,
0: davanti,
1: e invece praticamente,
0: cioè, il contrario.
1: Aspettavano femminuccia, volevano sì sì è femminuccia, invece maschio. E adesso come lo chiamiamo? Era stato già deciso il nome, Valentina.
0: Valentina, ti posso chiamare Valentino da
1: ma
0: oggi
1: io sono
0: poi.
1: Valentino dentro un po' lo sono, perché Valentina dentro un po' lo sono.
0: Comunque,
1: insomma, fatto sta, Valentino non piaceva, e a quel punto come lo chiamiamo? Come non lo chiamiamo? Siccome era da poco nato il figlio di Mina
0: di
1: con Corrado Pani,
0: sì,
1: Massimiliano Pani,
0: sì.
1: E quindi nell'epoca,
0: quindi tu
1: insomma,
0: prendi il nome spunto proprio dal figlio
1: Massimiliano.
0: Ma pensa tu, pensa tu. Senti, un tempo
1: sì.
0: Si tendevano a mettere 3-4 nomi di fila.
1: Io sono
0: anche senza
1: basta.
0: La virgola.
1: Per quanto è lungo, Massimiliano.
0: È un po' passata di moda questa cosa di mettere tanti nomi, eh? Non
1: mio
0: so.
1: Figlio si chiama a tre nomi.
0: Tre nomi.
1: Sì. Mm. Alessandro, Francesco,
0: è passata
1: Leone.
0: O no di moda questa cosa di mettere più nomi al proprio figlio? 348 103 10 10. Chiediamoglielo, va, lo chiediamo, cerchiamo di capirci.
1: Tu
0: qualcosa.
1: Sara perché Sara? Scelto da papà,
0: boh,
1: mamma.
0: Forse andava Venditti.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Beh, in effetti l'età è quella, eh? Ci sta,
0: sì,
1: ci sta.
0: Senti, mi è
1: ci
0: partita
1: sta.
0: La chitarra di Alex nelle cuffie. Aspetta, Alex, grazie, mi hai stordito, però è bello sentirti suonare. 7000 caffè, siete su Isoradio.
2: 7000 caffè.

0: Amor con Potential. Sombre mi ricorda l'ombrello. Non mi chiedo il perché.
1: Non il sombrero.
0: Sombre. Sì, ah, forse è per quello. Vabbè. Comunque mi dicono che siamo anche una radio del traffico.
1: Diciamo che principalmente siamo quello, poi teniamo compagnia a prescindere.
0: Va bene, quindi bisogna darlo il traffico.
1: Allora, sulla 1 nel tratto campano dell'Autosole, verso Napoli c'è un incidente accaduto tra Napoli Nord e Caserta Sud al chilometro 740 e 400 e c'è la coda di un chilometro con tendenza all'aumento provocata proprio da questo incidente. Il tratto toscano invece dell'Autosole tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Prudenza, perché un po' più a nord, ancora nel tratto toscano tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Calenzano verso Firenze, al chilometro 268 e 600 della carreggiata sud, c'è un veicolo fermo in avaria in posizione insidiosa. Concludiamo con la Genova Ventimiglia, dove ci sono le code per 6 km tra confini di Stato e Ventimiglia verso Genova a causa del traffico intenso.
0: Allora Max, lo dico pubblicamente, ma che caramella mi hai dato? Mi sento la gola in fiamme in questo momento.
1: Beh, sapendo che avevi un po' di mal di gola, ho voluto fare un po' effetto balsamico.
0: Sì, ma questo è troppo.
1: Togli il respiro?
0: Mamma mia, caspita. Vabbè, comunque, allora parlavamo di doppi nomi, terzi nomi, no? Che si danno. Un tempo si davano sempre, fortunatamente con le virgole. Ci sono alcune persone che si sono ritrovate poi da adulte a dover magari modificare il proprio nome perché non era stata messa la virgola o perché il nome è un po' troppo imbarazzante. Io conosco una persona col suo nome, il secondo nome è Maria. Non avevano messo la virgola e quindi la posta arrivava come signora Maria, ma era un uomo.
1: Ma dai.
0: Veramente.
1: Cioè, quindi il signor Piero Maria.
0: Piero Maria,
1: per dire.
0: E arrivava la posta come signora Maria e quindi tu capisci che dopo un po' una, due, tre, alla quarta te lo fai eliminare questo.
1: Direi,
0: Maria.
1: A meno che non c'è la virgola in mezzo.
0: Non c'era
1: però,
0: la virgola, niente, capito? E quindi alla fine finiva su quella. Allora qua c'è Sergio che ci scrive, quello dei due nomi ai figli nella mia famiglia parte dai lontani anni 30. Mia madre e gli altri 12 figli avevano due nomi. Mia madre a tutti e quattro figli ha dato tre nomi. Meno male che c'è una virgola dopo il primo nome. Sì, meno male, perché veramente è da impazzire.
1: Direi, ragazzi, però ha mantenuto la tradizione di famiglia. Perché
0: per carità, manteniamola, dai.

0: immensamente. Laura Pausini dice: mi manchi immensamente, mi mancherai, Max. Stai andando via?
1: Esatto, sono già con la valigia. Perché...
0: Parti?
1: Ma no, ma sai.
0: Parti per un lungo viaggio.
1: Ma guarda, da dove siamo, cioè Saxa Rubra, raggiungere casa mia è un viaggio.
0: È un viaggio.
1: Sono 35 chilometri.
0: Ma sì, ma
1: tutto
0: a
1: sommato,
0: noi ci piacciono.
1: Non è da valigia, ma insomma.
0: Ma
1: sai, da zaino.
0: Tu sai che anche la scienza, no, la scienza, gli studi che fanno, che ci analizzano, dicono che bisognerebbe avere il lavoro a 3 minuti da casa.
1: Sì,
0: tocca cambiare il lavoro.
1: Quindi praticamente uno non riuscirebbe neanche a piedi a
0: Vabbè,
1: Roma.
0: Manca a piedi. Sai che bello? Scendi di casa, esci, zacca, apri l'altra porta e c'è il lavoro. C'è chi ha questa fortuna.
1: Guarda, posso dirti, analizzando il traffico in casa, secondo me 3 minuti non riesci neanche a fare
0: lento,
1: da una stanza all'altra.
0: Vabbè, ma sei lento, vai e fa un po' di sport, cammina,
1: quello
0: corri.
1: Quello lo faccio.
0: Lo fai? Quindi adesso vai a correre, ok?
1: Ma certo, corro subito a fare la spesa.
0: Mi raccomando, la prevenzione per ritornare al tema Tennis and Friends,
1: esatto,
0: è fondamentale. Ciao Max!
1: Ciao!
0: Noi rimaniamo qua fino alle 3.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Prosegue la visita in Italia del segretario di Stato americano Rubio, che è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Meloni dopo il bilaterale alla Farnesina con il ministro degli esteri Tajani. Linea Francesca Baronio.
3: E sì, lo avete detto, il bilaterale si è appena concluso, la parola d'ordine è stata ricucire i rapporti tra Roma e Washington dopo le tensioni con la premier Meloni e le minacce di sguarnire le basi militari della NATO anche nel nostro paese. Ecco allora la consegna di un albero genealogico italiano a Rubio, che ha origini piemontesi. Il segretario di Stato ha ringraziato dicendo: la prossima volta parlerò italiano, ma i problemi sul tavolo restano, molte le divisioni sulla guerra in Iran, alcune divisioni sulla guerra in Iran. Tajani ha detto che Rubio gli ha confermato che gli Stati Uniti aspettano la risposta da Teheran, poi il problema dello stretto di Hormuz, qui Tajani ha parlato della disponibilità della Marina italiana.
4: Ho ribadito la disponibilità dell'Italia ad essere presente con la nostra Marina militare una volta raggiunto un cessato il fuoco stabile per lo sminamento e la garanzia di libertà di navigazione.
3: Si è parlato anche di Libano, dove l'Italia vuole restare parte attiva con una nuova missione UNIFIL 3, e anche di Venezuela e Cuba. Tajani ha espresso anche preoccupazioni sui dazi.
4: Ho fatto un cenno soltanto alla questione dei dazi, ma non è competenza del segretario Rubio.
3: E dalla Farnesina è tutto, da Francesca Baronio e Daniele Antelmi, a voi la linea.
2: Andiamo in Medio Oriente. Sul fronte israelo-libanese continuano i combattimenti nonostante il cessate in fuoco sia ancora in vigore. Un soccorritore della protezione civile è stato ucciso nel sud del paese dei Cedri. Ma la tensione resta alta anche nel Golfo. Anche qui la tregua traballa, colpite dagli americani installazioni militari iraniane in risposta, dicono, ad un attacco contro 3 sue navi da guerra nello stretto di Hormuz. Intercettati ordigni iraniani anche dagli Emirati, mentre gli Stati Uniti attendono ancora la risposta dell'Iran al memorandum proposto per la fine della guerra. Nuovo appello di Leone XIV da Pompei, dove si trova in viaggio pastorale a un anno dalla sua elezione. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono, ha detto il Papa, che ha poi sottolineato: contro le guerre serve un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. Sentiamo le parole del Pontefice.
5: La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
2: Il caso Carlasco, la procura di Pavia ha chiuso l'indagine bis su Sempio. Emergono nuovi elementi d'accusa, gli atti dell'inchiesta trasmessi a Milano per la revisione del processo Stasi.
6: Odio per un approccio sessuale respinto da parte di Chiara Poggi. Questo è il motivo per il quale Andrea Sempio avrebbe ucciso la 26enne di Carlasco, secondo la procura di Pavia, che ora ha svelato le sue carte, alcune delle quali già note, come la famosa impronta 33 attribuita a Sempio e il DNA sulle unghie della vittima, e altre nuove, come i soliloqui dell'indagato intercettato nella sua auto. In uno di questi sembra raccontare il contenuto di quelle 3 brevissime telefonate da lui fatte a casa Poggi poco prima del delitto. In sostanza avrebbe chiesto a Chiara di incontrare e lei lo avrebbe respinto. C'è poi l'accenno a una sua visione del video intimo girato da Chiara col fidanzato Alberto Stasi, che sarebbe stato contenuto in una pendrive, un elemento ora molto valorizzato dall'accusa perché il dettaglio della pennetta non era allora noto. Scontata la richiesta di rinvio a giudizio. E intanto Pavia ha mandato tutti gli atti alla Procura Generale di Milano per la richiesta di revisione del processo che ha condannato Alberto Stasi. Claudio Vigolo, GR1.
2: In Sicilia ha chiesto di patteggiare una pena di 3 anni l'ex governatore Salvatore Cuffaro, accusato di corruzione a Palermo nell'indagine sulla gestione illecita di un concorso per le nomine dei vertici della sanità regionale e su presunti illeciti nell'aggiudicazione di appalti. La richiesta di patteggiamento durante l'udienza preliminare davanti al GIP, che deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di altre 8 persone. Aperta un'indagine sulla pista da bob di Cortina realizzata per i Giochi Olimpici Invernali, la Corte dei Conti del Veneto sta verificando un possibile danno erariale ed eventuali illeciti legati alla riparazione dell'impianto nel post-Olimpiadi. Un'inchiesta analoga riguarda la pista di hockey su ghiaccio dell'Arena Santa Giulia di Milano. E domani alle Canarie attraccherà la Ondius, la nave da crociera dove si è sviluppato il focolaio di antivirus che ha portato alla morte di 3 persone. Segnalato un nuovo caso su un'isola dell'Atlantico meridionale, mentre è risultata negativa la hostess della KLM entrata in contatto con una passeggera che è poi deceduta. L'immunologo premio Nobel Weizmann assicura che non ci sarà una pandemia e che il vaccino sarà pronto tra 10 mesi. L'Istituto Superiore di Sanità conferma: in Italia nessuna segnalazione. Secondo il servizio climatico europeo Copernicus, lo scorso mese è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media di 14,89 gradi centigradi più 0,52 gradi centigradi rispetto alla media del periodo 1991-2020. Anche i mari, esclusi quelli ai poli, hanno raggiunto la seconda temperatura più alta mai rilevata. E ora il meteo, tempo variabile nel weekend, migliora domani per peggiorare domenica. Le previsioni del primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Nella giornata di oggi piove al centro-sud, giornata alquanto grigia, al nord ci saranno invece delle decise schiarite. Situazione che domani migliorerà, ci sarà bel tempo su tutto il paese anche se sarà temporaneo, perché già da domenica arriva un nuovo fronte nuvoloso da ovest che porterà precipitazioni anche localmente intense che interesseranno buona parte del nostro paese. Tutto ciò accompagnato da temperature che oggi diminuiranno leggermente al centro-sud, mentre invece già dalla giornata di domani recupereranno qualche grado con picchi massimi di 27-28 gradi nelle aree più interne del sud.
2: Sport, MotoGP al via Le Mans in Francia, il quinto appuntamento stagionale. Da poco concluso il primo turno di libere, scopriamo com'è andata.
1: Mattinata di studio sul circuito Bugatti, con la pista che evolve giro dopo giro e costringe tutti a continui adattamenti di setting, soprattutto all'anteriore. Primi 45 minuti che si chiudono con la grossa sorpresa di Luca Marini davanti a tutti con la Honda. Una prima posizione ottenuta dopo un turno sempre nelle parti alte della classifica e sigillata con una gomma nuova nel finale, anche se media e non soft. Alle sue spalle c'è di Gian Antonio, solidissimo fin dalla prima uscita a confermarsi migliore delle Ducati. Poi Acosta con la KTM, che fa la danza della pioggia e sembra che sarà sicuramente accontentato per domenica. Domani invece c'è qualche speranza di una sprint soleggiata. Quarto L'Enfant Dupay, Joan Zarco. I due ufficiali di Borgo Panigale chiudono nono, Marc Marquez, e 18° Bagnaia. 14° il leader iridato Bezzecchi davanti al compagno di squadra Martin. Aprilia per ora sembra meno debordante dei primi 4 Gran Premi, ma tutti e due hanno evitato di mettere una gomma nuova nel finale. Alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
2: E per quanto riguarda il ciclismo, vi ricordiamo da oggi fino al 31 maggio, quando il Giro d'Italia si concluderà a Roma, l'appuntamento quotidiano sulla nostra rete con Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio finestre sull'andamento della corsa e la diretta delle fasi conclusive delle tappe. E questa è la nostra ultima notizia, è tutto quindi per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Ringraziamento in regia a Daniele Di Noia.
7: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Michael Bublé con Moondance qui su Isoradio, Iso Weekend, insieme per l'ultima ora fino alle 13. Comunque, ridando e scherzando, anche Michael Bublé è cresciuto a ben 50 anni, eh?
1: Sì,
0: capito?
1: Buongiorno,
0: buongiorno, buon pomeriggio ormai.
1: Buon pomeriggio,
0: Fabio,
1: è vero,
0: ben arrivato.
1: Che vi terrà compagnia fino alle 15 e un'ora qui con te con grande
0: bene,
1: piacere.
0: Bene, bene, bene. Allora, caro Fabio, visto che abbiamo avuto un sacco di cose da ascoltare, musica, non solo, c'è stato anche il GR, ovviamente inevitabilmente bisogna anche dare delle info traffico.
1: Eccoci qui, sì, infatti diamo qualche aggiornamento sulla A25 Torano Pescara, dove incontriamo una coda per una causa di un incidente tra gli svincoli di Aielli Celano e quello di Pescina, in direzione est per chi viaggia verso Pescara. È segnalato anche un incidente sulla A16 Napoli Canosa, tra gli svincoli di Candela e quello di Lacedonia in direzione ovest, quindi in direzione Napoli. Un chilometro di coda è segnalato per un veicolo fermo per avaria sulla 13 Bologna-Padova tra gli svincoli di Termeugane e Monselice in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. E infine ancora attivo un incidente sulla A1 Milano-Napoli in cui sono coinvolte due auto e un camion su due corsie sulla A1 appunto Milano-Napoli tra gli svincoli di Napoli Nord e Caserta Sud in direzione sud per chi viaggia verso Napoli.
0: E allora buon viaggio a chi in questo momento sta viaggiando. E Fabio, stavo ragionando poco fa, mi sono impigliata con la mia gonna nella maniglia della porta. Quante volte ci capita quando magari siamo di corsa, facciamo le cose rapidamente, pensiamo di velocizzare il tutto e quindi risparmiare quel tempo, facciamo un casotto.
1: È il momento in cui accade di tutto.
0: Capito? Ci cadono le chiavi, ci cade gli occhiali, no? È una di quelle cose
1: tutto.
0: Che
1: perdi
0: la chiamano,
1: le cose,
0: capito? La chiamano mal di fretta, hurry sickness, che descrive proprio questa sensazione cronica di non avere, no, abbastanza tempo e la necessità di fare tutto in fretta. Però attenzione, perché dicono, ovviamente, ma ce ne accorgiamo anche noi, perdiamo il controllo, ci aggrappiamo, cerchiamo in qualche modo, no, della sicurezza che non troviamo, certo, però in quel momento. Quindi la fretta diventa un'illusione e spesso pensiamo che la fretta ci aiuti. In realtà riduce la nostra capacità anche magari di gioire, ecco, e ci rende ansiosi. Quindi cerchiamo di evitarla. Eh
1: sì, esatto. È proprio. Sai quante volte prima di uscire di casa cerchi il cellulare? E
0: sì,
1: non lo trovi.
0: Non lo trovi. Beh, lo quello trovi. Perché siamo sbadati, però, Là c'è poco da fare. Poi il cellulare ormai è diventata quasi un'ossessione che non dovrebbe essere,
1: no,
0: come
1: infatti,
0: ci canta, esatto, Samurai J qui su Isoradio.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Rai su Radio. E allora io non so se conoscete la canzone di Luciano Ligabue, Venerdì mi avete rotto, ecco, io questa mattina mi sono svegliata con questa canzone, infatti ci ho fatto anche una storia ricordando l'appuntamento di ISO Weekend, e proprio Luciano

0: proprio nel quartiere di Santa Giulia a Milano, no, realizzata in occasione delle Olimpiadi invernali, sì, no? E ora finalmente però è stata consegnata la musica, quindi l'Unipol Dom è stata progettata per grandi eventi sportivi e soprattutto musicali, e se con le Olimpiadi aveva già avuto, diciamo, il battesimo sportivo, no, che si meritava, con la musica non si poteva certo abbassare di livello, e quindi l'ha inaugurata Luciano Ligabue qualche giorno fa, quindi ancora girano tantissime notizie a riguardo, chi è stato lì al concerto, spettacolare. È ovvio che poi quando un'arena nuova apre ci sono magari tante cose da modellare anche da un, certo, punto di vista, certo, no, di sound, di suono, certo, no? Ma sicuramente insomma ospiterà bellissimi eventi, ma
1: bellissimi
0: anche
1: concerti, tanta musica,
0: assolutamente, la capienza anche è maggiore, capienza, rispetto, certo, ai palazzetti attuali ai quali siamo abituati, che stanno all'incirca sulle 12.000 persone, qui si arriva alle 16.000 e si spera anche di più da qui a tot anni, quindi insomma intanto le inaugurazioni musicali sono sempre belle.
1: Poi soprattutto in Italia, dove non sono tantissimi ancora gli spazi dedicati proprio alla musica, all'estero ce ne sono tantissimi.
0: Sì, diciamo, se facciamo un confronto, però non ci possiamo lamentare, ci lamentiamo troppo, ci sono veramente spazi davvero belli, no?
1: Belli, ecco, ce ne sono. Sì,
0: poi adesso con Ultimo si comincerà anche negli spazi di periferia romana, e quindi staremo a vedere accadrà. A proposito di eventi speciali e concerti, chissà se anche Madonna arriverà proprio lì.
1: Lo speriamo tutti.
0: Dai. I got something.

0: vicino.
1: È ritornato anche Rock Hunt, la più bella del mondo, qui su Isoradio. Mezzogiorno, 33 minuti in questo momento. Per chi è in strada, che succede? Che
2: sì,
1: accade?
2: Segnaliamo allora sulla A4 Brescia-Padova, code di per 5 km a causa di un incidente tra lo svincolo di Somma Campagna e quello di Sirmione in direzione Brescia, quindi prestare attenzione. Poi troviamo 2 km di coda per lavori sulla A14 Bologna-Taranto, tra gli svincoli di Pedaso e quello di Grottammare in direzione sud per chi viaggia verso Pescara. E ancora code a tratti per 4 km sulla 10 Genova-Ventimiglia tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione est per chi viaggia verso Genova. E segnaliamo un incidente sulla 25 Torano-Pescara, una vettura ribaltata sulla corsia di sorpasso tra gli svincoli di Aielli-Celano e quello di Pescina in direzione est verso Pescara.
1: Allora, stiamo parlando, Fabio, di Milano, che è stato inaugurato da Luciano Ligabue per quanto riguarda i concerti, certi nuovi eventi musicali, l'Unipol Dom, quindi sì, nuovo spazio dove poter vedere, ascoltare, vivere totalmente la musica. San Siro, che fine ha fatto? Che si fa? Il tetto di San Siro apre e si vede lo skyline di Milano a 55 metri d'altezza. Mamma, che
2: insomma,
1: vertigini.
2: Non male.
1: Che vertigini davvero, eh? Io non so se soffrito o meno di vertigini, ma insomma 55 metri, caspita, no?
2: Non sono pochi.
1: Non sono pochi. Ancora mi ricordo, come si chiama il paese quello, la città che muore, Civita, che sa
2: di Bagnoregio.
1: Di Bagnoregio, sì, no? C'ha quel ponte incredibile.
2: Esatto, bellissimo.
1: Ma io un giorno mi sono sentita, ma non soffro di vertigini, su quel ponte me lo sono fatto tutto ad occhi chiusi con una persona che mi teneva.
2: Meraviglioso.
1: Terribile, terribile. Però insomma deve essere una bella esperienza sicuramente questo skyline, no? Da San Siro. Quindi se siete da quelle parti o andrete a Milano, sappiate che potete fare anche questa bella esperienza.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga alle 12.42, che fastidio, alle 12.42, destinazione, anzi quasi 43, destinazione pomeriggio, Raiso Radio. E ora, come di consueto, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale, appunto, sulle nostre autostrade. Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è ancora piuttosto sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione partendo dalla 14 Adriatica, dove per lavori nelle gallerie segnaliamo 2 chilometri di coda tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni di marcia. Verso Pescara il tempo di percorrenza è di 20 minuti, in direzione di Ancona il tempo è di 15 minuti. E c'è sempre sulla 14 un chilometro di coda verso Pescara anche tra Roseto e Pescara Nord, e per attraversare questo tratto servono 20 minuti. Ci spostiamo sulla 25 Turano-Pescara, non gestita dalla nostra società, per segnalare tra Ialicelano e Pescina verso Pescara 1 chilometro di coda a causa del ribaltamento di un'autovettura. Il traffico defluisce su una corsia. In Liguria, sulla 7 Serravalle-Genova, tra Roncoscrivia e Busalla, in direzione del capoluogo ligure, c'è 1 chilometro di coda per lavori nelle gallerie, mentre sulla 13 Bologna-Padova, tra Terme Eugane e Monselice, in direzione di Bologna, 1 chilometro di coda si è formato per un camion in panne con il traffico che transita soltanto su una corsia. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti ci sono invece a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est e verso Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Chiudiamo con una notizia appena arrivata: tra Caserta Nord e di raccordo di Caserta Sud sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Napoli c'è 1 chilometro di coda a causa di un incidente. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
3: Raiso Radio. Per chi viaggia.

0: vuoi un po' e poi giochi a PES e poi vai a distruggere la coppia. Quante coppie si sono distrutte perché l'uomo vuole, capito, giocare. Capita,
1: sì.
0: No? La donna dice: ah, quanto sei bambina, ancora le darno Peter Pan e ancora che giochi. Invece, in realtà, dall'altra parte ci si vuole semplicemente rilassare, è vero o no?
1: Certo, ovviamente.
0: Con queste PlayStation e quant'altro. Allora, visto che siamo quasi giunti al termine di ISO Weekend, perché lo sapete, venerdì, sabato e domenica 10-13, questo è l'orario in cui a me puntualmente brontola lo stomaco.
1: Sì, l'orario giusto.
0: E stavo ragionando un po' come si sono modificati i menu al ristorante. Già altre volte l'abbiamo detto, no? Non c'è più il menu cartaceo, molto spesso devi prendere il cellulare, no? E inquadrare il QR code, ma anche proprio all'interno del menu ci sono magari cose diverse rispetto agli anni passati. Ad oggi attenzione, perché potreste trovare anche tra le bibite il matcha ghiacciato.
1: Sì,
0: avete
1: l'ho
0: presente
1: letto.
0: Il tè verde? L'hai letto?
1: Sì, l'ho letto. Dai,
0: da giapponesi,
1: menu,
0: dove?
1: Anche
0: italiani,
1: in alcuni italiani.
0: Ecco, è questo, infatti. Perché sta esplodendo, a quanto pare, questa bevanda rinfrescante, appunto fatta con il ghiaccio, ma si può prendere anche non ghiacciata. E dicono che faccia bene a mente e corpo, ma c'è una storia incredibile dietro, perché in realtà veniva preparato il matcha dai giapponesi durante un rito di meditazione, quindi c'è tutta una filosofia dietro. A noi ci piace berla, ma in realtà c'è una storia,
1: senza in realtà conoscere la vera storia, che è un po' più
0: assolutamente articolata. Quindi insomma dicono che, a quanto pare, a parte aver avuto questo boom tramite social, internet e quant'altro, ti rinfreschi realmente, quindi magari buona occasione per questa estate, no? Il boom del matcha.
1: Ne approfitteremo.
0: Che cos'è che ti può ispirare una bevanda? A volte anche il colore, perché vedere questo colore verde ci ricorda un po' il kiwi, no?
1: Ed è qualcosa, il verde è un po' da una sensazione di rinfrescante, di...
0: Sì, tipo un po' la menta,
1: esatto,
0: se uno ci pensa, no?
1: Sì.
0: E quindi insomma, se ci fa bene, allora
1: se
0: prendiamo.
1: Ancora,
0: se fa bene,
1: meglio.
0: Ben venga. C'è Forte Night su ISO Radio.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Si è sentito che ho sbattuto la sedia? Sì. Va bene, ero qui semplicemente per salutare e ricordare l'appuntamento di ISO Weekend domani, sempre 10:13. Vi lascio in compagnia di Fabio.
1: Grazie
0: Fabietto e ciao a tutti, a domani. Questa ovviamente è una gran canzone, Easy Lover, e lei è Miley Cyrus su ISO Radio.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: La Premier Meloni riceve Rubio a Palazzo Chigi. L'Italia lavora per la pace, rapporti con gli Stati Uniti mai in discussione. Tajani, la nostra marina pronta a intervenire a Hormuz dopo il cessate il fuoco. Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte. Nuovo appello del Papa da Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. Hormuz, attacchi incrociati nello stretto, ma si continua a trattare. Trump, solo un colpetto, aspettiamo una risposta da Teheran. Garlasco verso il rinvio a giudizio di Sempio, per i PM uccise Chiara con crudeltà perché rifiutò le sue avance. A Milano gli atti per la revisione del processo a Stasi. Famiglia scomparsa dal 20 aprile, droni ed elicotteri sui boschi del Friuli Venezia Giulia, si cercano Sonia e i suoi figli. Maggio pazzerello, giornata grigia al centro-sud, domani bel tempo su tutta Italia, ma domenica nuova perturbazione. Marte più vicino, ho trovato una scorciatoia per il pianeta rosso, 153 giorni, copiando la rotta di un asteroide, ma ora l'obiettivo è la Luna. Viva il Giro, parte dalla Bulgaria la corsa più amata, è l'edizione numero 109, chiusura a Roma domenica 31 maggio. Tennis aspettando Sinner e agli internazionali stasera tocca a Musetti.
3: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblica.

Because the Night, Patti Smith alle 13.05, destinazione pomeriggio, Raizo Radio, al microfono Fabio Carriero, salutiamo per la parte tecnica Francesco Pantaleo e dunque andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre strade e andiamo sulla A4 Brescia-Padova dove incontriamo code per circa 6 km che sono diciamo in diminuzione a causa di un incidente avvenuto nelle scorse ore tra lo svincolo di Somma Campagna e quello di Sirmione in direzione Brescia. Siamo tra il chilometro 271 e 251 e 800. Sulla stessa autostrada 4 Brescia-Padova troviamo delle code a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Peschiera e direzione Padova. Siamo intorno al chilometro 259 e 400. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano dove incontriamo code per circa 3 km a causa di un incidente tra lo svincolo della strada statale 412 della Valtidone e l'allacciamento a 7 Milano-Genova, quindi tra il chilometro 26 e 200 e il chilometro 20 in direzione dell'allacciamento a 8 Milano-Varese. E infine andiamo più a sud, in Abruzzo, sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di lavori tra gli svincoli di Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione sud per chi viaggia verso Pescara.

Heroin, il Maroon 5, novità per questo gruppo americano che oramai è sulla cresta da diversi anni, parliamo della metà degli anni 2000. Allora, qualche altro aggiornamento, andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove incontriamo un chilometro di coda per lavori tra gli svincoli di Grottammare e quello di Pedaso in direzione Ancona, in direzione nord. Andiamo sulla A24 Roma-Teramo, dove troviamo un veicolo fermo in galleria, quindi prestare attenzione, tra gli svincoli di Valvumano e quello di Teramo Ovest in direzione est per chi viaggia verso Teramo. Siamo all'altezza del chilometro 156. Andiamo sulla A16 Napoli-Canosa, più a sud, al confine tra Campania e Puglia, dove incontriamo un incidente tra gli svincoli di Vallata e quello di Lacedonia in direzione est per chi viaggia verso Canosa, verso Bari in pratica. Siamo al chilometro 106 e poi andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove incontriamo delle code a tratti tra il chilometro 66, all'altezza del chilometro 66, tra gli svincoli di Finale Ligure e quello di Pietra Ligure in direzione ovest per chi viaggia verso il confine di Stato, quindi verso Ventimiglia.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Rai su Radio.

Fergal Sharkey, A Good Heart, brano targato 1985, infatti sonorità molto anni 80. Alle 13.30 in punto, destinazione pomeriggio, Raiso Radio. Vediamo qualche aggiornamento sulla tangenziale ovest di Milano, dove incontriamo code per 5 km a causa di un incidente tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e l'allacciamento A7 Milano-Genova in direzione con l'allacciamento A8 Milano-Varese. E poi ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova, dove incontriamo code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Somma Campagna e quello di Peschiera in direzione Milano. Siamo tra il chilometro 271 e il chilometro 259 e 400. Spostiamoci più a sud, nel Lazio sud, andiamo sulla 148 Pontina, dove incontriamo traffico rallentato a causa di un incidente poco prima dell'incrocio con l'Ardeatina in direzione Terracina. E torniamo invece sulla A24 Roma Teramo, dove è stato rimosso il veicolo di cui parlavamo prima, il veicolo in galleria tra lo svincolo di Valvomano e quello di Teramo Ovest in direzione est per chi viaggia verso Teramo, quindi l'auto è stata rimossa.

Miles Smith, Drive Safe, alle 13.37, anzi in questo momento è 13.38 su Raiso Radio, destinazione pomeriggio. Segnalato un incidente sulla Complanare di Bologna al chilometro 9200, quindi prestare attenzione, è chiusa l'uscita dall'autostrada Milano-Napoli proprio in, all'altezza della Complanare. Poi ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove incontriamo una coda di un chilometro tendente ad aumentare a causa di un incidente tra lo svincolo di Monselice e quello di Boara in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Andiamo poi sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo traffico rallentato all'altezza del chilometro 362 fino al 359-600 tra gli svincoli di Pescara Nord e Pineto in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. E poi ancora 2 chilometri di code a tratti li incontriamo sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Bordighera e Sanremo Ovest in direzione est per chi viaggia verso Genova. Infine si è dissolta la coda sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno al chilometro 5800 all'altezza dello svincolo di Lastra-Assigna in direzione Firenze.

sarà, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?

0: vita.
1: I ricchi e poveri, ma non tutta la vita, un brano del 2024 che hanno portato al Festival di Sanremo, che li hanno riportati tra l'altro ad un grande successo. Questo brano ha ottenuto davvero parecchi consensi e parecchio successo anche tra i più giovani, tra l'altro. Allora andiamo sulla A2, autostrada del Mediterraneo, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di un incidente. Siamo all'altezza del chilometro 124, poco dopo lo svincolo di Lago Negro Nord Maratea in direzione nord verso Salerno, quindi prestare attenzione. Andiamo invece a Milano, dove sulla tangenziale ovest incontriamo code per 3 km a causa di traffico intenso tra lo svincolo dell'allacciamento A1 Milano-Napoli e quello della strada statale 35 dei Giovi. Siamo tra il chilometro 31 e 800 e il chilometro 21 in direzione dell'allacciamento A8 Milano-Varese. Si è invece risolto l'incidente che avevamo segnalato prima sulla 16 Napoli-Canosa tra gli svincoli di Vallata e Lacedonia in direzione est per chi viaggia verso Canosa, appunto verso Bari. E poi andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove si stanno smaltendo piano piano i 2 chilometri di coda a causa di un veicolo fermo in avaria tra lo svincolo di Terme Eugane e quello di Monselice in direzione sud verso Bologna, tra il chilometro 92 e il chilometro 89 e 900.

Noemi, Vuoto a perdere, brano del 2011, tra l'altro scritto da Vasco Rossi e da Gaetano Curreri, due tra i più grandi autori della musica italiana. E dunque, allora andiamo, sono le 13.55, destinazione pomeriggio, e vediamo qualche aggiornamento sulle nostre autostrade. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo un veicolo fermo in avaria, quindi prestare attenzione tra gli svincoli di Orvieto e quello di Attigliano. In direzione sud verso Roma, siamo al chilometro 455. E sempre sulla A1, attenzione ad un incidente all'altezza dello svincolo di Firenze Sud, qui al chilometro 300 e 900. Per questo incidente che ha coinvolto una moto provoca disagi in entrambe le direzioni appunto all'uscita di questo svincolo, appunto siamo parlo di Firenze Sud. Andiamo ora, sempre restiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo coda per traffico intenso all'uscita dello svincolo di Cassino, quindi siamo in entrambe le direzioni, siamo al chilometro 669 e 900. Poi andiamo sulla A4 Torino-Trieste, dove incontriamo del materiale, attenzione, del materiale dispersi tra gli svincoli di Bergamo e quello di Seriate in direzione est per chi viaggia verso Brescia, siamo al chilometro 176. Sulla A12 Roma-Civitavecchia incontriamo un veicolo fermo in avaria tra gli svincoli di Santa Severa e quello di Civitavecchia Sud, quindi prestare attenzione in direzione nord per chi viaggia verso l'Aurelia, quindi verso la Toscana, e siamo al chilometro 47 e 100. Infine andiamo sulla diramazione di Roma Sud, dove abbiamo un altro veicolo, un'auto ferma o in avaria all'altezza dello svincolo di San Cesario, quindi al chilometro 5. Questo provoca dei disagi, potrebbe provocare dei disagi, quindi attenzione in entrambe le direzioni. Infine un altro veicolo fermo, sempre invece sulla A24 Roma Teramo, tra gli svincoli di Tivoli e quello di Castelmadama in direzione est verso Teramo, siamo al chilometro 12.500, quindi prestare attenzione.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, concluso a Palazzo Chigi l'incontro tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Il faccia a faccia è durato un'ora e mezza. Rubio e la delegazione statunitense hanno lasciato poco fa la sede del governo. In precedenza Rubio aveva incontrato il Ministro degli Esteri Tajani, sottolineando tra l'altro la necessità che le nazioni occidentali proteggano i propri interessi economici, si legge in una nota diffusa dal Dipartimento di Washington. Attacchi incrociati a Hormuz, i Pasdaran sequestrano una petroliera, gli Stati Uniti colpiscono una postazione militare iraniana, ma si continua a trattare. Washington aspetta la risposta di Teheran sull'ultima proposta. Mercoledì prossimo i ministri Tajani e Crosetto riferiranno in commissione alla Camera sulle iniziative internazionali per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto. Nuovo appello per la pace di Leone XIV da Pompei, dove si trova in viaggio pastorale a un anno dalla sua elezione. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono, ha detto tra l'altro il Papa. Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio verso il rinvio a giudizio. Per i PM uccise Chiara Poggi con crudeltà dopo il rifiuto delle sue avance. Secondo i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, il 38enne si sarebbe recato a casa della nonna dopo aver commesso il delitto e lì si sarebbe lavato prima di rientrare dai genitori per il pranzo. A Milano gli atti per la revisione del processo a Stasi. Lo sport e il ciclismo, partiti in Bulgaria la 109esima edizione del Giro d'Italia fino all'arrivo a Roma il 31 maggio, appuntamento quotidiano qui su Radio 1 con Sulle strade del Giro ogni pomeriggio, finestre sull'andamento della corsa e diretta delle fasi conclusive delle tappe. La prima finestra tra poco alle 14.30, ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

Empire of the Sun alle 14.06, destinazione pomeriggio, Rai Iso Radio, al microfono Fabio Carriero, salutiamolo per la parte tecnica Francesco Pantaleo. E dunque, allora, per questo pomeriggio traffico, insomma, a parte il weekend, quindi c'è un traffico leggermente più sostenuto del solito, anche se al momento non ci sono particolari criticità. Vediamo qualche notizia e qualche aggiornamento su quelle che sono le strade e le autostrade non gestite da Autostrade per l'Italia, e andiamo sulla strada statale 16 Adriatica. Siamo a Bari o nelle vicinanze per lo più di Bari, e dove incontriamo traffico rallentato a causa di un incidente poco dopo l'incrocio Bari tangenziale in direzione nord, quindi ripeto, sulla strada statale 116 Adriatica. Spostiamoci adesso sulla tangenziale di Catania, andiamo in Sicilia, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di materiali dispersi poco dopo lo svincolo di Mister Bianco, strada statale 121 catanese, in direzione di Catania Centro. Andiamo sulla A2, sull'autostrada del Mediterraneo, per un incidente che provoca del traffico rallentato, ne parlavamo anche prima, poco dopo lo svincolo di Lago Negro Nord Maratea, in direzione Salerno. Siamo all'altezza del chilometro 124. E infine ci rispostiamo a nord, a Milano, sulla tangenziale nord, dove incontriamo code a causa di traffico intenso tra lo svincolo della strada provinciale 151 Cinisello Balsamo Nord zona industriale e quello lo svincolo di Monza Sant'Alessandro. Siamo tra il chilometro 8.500 e 4.600 in direzione dell'allacciamento tangenziale est di Milano.

Go Go Gaga da questo duo argentino Catrere Paco Amoroso alle 14.14 su Raiso Radio, destinazione pomeriggio. Allora andiamo sulla A24 dove segnaliamo un incidente tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione Roma, in direzione ovest, quindi prestare attenzione, siamo all'altezza del chilometro 135. Andiamo sulla A7 Milano-Genova dove incontriamo un chilometro di coda per un veicolo fermo tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Spostiamoci più a sud sulla 16 Napoli-Canosa dove bisogna prestare attenzione per del personale su strada che sta ripristinando la pavimentazione, quindi per lavori, all'altezza dello svincolo di Grotta Minarda, siamo all'altezza del chilometro 81 e 700. Torniamo sulla 14, andiamo sulla 14 Bologna-Taranto dove incontriamo un coda per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Cesena Nord, siamo al chilometro 93 e 600, e sulla stessa autostrada ma parecchio più a sud in Puglia attenzione per un veicolo fermo in avaria tra gli svincoli di Bitonto e Molfetta in direzione nord per chi viaggia verso Pescara, siamo all'altezza del chilometro 656 e 400.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it. Cibu, cibu.
3: Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Rai Radio.

Bruno Mars, I Just Might, alle 14.26, destinazione pomeriggio Rai Isoradio. Partiamo da Roma con questi nuovi aggiornamenti, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso, e il traffico che ovviamente in uscita dalla capitale anche per il weekend. E stiamo sulla diclamazione della A24 e incontriamo code appunto a tratti tra il bivio A24 tangenziale est e l'inizio

invece rimosso il veicolo fermo o in avaria, si trattava di un'auto, sulla A25 Torano-Pescara, tra gli svincoli di Bussipopoli e quello di Prato La Peligna sul Mona, in direzione ovest, verso l'autostrada Roma-Teramo. Poi andiamo invece sulla A23 Palmanova Tarvisio, dove incontriamo anche qui un veicolo fermo, si tratta di un camion, prestare attenzione, tra gli svincoli di Pontebba e quello di Ugovizza in direzione nord verso Tarvisio, siamo all'altezza del chilometro 102. E infine incontriamo una coda per un incidente sulla A24 Roma Teramo, ritorniamo quindi in Abruzzo, tra gli svincoli di San Gabriele Colledara e quello di Assergi in direzione ovest verso Roma, all'altezza, siamo all'altezza del chilometro 135.

Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, il brano che con ogni probabilità ha fatto conoscere al pubblico un mainstream questo gruppo. Stiamo parlando del 1981, quindi ben 45 anni fa, un bel po' di tempo, e poi dopo in seguito il gruppo ha mietuto un bel numero di successi a livello mondiale, oltre a tour fantastici. Allora, andiamo di nuovo sulla A24, dove l'incidente di cui parlavamo poco fa tra San Gabriele Colledara e a Sergi, si tratta dello sbandamento di un camion, sta causando anche la formazione di una coda. Siamo in direzione ovest per chi viaggia verso Roma, al chilometro più precisamente 135 e 900. Andiamo poi sulla diramazione urbana della A24 Roma-L'Aquila, dove incontriamo una coda per viabilità esterna che non riceve, al chilometro 6.500, tra il chilometro 6.500 e 7.300. Andiamo invece sulla A1 Milano-Napoli, anche qui incontriamo un chilometro di coda a causa di un incidente. Siamo tra gli svincoli del nodo A1 a Cerra Fragola e lo svincolo del bivio A1 a 16 Napoli-Canosa in direzione sud per chi viaggia verso Napoli, e più precisamente tra il chilometro 751 e 752. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo coda per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Cesena Nord, siamo più precisamente all'altezza del chilometro 93 e 600. E infine segnalato un incidente che coinvolge una moto sulla 1 Milano-Napoli all'altezza dello svincolo di Firenze Sud, e siamo più precisamente all'altezza del chilometro 300 e 900.

Runaway, Lady Gaga 2C, direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Allora, andiamo adesso sul controllare un po' le tangenziali di Milano. Ovviamente è weekend, inizia il weekend, quindi il traffico aumenta. E, andiamo sulla tangenziale ovest, dove incontriamo delle code a tratti a causa di un incidente precedente, quindi di qualche ora fa, tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e lo svincolo uscita Quinto De Stampi in direzione allacciamento A8 Milano-Varese. Siamo tra il chilometro 31.800 e 23.800. Sulla tangenziale est di Milano invece incontriamo code a causa di traffico intenso all'altezza dello svincolo con la strada provinciale 208 Carugate Brugherio Nord in direzione dello svincolo di Lecco. Siamo all'altezza del chilometro 18. Andiamo al sud, sulla strada statale 106 Ionica, abbiamo del traffico rallentato a causa di fondo stradale dissestato poco prima dell'incrocio di Guardamarina strada statale 653 della Valle del Sinni, all'altezza più precisamente del chilometro 420 e 400 in direzione di Taranto. Torniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove avevamo segnalato all'altezza dello svincolo Firenze Sud e più precisamente del chilometro 300-900 avevamo segnalato l'incidente in cui era coinvolta una moto. Ecco, questo incidente è stato risolto e quindi non ci sono più disagi

testa gira Fred De Palma con Emischilla e la star brasiliana Anitta di musica latina. Ricordiamo tra poco Destinazione Pomeriggio Weekend con Margherita Basso e Giusy Panara, vi accompagneranno questo pomeriggio fino alle 18, quindi subito dopo che il sottoscritto Fabio Carriero avrà lasciato il posto alle straordinarie e già pronte tra l'altro colleghe. Allora, qualche aggiornamento sulle nostre autostrade e torniamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo, sta aumentando la coda, è arrivata a 3 km di coda a causa di un incidente tra il nodo A1 a Cerra Fragola e il bivio A1 a 16 Napoli-Canosa. Siamo in direzione sud verso Napoli, l'incidente è più precisamente al chilometro 753, quindi prestare attenzione. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo una coda a tratti per traffico intenso tra il bivio A14 A1 Milano-Napoli e quello A14 A13 di Bologna-Padova in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. Incidente è segnalato ancora attivo sulla A24 Roma-Teramo tra gli svincoli di San Gabriele Colledara e Assergi in direzione ovest verso Roma. Si tratta dello sbandamento di un camion, siamo più precisamente al chilometro 135 e 900. Infine torniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo code a tratti per traffico intenso tra gli svincoli di Firenze Sud e quello di Incisa-Reggello in direzione sud per chi viaggia verso Roma.

È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: ore 15.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, guerra nel Golfo, ci aspettiamo una risposta di Teheran entro oggi, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio in un punto stampa all'ambasciata statunitense dopo l'incontro con la premier Meloni. Gli aggiornamenti in diretta con Carla Macrellino.
3: È durato circa un'ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, qui tra la Presidente del Consiglio e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha salutato con cordialità la Premier. Un'occasione importante per ribadire i rapporti storici e indissolubili che legano Italia e Stati Uniti, come ha sempre ricordato Giorgia Meloni, pur sottolineando le volte in cui non si è d'accordo e lo si esprime francamente, ha detto. Ed è successo in più occasioni nei giorni scorsi dopo gli attacchi del Presidente statunitense contro l'Italia e anche contro il Papa. Oggi però si è discusso della crisi in particolare in Medio Oriente, dello stretto di Hormuz, ma non dell'ipotetico ritiro delle truppe americane dalle basi militari italiane. Su questo punto deciderà Trump, ha spiegato dopo l'incontro Rubio, definendosi forte sostenitore della NATO e riconoscendo un ruolo molto importante al nostro paese in Libano. Poi ha detto di aspettarsi entro oggi una risposta dall'Iran sul piano di pace. Ha annunciato anche i colloqui con Israele e Libano a Washington per la prossima settimana e ha ribadito il ruolo di mediatore tra Russia e Ucraina, ma non sono disposti a perdere tempo, e ha giudicato possibile una prossima telefonata tra il presidente americano e il Papa. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellino.
2: E Leone è 14esimo, è da poco arrivato a Napoli per iniziare la seconda parte della sua visita pastorale in campagna. Moltissimi fedeli che si sono radunati in strada per salutarlo. In mattinata il Papa era andato a Pompei per la recita della supplica alla Madonna. Sentiamo le sue parole su pace e armi.
4: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
2: Il delitto di Garlasco, indagini gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con i giornalisti. Addio i genitori di Chiara Poggi che attraverso i legali denunciano di essere stati intercettati e di subire continue aggressioni. E spunta anche una nuova intercettazione ambientale di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, usato dal figlio come alibi. Lo hai fatto tu, avrebbe detto alla moglie il 22 ottobre scorso.
5: Molta ansia, Stasia ha chiesto la riapertura, mamma in panico. Sono alcuni degli appunti estratti dalle agende sequestrate ad Andrea Sempio emerse alla chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Frasi riportate nell'informativa dei carabinieri. Nelle decine di agende si parla di sogni, di accoltellamenti e stupri e ci sono racconti in cui Sempio dice di essere stato protagonista di eventi spiacevoli. Contestate anche numerose ricerche online e c'è poi un passaggio sul movente che sarebbe legato alla visione di un filmato intimo di Chiara Alberto Stasi e dalla conseguente ossessione di Sempio per la ragazza e quindi dal suo rifiuto. È documentato che nella cartella di Chiara il video il 1° maggio si legge era visibile sul computer e che Sempio ha avuto accesso a quel PC il 20 luglio del 2007 non per giocare ai videogame. Quel giorno il video sarebbe stato copiato sul device, secondo i carabinieri, da Marco Poggi ed Andrea Sempio mentre Chiara era a Londra da Stasi. Emerge infine un nuovo audio in cui Sempio, sempre parlando da solo in auto, nel 2025, commentando la ricerca di tracce di sangue sotto le scarpe di Stasi, dice: quando sono andato io, il sangue c'era.
6: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Un nuovo caso sospetto di antivirus è stato isolato ad Alicante, in Spagna. Si tratta di una donna che ha viaggiato sullo stesso volo del passeggero infetto, poi morto in Sudafrica, a Johannesburg. Nella regione di Valencia si cercano le persone con cui la donna è venuta in contatto. Sono in tutto 3 i passeggeri della nave colpita dal focolaio che sono morti, mentre atteso domani l'arrivo alle Canarie della nave da crociera Ondius, dove a bordo restano circa 140 persone. Scoperta archeologica sensazionale in Scozia, sotto i suoi laghi rinvenute isole artificiali più antiche di Stonehenge.
7: Sotto le placide acque dei laghi delle Ebridi esterne, al largo della costa occidentale della Scozia, si nasconde un segreto capace di riscrivere la preistoria britannica. Misteriose isole artificiali costruite 5.000 anni fa, ben prima di Stonehenge. Centinaia di queste strutture, realizzate con massi, argilla e legname, sin qui parzialmente nascoste da cumuli di pietre, punteggiano infatti i laghi scozzesi. Per decenni gli archeologi le credevano un prodotto dell'età del ferro, ma la nuova scoperta le ritrodata ora al Neolitico. L'isolotto più sorprendente, quello nel lago Borgastyle, nell'isola di Lewis, dove sono stati trovati vasi quasi intatti, indizio di possibili rituali o attività collettive. Per svelare i segreti sommersi, i ricercatori delle università di Southampton e Reading hanno messo a punto una tecnica inedita, creando modelli digitali 3D dettagliatissimi, perfetti per quella zona di mezzo tra terra e acqua, che solitamente manda in crisi gli strumenti tradizionali. Una scoperta che, di fatto, cambia la cronologia delle prime comunità della Scozia preistorica. Mauro Zanda, GR1.
2: È partito il Giro d'Italia, allora diamo la linea sulle strade del Giro per gli aggiornamenti sulla prima tappa.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: Quel pomeriggio di Rai su Radio, le 15:10 minuti, Giusy Panara con voi dopo Fabio che è stato con voi fino a poco fa, sono anche con Max Gambino che si occupa della parte tecnica e tante sono le notizie che riguardano il traffico, la viabilità, quindi parto dalla A4, la Torino-Trieste tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti, code all'uscita di Sesto San Giovanni da Brescia, code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code per lavori sulla A8, la Milano-Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord verso Varese e code per lavori tra Castronno e Cavaria verso Milano. Rallentamenti in A10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, code a tratti sull'Adriatica tra la 1 e la 13 direzione Ancona. Incidenti, attenzione su questa autostrada tra Forlì e Faenza verso Bologna, code sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e la 14. Incidente anche sulla Bologna Padova, siamo all'uscita di Villa Marzana da Bologna, rallentamenti in autosole tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma e poi per lavori sull'Adriatica tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara 2 km di coda, rallentamenti per lavori tra Pedaso e Fermo verso Ancona, ancora code tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, sempre per lavori sulla Roma Teramo, lo sbandamento di un camion sta provocando code tra Teramo e Assergi, direzione Roma, complanare del tratto urbano della 24 tra l'inizio complanare e il raccordo, code a tratti, code sul tratto urbano tra Portonaccio e la tangenziale est e anche tra la tangenziale est e l'inizio complanare, code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci verso Firenze e 3 km per incidente in A1 tra il nodo A1 a Cerra Fragola e la 16, la Napoli-Canosa direzione Napoli, in direzione Roma ci sono rallentamenti per curiosi, code per lavori, siamo di nuovo in A14, Roseto-Pescara Nord verso Pescara e Pescara Nord-Pineto verso Ancona, Napoli-Tangenziale code per incidente tra Vomero e Camaldoli in direzione della diramazione Capodichino. Andiamo anche sulla 2 del Mediterraneo dove il traffico è rallentato per incidente all'altezza del raccordo Salerno-Avellino in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta e sul raccordo Salerno-Avellino per un mezzo fermo all'altezza di Fisciano in direzione Avellino il traffico è rallentato.
1: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.
0: Eccola la bionda, la bella
2: Eccoci,
0: bionda Margherita.
2: Buon pomeriggio Giusy, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Destinazione Pomeriggio, il nostro spazio dedicato alla curiosità e alla leggerezza per accompagnare i vostri viaggi e i vostri pomeriggi in auto o dove vi trovate. Saremo insieme dalle 15 alle 17, oggi appunto sono in compagnia di Giusy Panara che ci aggiornerà sulla situazione del traffico in tempo reale per questo inizio di weekend e mi raccomando se volete interagire con noi, raccontarci come vanno i vostri pomeriggi, i vostri weekend, i vostri viaggi in auto, insomma scriveteci sempre in assoluta sicurezza, mi raccomando al 348 103 10 10 e leggeremo in diretta i vostri messaggi. E allora Giusy, io oggi vorrei cominciare con le ricorrenze di questa giornata per capire cosa è successo l'8 maggio e quali sono i compleanni da ricordare. Devo dire che l'8 maggio è una giornata ricca di ricorrenze sia civili che religiose che storiche. Ad esempio oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, si celebra ogni anno l'8 maggio in occasione della anniversario della nascita di Harry Dunant, fondatore dell'organizzazione, ma è anche la giornata mondiale del tumore ovarico, istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa patologia e sostenere la ricerca. È anche oggi la giornata mondiale dell'asino, il World Donkey Day, una ricorrenza dedicata alla protezione e alla celebrazione del ruolo storico di questo animale. Vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Enrique Iglesias, 1975, celebre cantante pop e spagnolo, anche a Vittorio Sgarbi, nato appunto l'8 maggio del 52, il critico d'arte, saggista e personaggio televisivo, Tananai, cantautore e produttore discografico italiano, Tony F, Cristina Comencini, regista e sceneggiatrice, insomma Giusy, tanti tanti compleanni. E oggi saremo in compagnia di due ospiti, vi daremo qualche suggerimento su cosa fare nel weekend e adesso Giusy, spazio alla musica.
0: Prima ancora un po' di cronaca di quello che sta avvenendo perché sono davvero e vi raccontiamo quello che sta succedendo dai nostri monitor, da Rai News 24. Sì. Il Papa fino a pochi istanti fa con il sangue di San Gennaro, con l'ampolla del sangue di San Gennaro a Napoli, nel Duomo, solo Napoli sa offrire questo calore, grazie, è stato accolto dal pubblico, pensa Margherita, con O sole mio e O surdata innamorata, e dice solo a Napoli succede questo. Sì. E il Papa appunto sta celebrando la messa in Duomo a
2: momento
0: Napoli,
2: storico,
0: proprio
2: diciamo.
0: In questo momento.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club Canzoni sotto la pelle. Venerdì i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

0: Friends su Raizo Radio, 15 e 25 minuti, torniamo in strada sulla tangenziale di Napoli, le code per incidente, 1 chilometro tra Fuorigrotta e Camaldoli verso la diramazione Capodichino, per lavori in A14, 1 chilometro tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, incidente tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, 1 chilometro di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara. Andiamo anche sulla 1 perché anche qui è avvenuto un incidente, un tamponamento sta provocando 3 chilometri di coda tra il nodo 1 a Cerra Fragola e la 16, la Napolitanosa verso Napoli, rallentamenti per curiosi in direzione opposta, in direzione di Roma. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, le code a tratti tra la Strassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze. Poi sulla Roma-Teramo, rallentamenti per incidente tra Teramo e Assergi verso Roma, code a tratti sulla Complanare tra l'inizio Complanare e il raccordo e sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est e tra la tangenziale est e l'inizio Complanare verso il grande raccordo anulare.
1: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.
2: Ed eccoci qui su Isoradio a destinazione weekend. E allora adesso, lo dicevamo prima, vogliamo dare qualche suggerimento su delle iniziative per questo weekend, in particolare per domani, e per fare ciò andiamo a Ravenna, dove abbiamo collegata al telefono Margherita De Punzio, responsabile comunicazione Giardino Zoologico di Ravenna. Buon pomeriggio Margherita, la mia omonima.
3: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Buon pomeriggio Margherita, che bello sentire.
2: Grazie. E allora Margherita, noi vogliamo parlare di un evento molto importante per chi si trovasse appunto domani nella zona di Ravenna, che è un evento appunto chiamato per un calcio integrato del Cesena, per fare un punto su sport e disabilità e per capire e scoprire quanto questi valori siano presenti anche nel mondo animale. Quindi un connubio davvero straordinario. Raccontaci di che cosa si tratta e com'è nata questa idea.
3: Sì, in realtà con il Safari Ravenna insieme al Cesena Calcio e appunto a questo progetto per un calcio integrato e di fatto anche con la presenza del sitting volley, quindi in realtà abbiamo 3 sport domani: sitting volley per la Pietro Pezzi, il Cesena Calcio con appunto il progetto per un calcio integrato e il Junior Basket Ravenna insieme al Centro Sportivo Italiano di Ravenna, che si occupa appunto di volontariato per promuovere lo sport come momento di educazione e di crescita. Abbiamo deciso di ideare questo sport proprio con quella

0: messaggio di unione, condivisione e integrazione. Tutti i messaggi che appunto possiamo quotidianamente vedere e sperimentare nel mondo dello sport, ma che all'interno del nostro giardino zoologico del Safari Ravenna vediamo quotidianamente negli atteggiamenti e in quelli che sono i comportamenti animali. Quindi ci sembrava bellissimo passare questo messaggio di unione e condivisione, collaborazione, coesione e questo parallelismo tra il mondo animale e quello dello sport.
1: Certo, quindi insomma un connubio veramente importante. A chi è dedicato questo evento?
0: Allora, in realtà di fatto è aperto a tutti. Noi saranno presenti le tre società sportive, appunto Junior Basket, Sitting Volley e il Cesena Calcio con il calcio integrato, e ci saranno sia atleti normodotati che atleti diversamente abili che insieme dimostreranno quanto sia possibile divertirsi, condividere e anche competere in questi tre sport. Di fatto tutti i presenti, gli ospiti del parco per questa giornata, potranno sperimentare, vivere e provare uno di questi tre sport, oltre che chiaramente visitare il parco e poi approfondire questi temi appunto anche con il mondo animale.
1: Quindi un evento dedicato alle famiglie, ai bambini, ai ragazzi, insomma un po' a tutti, è un momento di condivisione,
0: sì.
1: Appunto.
0: Assolutamente aperto a tutti, 0,99, anche 100 e oltre, direi.
1: Senti Margherita, e nel giardino zoologico di Ravenna c'è stata qualche nascita, c'è qualche novità nel frattempo? Sai che noi siamo molto attenti al mondo animale.
0: Allora sì, noi abbiamo appena festeggiato il compleanno di Jane, che è una cucciola di scimpanzé, che è nata appunto un anno fa, è una specie molto rara di scimpanzé, perché il nostro giardino zoologico ospita la specie più rara, che si chiama Verus, ma non entro nel tecnicismo, insomma, è presente in natura, si tratta praticamente dell'unico esemplare di scimpanzé Verus nato all'interno di un giardino zoologico italiano. Poi le nascite di erbivori come giraffe, zebre, antilopi sono non quotidiane chiaramente, ma
1: certo,
0: continue, quindi festeggiamo quasi sempre le nascite durante le nostre stagioni.
1: Eh sì. E noi vi seguiamo, quindi insomma ricordiamo l'appuntamento per domani, appunto, perché non solo mondo animale ma anche un occhio al sociale, che è assolutamente importante,
0: sì.
1: Un connubio importante per un calcio integrato dalle 9:30 sabato 9 maggio al giardino zoologico di Ravenna. Grazie Margherita e
0: grazie a te.
1: E in bocca
0: Margherita
1: al lupo per domani, allora.
0: Crepi, venite a trovarci.
1: Senz'altro. Ciao.
0: Ciao, grazie.

0: Allora, ripartiamo dalla 1, dove è avvenuto un incidente tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, direzione Bologna. Code a tratti in A4 per Milano Est verso Brescia, code a Sesto San Giovanni in uscita da Brescia, incidente tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. Code a tratti tra il raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, e in A8 le code sono per lavori tra la diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord verso Varese. Per lavori code anche tra Castronno e Cavaria verso Milano. Le code anche in A10 tra Finale Ligure e Orcofellino verso Genova, a tratti sull'Adriatica tra la 1 e la 13 verso Ancona, incidente tra Forlì e Faenza verso Bologna, rallentamenti anche sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e la 1 verso Nord e tra Bologna Casalecchio e la 14 verso Sud. Le code sulla 22 del Brennero, traffico verso Modena tra Carpi e l'Autosole. Allora, prima di arrivare a Napoli, il Papa oggi è andato a Pompei e prima di partire ha pranzato, ovviamente.
1: Certo.
0: Che cosa avrà mangiato il Papa? Ve lo diciamo noi: tortelloni con i pomodorini del Piennolo, filetto di carne con verdure come dolci, pastiera, babà e delizia al limone.
1: Ah, però diciamo, non si è risparmiato Papa Leone.
0: Tipicamente napoletano, era previsto un breve momento di riposo prima della sua partenza da Pompei a Napoli, ma a causa del maltempo l'elicottero con a bordo il pontefice è stato costretto ad anticipare di qua un'ora, e adesso appunto lo stiamo seguendo dagli schermi di Rai News 24, sta è proprio nel Duomo di Napoli celebrando la messa. Allora,
1: sì,
0: il pranzo comunque insomma è stato
1: bello sostanzioso,
0: ma soprattutto tipico, perché insomma tutte cose campane napoletane della costiera, meraviglioso,
1: eccellenze del territorio.
0: Sì.
1: A proposito di territorio, noi vogliamo ricordare ai nostri amici che ci stanno ascoltando di iscriverci al 348 103 1010. A proposito, vogliamo salutare un nostro fedelissimo radioascoltatore, Marino, Navetta Genova Imperia, che ci ricorda di ricordare alle persone di accendere le luci in autostrada, giustamente, perché tanta gente viaggia ancora al buio in galleria ed è pericolosissimo. Quindi noi rinnoviamo questo invito, oltre appunto al fatto di iscriverci e di farlo in estrema sicurezza. E adesso, Giusy, darei spazio alla musica. E che musica,
0: e
1: mi
0: che
1: viene
0: musica,
1: da dire?
0: Ecco, Tiziano Ferro.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
0: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Rai su Radio.

0: ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 13 Bologna-Padova ci sono 3 km di coda per un'auto ferma in avaria sulla corsia di marcia, col traffico che scorre su una sola corsia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Cerra e l'allacciamento con la 16 Napoli-Canosa verso Napoli ci sono 3 km di coda per un incidente in cui è coinvolta un'auto. Il traffico scorre su una corsia. Sempre in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code a tratti anche tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Torino con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 8 Milano-Varese ci sono code per lavori tra la diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord verso Varese e tra Castrone e Cavaria verso Milano, in quest'ultimo caso con tempi di attraversamento di 15 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento abbiamo 1 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara con tempi di percorrenza di 15 minuti e 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sempre sulla 14 tra l'allacciamento con la 1 e l'allacciamento con la 13 Bologna-Padova verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova 1 km di coda per lavori in galleria col traffico che defluisce su una corsia. Infine sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, ci sono code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: 52 qui a Isoradio, destinazione pomeriggio weekend, in compagnia di Giusy Panare e Margherita Basso, e siamo qui anche per ricordarvi appunto gli appuntamenti di questi giorni. E questo è un appuntamento davvero importante, perché stiamo parlando del Tennis in France, che è un evento itinerante che unisce sport, spettacolo e prevenzione sanitaria, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare visite mediche e screening gratuiti, tuttora in corso a Piazza del Popolo a Roma. E allora ricordiamo, Giusy, gli appuntamenti principali: adesso alle 16:15 Tennis in France incontra Tennis e Salute, quindi ci sarà un talk scientifico; alle 17 c'è l'intervento musicale della banda della Polizia di Stato, e alle 18 canto e ballo per la prevenzione, esibizione degli allievi di Amici 25 di Maria De Filippi. Alle 19 ci sarà la chiusura delle attività, che però ricominceranno domani in collaborazione con la Commissione Europea, eventi celebrativi dedicati alla ricorrenza, dalle 10 con l'apertura del villaggio di salute e sport, e si concluderanno alle 19 con la chiusura del villaggio. Ricordiamo anche qualche altro appuntamento: ovviamente Tennis in France torna durante gli internazionali BNL d'Italia, e per la main edition prevista ad ottobre sarà a Torino a Piazza Castello l'11, il 12 e il 13 settembre, e poi altre tappe del tour saranno a Verona, Napoli e Bologna.
1: E credo proprio in questi minuti si stia esibendo la nostra Silvia Salemi.
0: Silvia Salemi, che salutiamo, lì, che salutiamo. Certo.
1: Quindi insomma è un appuntamento da non perdere, coniuga degli aspetti importanti della, certo, nostra vita, lo sport, lo spettacolo e soprattutto la salute.
0: Con tanti testimonial.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi questo pomeriggio c'è Paolo Petrucci, buona giornata.
2: A voi buona giornata. Allora, sul raccordo code a tratti tra lo svincolo Cassia e lo svincolo Prenestina in direzione Salaria, sulla 24 code tra Portonaccio e la tangenziale est, sulla Flaminia traffico intenso tra la Cassia e il raccordo, rallentamenti sulla Flaminia all'altezza di Corso Francia e sulla Tiburtina traffico intenso tra via degli Ausoni e piazzale Tiburtino, rallentamenti per un incidente su via di Tor Carbone e rallentamenti anche tra la Colombo e l'Appia Antica in direzione centro città. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: play per ripartire alle 16:07. Ripartiamo, lo facciamo appunto dalla 13, la Bologna-Padova, dove per un mezzo fermo ci sono code di 3 km tra Rovigo e Villa Marzana direzione Bologna. Traffico rallentamenti in autosole tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, rallentamenti tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Torniamo anche sull'Adriatica, le code per lavori sono tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara, tra Pedaso e Fermo verso Ancona rallentamenti, code tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa la presenza di pedoni, poi sulla Complanare del tratto urbano tra l'inizio Complanare e Raccordo code a tratti, code anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est e tra la tangenziale est e l'inizio Complanare in direzione del Raccordo. Code per lavori, siamo di nuovo in A14 Roseto, Pescara Nord verso Pescara, Pescara Nord, Pineto verso Ancona, un incidente sulla Caserta Salerno, siamo all'uscita di Maddaloni in entrambe le direzioni. Margherita.
1: E allora Giusy,
0: sì, stavamo pensando, stavamo sognando a una bella festa.
1: Pensando a una bella festa, esattamente, perché la festa della mamma, come sappiamo, è domenica 10 maggio, cioè si celebra domenica 10 maggio, ma in realtà storicamente la festa della mamma è l'8 maggio, quindi oggi. Come nasce questa festa? Andiamo a scoprire un po' le origini. La festa moderna è stata introdotta negli anni 50, una delle prime celebrazioni ufficiali si tenne nel 1957 ad Assisi per iniziativa di Don Otello Migliosi. Come simbolo, il fiore simbolo di questa giornata è l'azalea. Infatti ricordiamo che in molte piazze italiane, insomma qualcosa a cui teniamo molto, torna l'iniziativa dell'azalea della ricerca della Fondazione AIRC per sostenere la lotta contro i tumori femminili. E diamo dei suggerimenti per festeggiare. Alcuni scelgono di regalare pensieri fatti a mano, come appunto origami a forma di cuore, o di preparare un menù speciale per un pranzo di famiglia. Tu, Giusy, la festeggerai la tua mamma questa domenica?
0: Purtroppo non è con me la mia mamma, però starò qui a lavorare, però sicuramente la prossima settimana sicuramente troverò un
1: sicuramente
0: momento.
1: Sicuramente troverai un modo per festeggiare. Certo. Anche perché insomma sono sempre nei nostri cuori. E a questo proposito io volevo ricordare ai nostri amici che ci stanno seguendo adesso di iscriverci al 348 103 10 10. E salutiamo gli amici che ci hanno già scritto. Ivano da Cesena, che dice che siamo molto bravi, lo ringraziamo. E poi ciao Giusy e Margherita, buon venerdì pomeriggio, 22 gradi, molto nuvoloso, traffico nella norma. Ciao Luigino da Robbio. Raccontateci un po' come state trascorrendo appunto questo venerdì. Qui a Roma piove, però insomma magari nel resto d'Italia il meteo insomma è un po' più gradevole. Comunque raccontateci un po' come state inaugurando appunto questo weekend di maggio. E adesso spazio alla musica.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Rai su Radio.

0: Cesare Cremonini fino alle 16:23 minuti. Andiamo sulla diramazione di Napoli, perché qui c'è una riduzione di carreggiata per lavori a due diramazioni di Napoli. Siamo tra Salerno Centro e allacciamento autostrada del Mediterraneo. Questa riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari dal chilometro 0,300 al 2,335 in carreggiata nord e dal chilometro 2,270 al chilometro 2,300 in carreggiata sud. Per i veicoli provenienti da Napoli e diretti verso Salerno e il Cilento si consiglia di utilizzare la 30.
1: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.
2: Ed eccoci di nuovo qui in compagnia. In questo momento, Giusy, vogliamo parlare di giornalismo e di cinema, perché infatti è da oggi in edicola il nuovo CIAC, lo storico mensile italiano di cinema, che è stato presentato ieri pomeriggio a Roma, la presenza di attori, attrici, registi e numerosi addetti del settore. Il leggendario mensile si presenta con una veste editoriale rivisitata, tante le novità, ma ne parliamo con il direttore Domenico Marasco, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio Domenico.
3: Buon pomeriggio Margherita e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Eccomi qua.
2: Eccoci qua. E allora Domenico, oggi lanciare un giornale cartaceo in un mercato che sembra spingere tutto verso il digitale gratuito è un po', insomma, è una bella sfida.
3: La sfida è interessante. Io però direi, Margherita, che non si tratta di lanciare un giornale cartaceo, ma di rilanciarlo e riposizionarlo.
2: Certo.
3: Quindi il giornale cartaceo lo conoscono i nostri abbonati, che ringraziamo vivamente per essere fedeli da tantissimi anni, esistiamo da oltre 40 anni e quindi il giornale cartaceo esiste da tanto tempo. Si sono aggiunti i canali web come il sito, i canali social, TikTok, Instagram, però il giornale è stato completamente rivisitato, non solo nell'aspetto, come dire, cartaceo del formato, che è un formato tabloid, ma è stato completamente, qui bisogna veramente ringraziare la persona che io ho identificato, progettista, che è il direttore poi editoriale Casimiro Lieto, che ha completamente ridisegnato i contenuti. Per cui parliamo,
2: ecco,
3: di
2: ma
3: un giornale.
2: Come si fa, diciamo, a riadattare appunto in termini anche virtuali un giornale storico? Da dove siete partiti?
3: Noi siamo partiti da un punto fermo. Siamo partiti dal fatto che un settore come quello del cinema, per un paese come l'Italia, deve essere visto come un'infrastruttura culturale. Noi vorremmo tanto imitare quello che ha fatto la Francia in questo settore dell'audiovisivo, che è l'industria della cultura. Allora parliamo di contenuti di qualità che vanno a posizionare il giornale a livello politico-culturale, cioè non parliamo di partiti. Però no, noi vogliamo essere un giornale che accoglie una comunità, che sono i produttori, che sono i legislatori, che sono tutte le maestranze, che sono tante, che lavorano nel mondo dell'audiovisivo, e porti come piattaforma per migliorare, stimolare chi fa le leggi, chi ne usufruisce, a farle meglio. Ecco, ne parliamo proprio in un momento in cui la Guardia di Finanza sta entrando nel Ministero della cultura e evidentemente ci
2: abbiamo
3: sono
2: visto anche David di Donatello, che insomma non è un momento molto semplice per il cinema. A chi si rivolge quindi questo giornale? Solo agli addetti ai lavori o anche a chi è appassionato di cinema?
3: Ma guardi, io ho l'ambizione, Margherita, in Italia ci sono stati venduti lo scorso anno 68 milioni di biglietti. Si calcola che le persone che vanno al cinema siano 20 milioni, chiamiamo le persone uniche che poi vanno al cinema più di una volta. Ecco, pensate che in Francia sono 168 milioni i biglietti venduti lo scorso anno. Allora,
2: c'è
3: chi
2: una
3: si
2: crisi
3: rivolge?
2: Oggettiva.
3: Allora chi si rivolge questo giornale? Innanzitutto io vorrei parlare a quei potenziali 20 milioni di frequentatori di cinema che sono appassionati, uno. Poi mi voglio rivolgere però agli stakeholder e dire: qui c'è un giornale, c'è un punto di incontro, c'è una comunità rappresentata da Jack che vi vuole ospitare per rappresentare le migliori idee. Ecco che quindi si rivolge sia al pubblico ma agli stakeholder, perché noi abbiamo l'ambizione di proporre un modello completamente nuovo per rifinanziare il cinema, e puntiamo a copiare pari pari quello che è stato
2: il modello francese.
3: Sì, che è vincente. La Francia non dà contributi come li diamo noi, adesso non voglio criticare nessuno, però se ci sono delle cose che si possono perfezionare, migliorare,
2: certo,
3: guardiamo dove gli altri lo fanno meglio di noi e copiamo semplicemente come ha fatto la Pepsi con la Coca-Cola, no? Quindi copiare è un'arte, facciamolo bene magari in questo
2: certo,
3: caso, visto che i francesi ci hanno superato. Ecco, questo nuovo giornale, che ripeto, bisogna che leggiamo i contenuti, no? Bisogna che torniamo alla preparazione, alla cultura, alla qualità di quello che una persona dice.
2: Dico, il cinema italiano è assolutamente un'eccellenza. Giusi, volevi fare anche tu qualche domanda?
0: Sì, vorrei sapere dal direttore, secondo lui, in che momento siamo.

0: diversa veste, evidentemente, però che ne pensa lei? La salute un po' del cinema italiano.
1: Io penso che siamo a un punto di caduta non culturale, siamo a un punto di caduta dei costumi, dei malcostumi. Ben venga questo punto di caduta, che guardate, non è solo nel cinema, eh. Se noi guardiamo il calcio e guardiamo altri settori, siamo in un momento storico, lo voglio vedere con i millenni della storia, che dico durerà 20 anni, 30 anni, sono un nulla nei confronti dei millenni, però siamo a un punto di caduta ed è un punto di caduta che ci deve fare rinascere, ed ecco che i giornali, non solo Chuck è un giornale del mondo del cinema, che però deve essere veramente vista come una infrastruttura culturale che esporta il nostro paese nel mondo, con le maestranze e le cose migliori che noi possiamo rappresentare. Cioè, certo. Noi, oltre ai registi, oltre alle maestranze, oltre a sceneggiatori, scenografi, tutto quello che voi sapete, noi siamo un set a cielo aperto.
2: Un set a cielo aperto. Allora speriamo
1: queste cose.
2: Speriamo, Domenico, che questa, insomma, possa essere una rinascita per il cinema italiano, che, come dicevamo, appunto, da sempre è un'eccellenza che ci caratterizza. E allora grazie a Domenico Marasco e in bocca al lupo per questa nuova versione di Chuck. Ciao.
1: Grazie a voi per averci ospitato e buona serata e buon viaggio a chi è in strada come me.
2: Buon pomeriggio.
1: Arrivederci.

0: In una bellissima invece piazza plebiscito assolata, il Papa sta salutando la folla, folla che insomma è entusiasta di questo Papa, gli ha dedicato anche al suo arrivo Surdato innamorato, l'abbiamo detto poco fa. Insomma molto una visita che sta emotivamente prendendo tutti i napoletani, anche noi che guardiamo queste immagini. Allora andiamo a Milano sulla tangenziale ovest, dove ci sono code per un incidente che è stato risolto, rimangono però queste code tra la A4 e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della 1. Andiamo anche in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti, code a Sesto San Giovanni in uscita da Brescia, a tratti tra il raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, per lavori in A7 tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova, code anche tra Castronno e Cavaria verso Milano, e in A10 tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova, come pure in Autosole all'altezza della 22 del Brennero in direzione nord, code a tratti sull'Adriatica, siamo tra la 1 e la 13 verso Ancona, sul raccordo Casalecchio tra la 14 e la 1 verso nord, tra Bologna Casalecchio e la 14 verso sud, e sul raccordo per la tangenziale di Bologna le code sono tra San Giovanni in Persiceto e il bivio per la Complanare di Bologna in direzione sud.
1: E allora Giusy, nel ricordare ai nostri amici di scriverci al nostro numero 348 103 1010, io volevo dare qualche curiosità sul cibo, perché insomma le curiosità alimentari, devo dire, non finiscono mai di stupirci. Ad esempio, lo sapevi tu che il ketchup nel 1830 veniva venduto come una medicina per curare l'indigestione?
0: No, però buono a sapersi, potremmo
1: sperimentarlo
0: in questa veste, il ketchup.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro è anche molto buono.
1: È molto buono, è molto utilizzato.
0: Piace molto ai ragazzi.
1: Eh sì, e poi il mais arcobaleno esiste ed è reale. Il glass jam corn è una varietà selezionata con chicchi che sembrano dei vetrini colorati. Il baccalà invece è arrivato in Italia grazie a Pietro Querini, che naufragando in Norvegia portò lo stoccafisso a Venezia. Infatti insomma da quelle parti è molto buono. E poi esiste in Giappone, è stato inventato un gelato che non si scioglie a base di fragole che resiste al calore. Poi andiamo insomma a scoprire qualche trucco. Il food styling estremo: per rendere i piatti perfetti nelle foto, spesso i fotografi usano della colla al posto del latte nei cereali, purè di patate per il gelato e lacca per lucidare la frutta.
0: Vabbè,
1: ecco, l'importante è poi non andare ad assaggiare. E invece, se ti piacciono le uova, un'idea per fare delle uova occhio di bue perfette è quella di usare un anello di cipolla spessa nella padella per contenere l'albume. Ecco, però ti deve piacere anche la cipolla,
0: infatti.
1: Indubbiamente. Il filo interdentale non aromatizzato naturalmente è ottimo invece per tagliare formaggi morbidi o torte senza rovinarli. E poi l'aglio germogliato non va buttato, ha un sapore più aspro ma è ottimo cotto. Continuate a scriverci come state trascorrendo questo weekend, e adesso musica.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Lei ha un ragazzo.
5: Tutto capita per una ragione.
6: Forse dovremmo parlarne.
7: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
10: Rai Su Radio.

0: Le 14.45, le 16.45 minuti, ci colleghiamo adesso con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti, code a tratti anche tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino con tempi di attraversamento di 15 minuti. Sulla 8 Milano-Varese ci sono code per lavori tra Castron e Cavaria verso Milano con tempi di attraversamento di circa 15 minuti. Sempre in A8 tra la A4 Milano-Brescia e Cascina Merlata verso Varese, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza invece di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento in galleria 2 km di coda tra Fermo e Grottammare verso Pescara con tempi di percorrenza di 25 minuti. Un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara con tempi di attraversamento di 15 minuti e 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sempre sulla 14 tra l'allacciamento con la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova, un chilometro di coda per lavori in galleria col traffico che defluisce su una corsia. Infine sul tratto urbano della 24 Roma Termo, tratto tra Portonaccio e tangenziale est di Roma verso la città, non gestito da Autostrade per l'Italia, ci sono code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
4: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
3: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
4: 348 103 10 10.
3: Vi aspettiamo.
5: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: 16:52 sulle note di What is Love, ci avviamo verso la conclusione di Destinazione Pomeriggio Weekend e io prima di salutarvi però volevo darvi qualche idea per trascorrere appunto questo weekend a Roma e a Milano. La capitale ospita numerosi eventi che spaziano dal benessere allo street food giapponese. Era di maggio, sabato 9, domenica 10 maggio presso l'Orto Botanico, weekend dedicato a gioco, creatività e istruzione per tutte le età, ispirato alla natura e alla figura di San Francesco. Via Japan, dall'8 all'11 maggio alla Città dell'Altra Economia, un festival dedicato al cibo di strada giapponese. Race for the Cure, una grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno, si tiene al Circo Massimo dall'8 all'11 maggio. Viva Natura e Arte in Caffarella, ultimo weekend per riconnettersi con l'ambiente nel Parco della Caffarella, con delle aree market di artigianato e prodotti green. Spostiamoci invece a Milano. A Milano il weekend prevede numerosi festival letterari diffusi, mercatini indipendenti, appuntamenti tra vini e natura per chi cerca di rallentare il ritmo cittadino, ce n'è davvero bisogno. A Genova eventi di rilievo includono l'anteprima Balena Festival, la celebre sagra del pesce solitamente a Camogli, e il Riviera Film Festival. E concludiamo con Caorle in Veneto. Per gli sportivi si segnalano tornei sulla spiaggia come quelli di frisbee che attirano appassionati da tutta Europa.
1: Oppure, e allora, se volete, andate al mare, vi mettete sul lettino
0: e non fate niente.
1: Anche quello, insomma,
0: anche quello ci vuole,
1: no?
0: Anche tanto. Quello ci ha tempo permettendo,
1: tempo
0: perché
1: permettendo.
0: Qui a Roma insomma il tempo non è granché. Allora Giusy, io do l'appuntamento a Destinazione Pomeriggio Weekend per domani tra le 15 e le 17 assieme a Davide Santirocchi. Saluto te, i nostri radioascoltatori, grazie per essere stati con noi e ci vediamo domani.
1: Ciao.
0: Prosegue il vostro pomeriggio con Giusy Panara.
1: A domani.

Madonna con Marrakesh, volevo capire, sono le 16:59 minuti proprio in questo istante. Salutiamo e ringraziamo ora Sergio Ciani che si sta occupando della parte tecnica e ripartiamo. Davvero le notizie non mancano in questo pomeriggio. Parto da Napoli, Capo di Chino, Corso Malta verso Pozzuoli sulla tangenziale, le code, rallentamenti tra Corso Malta e Capo di Monte verso Pozzuoli, le code per lavori sull'Adriatica, Pescara Ovest, Pescara Sud verso Bari, 2 chilometri tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, 2 chilometri tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara. Pedoni si muovono in autosole tra il nodo Napoli centro direzionale e la diramazione Capo di Chino ramo D verso Roma. Code sulla Firenze Pisa Livorno all'uscita di La Strassigna da Firenze, a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Code a tratti alle porte di Roma sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e l'inizio Complanare verso il raccordo e tra Portonaccio e la tangenziale est. Complanare del tratto urbano tra l'inizio Complanare e il raccordo, altre code a tratti. Code sulla 11, la Firenze Pisa Nord tra Prato Ovest, fra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Code per lavori, siamo di nuovo sulla 14, Grotta Mare Pedaso verso Ancona, rallentamenti Pedaso fermo verso Ancona, 3 chilometri fermo Grotta Mare verso Pescara.

Ecco, sarà in male 17:07 minuti. Ripartiamo dalla tangenziale nord di Torino, dove il traffico è intenso e rallentato. Ci sono anche code tra Venaria Stadio e la tangenziale sud verso la 32. Diramazione per Pinerolo a Torino, in direzione Torino Corso Orbassano, traffico congestionato dopo un incidente. A Milano, sulla tangenziale ovest in particolare, dobbiamo dire che sono molto trafficate tutte le tangenziali. Sulla ovest, però, dove c'è stato un incidente, ora risolto, rimangono code a tratti tra la Padana Superiore e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della A1. A2, diramazione di Napoli, c'è una riduzione di carreggiata per lavori tra Salerno Centro e l'allacciamento autostrada del Mediterraneo in entrambe le direzioni. Per i veicoli provenienti da Napoli e diretti verso Salerno e il Cilento si consiglia di utilizzare la A30. Andiamo a Napoli, in tangenziale le code sono tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, sull'Adriatica tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari code per lavori, tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona 2 km, tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara 2 km. Uno sguardo anche alla Firenze Pisa Livorno, dove ci sono code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze e anche alla Strassigna in uscita da Firenze.

Sala, PFM Il Pescatore, le 17.15 proprio in questo istante. A proposito di De André, sono aperte le iscrizioni per l'edizione 25 del premio Fabrizio De André, che nasce appunto nel 2002 per dare risalto ai nuovi artisti che si distinguano per l'originalità delle loro opere, patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus, promosso e sostenuto dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, la produzione esecutiva di iCompany, la direzione artistica di Luisa Melis, il supporto organizzativo di Zete. Ma il premio Fabrizio De André ha come scopo quello di stimolare presso autori, compositori, interpreti ed esecutori esordienti di musica italiana, poeti e pittori, una creatività sperimentale libera da tendenze legate alle mode del momento, al fine di favorire l'originalità e di ricercare e promuovere nuove forme di arte contemporanea. E si sono distinti dei nomi, insomma, prestigiosi negli anni, che hanno vinto appunto il premio De André. Allora, torniamo ancora in strada, andiamo sulla sulla Venezia Trieste. Ecco, questa è una novità: dalla 4 tra la barriera di Trieste e l'Isère, Terre di Puglia, in direzione di Venezia, il traffico ora è rallentato per lavori.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
3: Great work.
2: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
6: Rai Radio.

Elton John su Rai Radio, 17:27 minuti, ha detto io ce la metterò tutta. Stiamo parlando di Sal Da Vinci, che a pochi giorni dal debutto sul palco dell'Eurovision Song Contest di Vienna e comunque è il più ascoltato, per sempre sì il suo brano è il più ascoltato tra tutti quelli in gara nell'edizione 2026, con oltre 36 milioni di stream complessivi. Il brano guida la classifica globale, distanziando nettamente gli altri concorrenti e confermando ancora una volta l'Italia come protagonista assoluta sul fronte streaming. Questo successo, costruito su più livelli, dalla forte viralità cross piattaforma che ha reso la canzone colonna sonora di migliaia di contenuti online, alla capacità di intercettare un pubblico ampio e trasversale anche fuori dai confini nazionali, fino ad una crescita costante e organica. Numeri che accompagnano dunque Sal Da Vinci verso la finale di Vienna, con un consenso digitale tra i più forti di questa edizione, rafforzando il legame con il pubblico europeo e internazionale. Nel frattempo cresce l'attesa anche per il nuovo album Per Sempre Sì, in uscita il 29 maggio, che segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico e anticipa una intensa stagione live tra rassegne e grandi palchi in Italia, prima della tripletta all'Arena Flegrea il 25, 26 e 27 settembre.

Di riballare a Can Wait alle 17:33 minuti è avvenuto un incidente sulla Torino-Trieste, siamo tra la 8 e Pero direzione Torino, sempre in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino code a tratti, code a Capriate in uscita da Milano, a Bergamo in uscita da Milano, code per lavori sulla Milano-Genova tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova, in A8 tra la 4 e Cascina Merlata verso Varese code a tratti e tra Lainate e Legnano verso Varese rallentamenti, code anche in A9 le operazioni in dogana verso la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. In A10 le code sono tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, in Autosole all'altezza della 22 verso Nord e poi tra Modena Nord e la 22 verso Milano, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze code a tratti.

anche un incidente in A14 tra l'Autosole Bologna e Castel San Pietro verso Ancona, code a tratti all'entrata di Bologna Casalecchio su raccordo Casalecchio in entrambe le direzioni code, e anche tra l'A14 e l'A1 in direzione nord e tra Bologna Casalecchio e l'A14 verso sud. Sulla A22 tra Carpi e l'A1 verso Modena code 2 km, sulla A13 tra Terme Ugane e Padova Sud verso Padova un incidente a Padova Industriale in uscita in entrambe le direzioni, altre code per il traffico intenso.

0: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Rai Isoradio.

0: Sound Radio, Donna Summer, alle 17.44 minuti, ci colleghiamo ancora una volta con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Monselice e Terme Euganee, verso Padova 2 km di coda per un incidente. A breve ci saranno dei dettagli. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa, verso Roma, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est, verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Code a tratti anche tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, in questo caso i tempi di attraversamento sono di 15 minuti. Sulla 8 Milano Varese, tra la 4 Milano Brescia e Cascina Merlata verso Varese, code a tratti per traffico intenso. Sempre in A8, tra la A36 Pedemontana Lombarda e Gallarate verso Varese, 2 km di coda per un veicolo in avaria. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, abbiamo 1 km di coda tra Fermo e Grottammare verso Pescara con tempi di percorrenza di 30 minuti, 1 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara con tempi di attraversamento di 15 minuti e 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre sulla 14, tra l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, permangono ancora le code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: Qualche notizia prima di salutarci, riparto dalla 4, dalla Torino-Trieste, perché è avvenuto un incidente tra l'8 e Pero verso Torino, code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino altre code, come pure a Capriate e a Dalmine e anche a Bergamo in uscita da Milano e a Grumello in uscita in entrambe le direzioni. Code per incidente sulla Milano-Varese tra la 4 e Fiera Milano verso Varese, rallentamenti tra Lainate e Legnano in direzione Varese, poi per un mezzo fermo tra la 36 Pedemontana e Gallarate verso Varese ci sono 2 chilometri di coda. Andiamo ancora in A8 tra la 4 e Fiera Milano verso Varese, ora code per incidente. Incidente e code 2 chilometri in autosole tra la 22 del Brennero e Reggio Emilia direzione Milano. Ci sono 2 chilometri di coda per incidente. Altro incidente in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Incidente sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e l'autosole in direzione Nord. Già pronto Simone Mercurio, anzi prima di salutarci però ancora una notizia dalla 13. 3 chilometri di coda per incidente Monselice Termiogane verso Padova. Grazie a Sergio Ciani che si è occupato della parte tecnica. Tra pochissimo con voi Simone Mercurio. Da Giusy Panara buona giornata, buona serata e buon viaggio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Destinazione pomeriggio con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
2: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. Sia Italia che Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. Così Giorgia Meloni a proposito dell'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Poco prima di arrivare a Milano, dove ora sta intervenendo a un evento di Confagricoltura, sui social la premier aveva detto di aver avuto un confronto ampio e costruttivo tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Ascoltiamo dunque le parole di Giorgia Meloni.
3: Un incontro nel quale abbiamo trattato tanto i temi, il tema dei rapporti bilaterali, quanto ovviamente le grandi questioni degli scenari internazionali. Penso alla Libia, penso al Libano, abbiamo ovviamente parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, prossima visita del presidente americano. Quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco.
2: E prima di ripartire, il segretario di Stato americano Rubio ha risposto alle domande dei giornalisti, soffermandosi in particolare sulla crisi in Medio Oriente.
4: Aspettiamo a breve una risposta alla proposta negoziale americana. Abbiamo fatto grandi passi avanti. L'Iran è un pericolo e su questo tutti sono d'accordo. Così il segretario di Stato americano Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti al suo seguito. Poi punta il dito su Hormuz. Adesso dice l'Iran sostiene che ha il diritto di controllare le acque internazionali. È una cosa inaccettabile, anche perché, sostiene Rubio, se così fosse, molti altri paesi potrebbero accampare simili diritti. Se l'Iran ci attaccherà, li distruggeremo, dice poi, passando a parlare di Libano. L'Italia può avere un ruolo chiave non solo nell'aiutare il governo, ma anche nel contrastare i finanziamenti illeciti che sostengono Hezbollah, dice. Del ruolo dell'Italia nel paese dei cedri aveva già parlato nell'incontro col ministro Tajani in mattinata. E sulla possibile redistribuzione delle truppe NATO sottolinea di non averne parlato e che a decidere è Trump. Non tralascia neanche Cuba, l'abbiamo sanzionata, ammette, le ritorsioni sono contro chi fa profitti, non per il popolo. Sull'Ucraina resto disponibile a fare da mediatore, dichiara il segretario di Stato americano, ma non voglio perdere tempo se il mio sforzo non produce progressi. Francesca Barogno, GR1.
2: Nello stretto di Hormuz le forze statunitensi hanno colpito due petroliere battenti bandiera iraniana che stavano cercando di raggiungere un porto nel Golfo di Oman, superando il blocco americano. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, puntualizza: ogni volta che c'è una trattativa in corso, gli Stati Uniti optano per un'avventata azione militare. La cronaca: femminicidio a Piacenza, vittima una 56enne uccisa a coltellate in casa. Il marito, di nazionalità macedone, ha chiamato il 112 accusandosi dell'omicidio, poi è scappato prima che i carabinieri e i vigili del fuoco arrivassero all'appartamento. Proseguono le ricerche dell'uomo. La nuova inchiesta su Garlasco: per i carabinieri ci sarebbe un'anomalia nei rapporti tra la famiglia Poggi e Andrea Sempio. Gli investigatori contestano alcune dichiarazioni del fratello di Chiara, ritenute diverse rispetto al passato e troppo favorevoli all'indagato. Agli atti anche altre intercettazioni.
5: Quando sono andato io il sangue c'era, e ancora un soliloquio in macchina il 12 maggio 2025 a rafforzare le accuse contro Andrea Sempio. Lo pensano i carabinieri, che hanno trascritto il contenuto dell'intercettazione nelle 310 pagine di informativa depositata alla chiusura delle indagini. Ed è il secondo soliloquio contestato. Già un mese prima, il 14 aprile, Sempio simulava le risposte di Chiara Poggi alle sue telefonate nei giorni precedenti il delitto e diceva di aver visto i video intimi di lei e Alberto Stasi. Per i suoi difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco, e in effetti così emerge anche dalle carte. Di certo però, da mesi di intercettazioni ambientali emerge anche la tendenza dell'indagato a parlare da solo in macchina di questa storia. Tra gli atti della procura di Pavia anche la trascrizione di alcuni appunti estratti dalle agende di Sempio. Molta ansia, Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico. Sempre sulle stesse pagine scriveva anche i suoi sogni, e in alcuni si descriveva come un protagonista violento che accoltellava le persone. La procura di Pavia ha inviato gli atti alla procura generale di Milano per sollecitare un'eventuale richiesta di revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Sport, ciclismo, e Paul Magnier, la prima maglia rosa del Giro d'Italia, partito quest'anno dalla Bulgaria. Nell'arrivo a Burgas il francese si è imposto in una volata condizionata da una caduta di gruppo a 600 metri dal traguardo. La seconda tappa domani si concluderà a Sofia. E così è tutto, la linea sta per passare al rosso e il nero. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
6: Rai Radio.
0: Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
6: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

David Bowie, Heroes, 18:09, bentrovati, buon pomeriggio da Simone Mercurio, dopo Giusy Panara, eccoci qui fino alle 21 in questo venerdì 8 maggio 2026, con noi Sergio Ciani all'altra parte. Ciao Sergio, ben trovato. 348-103-1010, diamo subito le coordinate, il nostro numero se volete raccontarci dove, da dove ci seguite, dall'auto, dalla strada, state tornando a casa, siete ancora in ufficio, siete in negozio, siete magari a casa perché fate il weekend lungo, fate smart working anche, chi lo sa. Raccontatecelo, 348-103-1010. Allora, oggi insomma venerdì pomeriggio, venerdì ovviamente ricco di notizie su strada, come insomma la nostra Giusy Panara ci ha raccontato fino a poco fa, prima ancora nelle due ore con destinazione pomeriggio weekend insieme a Margherita Basso. Vediamo un po' cosa accade, partendo proprio dalle notizie più critiche. Andiamo dunque sulla 13, dove c'è una coda in seguito a un incidente tra Monselice, Terme e Ugane. Ci sono 4 chilometri al momento con tendenza stabile, e siamo al chilometro 94 e 900, qui c'è stato appunto un incidente, c'è la nota di Autostrade per l'Italia: a chi viaggia in direzione di Padova si consiglia di uscire a Monselice, percorrere la strada verso San Pietro Viminario, immettersi sulla statale adriatica in direzione di Padova per poi rientrare al casello di Terme Eugane. Queste le indicazioni di Autostrade per l'Italia riguardo a questa coda conseguente all'incidente tra Monselice e Terme Eugane sulla A13. Poi ci sono delle code di 2 km per traffico intenso sulla 22 Brennero-Modena tra Carpi e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione sud verso Modena. Ancora piccole code di 1 km circa per lavori in vari tratti della A14 tra Fermo e Grottammare, tra Grottammare e Pedaso, ancora Roseto degli Abruzzi, Pescara Nord, tutte mini code per lavori, dunque pazientare. Poi andiamo ad altre, si è risolto l'incidente della 1 che si era verificato al chilometro 152 bivio 1 a 22 Brennero Modena, Reggio Emilia, si era creata una coda di 2 km, per fortuna tutto risolto. Iniziamo con la musica. Mi sento

0: eccolo qui, Miles Smith insieme a Niall Horan, Drive Safe. Questa è la canzone perfetta per Iso Radio, guidate sicuri, Drive Safe. 18 e 18, questa appunto era Iso Radio, ancora ben trovati e ben trovati soprattutto a chi ci sta scrivendo e cominciando a raccontare dove si trova, da dove sta tornando e cosa insomma è già in programma per questo fine settimana, questo fine settimana di maggio. Allora torniamo su strada, ma andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, andiamo soprattutto al nodo di Milano, attenzione qui dove il traffico si sta rapidamente complicando in questo finale di giornata, in questo finale di settimana, in questo che possiamo chiamare, come si chiama in realtà, drive time, ovvero il periodo, le ore tra primo pomeriggio, tardo pomeriggio anzi, e serata, in cui si complica il traffico, drive time. Sulla 51 tangenziale est ci sono 3 km di code per un incidente tra Rubattino e Gobba in direzione di Lecco, coinvolto anche un mezzo pesante che occupa corsia di marcia e di sorpasso, quindi forti rallentamenti e tempi di percorrenza in aumento. Sempre nell'area milanese, situazione pesante anche sulla 50, la tangenziale ovest, 7 km di code tra Lorenteggio e Quinto De Stampi verso la 1 per un incidente con più veicoli coinvolti in terza corsia, e resta intenso il traffico anche sulla tangenziale nord, in particolare tra Cologno, Sesto San Giovanni e Monza. Criticità anche in Veneto sulla 4 Brescia-Padova, traffico rallentato e code in più tratti, mentre in Piemonte sulla tangenziale sud di Torino ci sono rallentamenti con code tra Stupinigi e l'autoporto Sito per un incidente e traffico intenso. Nel centro-sud infine attenzione sulla statale 16 Adriatica in Puglia, code per incidente in avvicinamento alla tangenziale di Bari in direzione sud verso Lecce.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
2: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a istrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
7: Rai Iso Radio.

0: 18 e 28 minuti in punto, questa è Raiso Radio, ci colleghiamo con Rai Medio e con Luigi Zito, con il tenente colonnello. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio gentili radioascoltatori. Iniziamo dal nord, dove un po' di nuvolosità sta ancora interessando le regioni più orientali, quindi il Veneto, il Trentino, il Friuli, la zona dell'Emilia Romagna, in particolare il settore costiero. Non ci sono particolari elementi da segnalare al nord, c'è giusto qualche pioggia, qualche rovescio lungo l'arco alpino. Scendendo al centro, dei rovesci dei temporali stanno interessando le aree più interne dell'Alto Lazio, l'Umbria, la Bassa Toscana, piogge che comunque nel corso delle prossime ore andranno ad esaurirsi. Al sud un po' di nubi mentre splende il sole sulla Sicilia, sulla Calabria e un po' di nubi anche sulla Sardegna senza fenomeni particolari. Da segnalare le visibilità ridotte, qualche foschia sulle aree pianeggianti della Puglia. Con questo ho concluso, lascio la linea su radio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

chiama End of Silence, lei è Silvia Salemi, la nostra Silvia Salemi che ritroverete questa sera, naturalmente col suo programma, perché oltre a essere una grande cantante, insomma, la ricordiamo tutti negli anni 90, anche con stasera a casa di Luca, no? Tornata live, rotazione adesso col suo nuovo singolo End of Silence alle 20, così come ogni settimana, dalle 20 alle 21, il giovedì e il venerdì c'è Back Home qui su Raiso Radio in diretta insieme anche a Gabriele Brocan. Allora ben trovati ancora, Simone Mercurio al microfono, appunto su Raiso Radio. Torniamo ai tratti non gestiti da autostrade per le notizie che non avevamo dato poco fa. Allora, in Basilicata doppio incidente sulla Basentana, ci sono rallentamenti tra Pisticci e Bernalda verso Metaponto. In Molise c'è invece traffico rallentato sulla statale 17 nei pressi della tangenziale di Isernia, appunto per un incidente. A Roma rallentamenti sulla via Aurelia, c'è stato un incidente all'altezza di Casal Selce in uscita dalla città, e consiglio naturalmente, soprattutto come abbiamo detto, nelle aree di Milano e Verona dove ci sono parecchie code e incidenti, è quello di valutare percorsi alternativi, perché la situazione si sta appesantendo minuto per minuto in questo venerdì sera. Andiamo alle ultime notizie invece su autostrade. Aumentano a 2 i chilometri di code tra Parma e il Bivio, 1 a 15 Parma La Spezia in

in direzione nord verso Milano. E invece adesso apriamo subito il concorso a premi, si vince non so cosa, ma concorso a premi è quello per il miglior consiglio da fare in questo fine settimana. Quindi se avete dei consigli, eventi, cose belle da raccontarci, da suggerire a noi, ai nostri ascoltatori in Italia, nei vostri paesi, nei vostri borghi, eventi culturali, eventi, sagre, concerti, mostre e quant'altro, raccontatecelo. 348 103 1010. E adesso invece ci ammorbidiamo, perché arriva a sorpresa un nuovo inedito singolo di Mr. Prince.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: ha già battezzato il suo nuovo tour che si chiamerà Dagli, Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo su Reso Radio, 18:43. Siamo giunti al momento di dare la linea al centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti, tempi di percorrenza sulla rete autostradale. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su tutta la nostra rete, iniziamo dalla 1 Milano-Napoli dove per un mezzo pesante fermo in avaria si registrano code per 2 km tra Parma e l'allacciamento con la 15 Parma-La Spezia in direzione nord verso Milano. Al momento la circolazione avviene su due corsie, i tempi di percorrenza sono di poco inferiore ai 20 minuti, il doppio rispetto a quando il traffico è regolare. Ci spostiamo all'altezza di Sasso Marconi, in questo caso il traffico è intenso, causa delle code a tratti che si percorrono in circa 20 minuti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud verso Firenze. Situazione analoga anche all'altezza di Arezzo, perché tra Valdarno ed Arezzo in direzione sud abbiamo delle code a tratti con tempi di 20 minuti dovute al traffico intenso. Sulla A4 Milano-Brescia traffico intenso tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia e tra il raccordo di Viale Certosa e la 8 Milano-Varese in direzione opposta, ma in questo caso si tratta di un incidente. In Toscana sulla 11 Firenze-Pisa-Nord anche in questo caso traffico intenso con tempi di attraversamento di poco inferiore ai 20 minuti, si registrano tra Firenze Ovest e Prato Est in uscita da Firenze verso Pisa, mentre sulla 14 Bologna-Bari-Taranto all'altezza di Bologna traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti tra la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro in direzione sud verso Ancona, mentre per lavori di ammodernamento all'interno di gallerie si registrano code in entrambe le direzioni, esattamente 2 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, mentre in direzione di Ancona tra Grotta a Mare e Pedaso con code di 1 km. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri la circolazione avviene su una sola corsia. Infine a Napoli sulla tangenziale traffico intenso con code tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli, anche in questo caso i tempi di attraversamento sono di circa 20 minuti. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

in viaggio verso il paradiso, che potrebbe essere anche Tommaso, no? Insomma, si assomiglia molto, molto stilosa questa canzone, che ricorda anche un po' lo stile proprio di Tommaso Paradiso. Per Achille Lauro, che invece sta cantando 18 e 50 minuti, ben trovati Raiso Radio, e ben trovati su strada. C'è chi ci scrive al 348 103 10 10 cercando un aggettivo radiofonico per etichettare i furbastri che attraversano l'area di Ardeatina sul grande raccordo anulare in esterna, non per fare rifornimento ma per saltare la coda. Quanto mi piacerebbe vedere una pattuglia nella polstrada e beh, è giusto così, d'altronde sono i furbastri, lo si sa, e lì speriamo insomma che vengano colti, perché queste cose non si fanno. Allora, torniamo su strada, brevemente sui tratti non gestiti da autostrade, per ricordare che sul nodo milanese la situazione è molto complicata in questo momento. Sulla tangenziale est ci sono 3 km di code per un incidente tra Rubattino e Gobba in direzione di Lecco, coinvolto anche un mezzo pesante che occupa la corsia di marcia e di sorpasso, quindi forti rallentamenti e tempi di percorrenza che sono in aumento. Restando nell'area milanese, situazione pesante anche sulla tangenziale ovest, qui ci sono 7 km di code tra Lorenteggio e Quinto De Stampi verso la 1 per un incidente con più veicoli coinvolti in terza corsia. Andiamo sulla 4 in Veneto, la Brescia-Padova, dove c'è traffico rallentato, code in più tratti, mentre in Piemonte sulla tangenziale sud di Torino ci sono rallentamenti con code tra Stupinigi e l'autoporto Sito per un incidente e traffico intenso. A proposito di bella musica, questa non l'ascoltiamo da un po'. Moby, Natural Blues.

Mobri Natural Blues. Allora, nel ricordarvi che c'è un incidente sulla 8 tra Cascina Merlata e la Fiera di Milano, siamo in direzione nord verso Varese, temporamento tra 4 auto, 2 corsie dedicate al traffico al chilometro 1 e 500, ancora non sviluppata in una coda grossa, insomma siamo abbastanza tranquilli. Sulla 4 accendiamo la TV perché insomma tra un pochino arriverà alle 19 in punto e arriveranno i titoli del TG3 con le importanti notizie di questa sera. E ci arriviamo ascoltando questo grandissimo successo di Nada.

0: Rubio a Roma, incontro con Meloni, confronto franco tra alleati. Il segretario di Stato: dall'Iran aspettiamo risposte entro oggi. Italia può fare molto. Opposizioni, premier subalterna a Trump. Leone a Pompei e Napoli, cita Pino Daniele, siete mille colori, agire contro la criminalità. L'incontro con la mamma di Domenico, nuovo appello contro la guerra, no alla logica delle armi. Biennale, il giorno della marcia per la Palestina contro la presenza di Israele, chiusi i padiglioni di 20 paesi. Salvini all'esposizione russa, dall'Europa ingerenza volgare. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio, quando sono andato il sangue c'era. Le lacrime dei genitori, i dubbi sull'alibi, le inquietanti ricerche sul DNA, stupri e delitti. Assolto in appello Lauel Esteban Calderon, presunto killer del capo ultra della Lazio e boss della mala romana Fabrizio Piccitelli, detto Diabolic. I familiari, una vergogna. Il Giro d'Italia parte dalla Bulgaria, sulle rive del Mar Nero, Francesco Magnè prima maglia rosa dopo una maxi caduta, tre quarti dei concorrenti a terra, 600 metri dalla fine.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

America 1974, Tin Man, un pezzo che ha quella leggerezza californiana che non invecchia mai, perfetta per questo tardo pomeriggio dell'8 maggio. C'è tutto il sole, la strada, quel pizzico di malinconia che ci sta sempre bene. Ben trovati ancora da Simone Mercurio, siamo insieme su Rai Su Radio, restate qui, tra poco ovviamente cambiamo marcia musicale, ma restiamo in onda sino alle 21:21 arriverà Davide Santirocchi, ma prima dalle 20 alle 21 arriverà la nostra Silvia Salemi, cantante ma anche speaker di Iso Radio ormai da tanti anni, col suo back home giovedì e venerdì tutte le settimane. Allora, torniamo su strada, ricordiamo ancora il 348 103 10 10, ripetiamo piano piano, 348 103 10 10 il nostro numero per WhatsApp, SMS, qualora li usaste ancora, per raccontarci cosa state facendo su strada, dove vi trovate, se avete difficoltà scriveteci, ma anche se non avete difficoltà, semplicemente volete raccontarci cosa farete, come tanti di voi stanno facendo nel weekend o faranno nel weekend, poi insomma tra un pochino cominceremo a fare un elenco, diamo qualche consiglio noi, qualcuno lo prendiamo dalle vostre dei vostri messaggi, dei vostri suggerimenti. Allora, torniamo su strada, vediamo un pochino qualche situazione, come sono evolute i chilometri di coda. Praticamente si sono quasi tutti diciamo azzerati, no? Perché non ci sono code più lunghe, un chilometro sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce per un veicolo fermo tra Ovada e Masone, siamo in direzione sud verso la Genova Voltri. Ancora sulla 14 queste piccole code per lavori che ci sono spesso sulla 14 tra Pescara Ovest, nel caso specifico, e Pescara Sud in direzione sud verso Bari, un chilometro ancora tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, ma sono quelle come dire code consuete. C'è un incidente, l'abbiamo detto, sulla 8 Milano Varese tra Cascina Merlata e Fiera di Milano in direzione nord verso la stessa Varese, l'incidente è stato al chilometro 1 e 500, mezzi spostati in corsia d'emergenza, per cui la coda ormai praticamente quasi nulla nello stesso tratto. Poi traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello, ma tra un po' andiamo anche sui tratti non gestiti direttamente da Autostrade per l'Italia. Vi ricordo ancora, se volete, 348 103 1010, raccontateci cosa farete nel weekend, dove vi trovate, accettiamo suggerimenti, tra un po' ne diamo qualcuno anche noi. Intanto arriva il nuovo di Biagio Antonacci.

Sabrina, canta Madonna, eccole qui insieme. L'abbiamo viste al Coachella con questa Bring Your Love, mano nella mano, Madonna e Sabrina Carpenter. Che ore sono? Fammi vedere l'orario. 14 minuti dopo le 19. Allora, arriva un incidente sulla 13 Bologna-Padova, siamo a Terme Ugane, uscita in entrambe le direzioni, siamo al chilometro 95, non abbiamo però altri dettagli. Parlavamo del weekend, per chi ha voglia di muoversi questo weekend c'è davvero l'imbarazzo della scelta, ma con un unico filo conduttore, la velocità. Dunque, se siete appassionati di ciclismo, sappiate che il Giro d'Italia 2026 nel vivo, proprio domani, sabato 9 maggio, la Carovana Rosa affronta una tappa appenninica che tocca l'Abruzzo, con un arrivo che si preannuncia davvero interessante per la classifica. Se invece preferite i motori, a Misano Adriatico c'è il weekend del World SBK, lì si respira l'odore della gomma bruciata, quelle delle derivate di serie, un ambiente molto più ruspante rispetto alla MotoGP. Per chi ama correre invece con le proprie gambe, domenica 10 maggio di mattina a Piacenza torna la Plasencia Half Marathon, 21 km tra le ville storiche e il centro, un classico per scaricare lo stress, divertirsi sperando che il tempo regga, perché correre a piedi, fare la maratona con la pioggia, insomma, è più impegnativo. Io il giro lo guardo volentieri dal divano, la mezza maratona, bah, non sono esattamente uno da corsa. E voi?

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Il Club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

pure sonore al Jerome, questo pezzo del 1983, album omonimo prodotto dal chirurgo del suono Jay Graydon, si chiama così, Boogie Down, che non è solo un pezzo funk ma è un saggio di tecnica vocale. Avete sentito lo scat della voce di Al Jerome, che sembra uno strumento a fiato, notate la precisione chirurgica dei fiati qui arrangiati da Jerry Hay, il suono della West Coast americana che incontra il pop più raffinato. 19:29 Raiso Radio, poche notizie su strada, poche notizie su strada. Nessun incidente, nessuna coda bella polposa, quindi bene così, siamo contenti. Traffico intenso, però quando non è quantificato dai nostri sistemi, evidentemente siamo sotto al chilometro per cui si procede.

bellissimo. Poi c'è chi ci aggiorna anche su quello che farà nel weekend da Firenze a Roma con la pioggia ad Orvieto. Buona serata da Bruno e Rocco. Avevo trovato un messaggio di chi ci racconta cosa farà del weekend. Vediamo un pochino. Vediamo se lo ritrovo il messaggio, tra un po' ve lo leggo magari, perché non riesco più a ritrovarlo. Eccolo qui, c'era anche una foto. Venerdì sera, ricordo che da oggi a Taranto sino a domenica 10 maggio inizia la nostra festa patronale di San Cataldo. E qui c'è anche una bella foto di mare, panchine sul lungomare, bello, quindi la festa patronale di San Cataldo. Ci aggiorneremo e andremo a cercare di che si tratta e magari facciamo una capatina.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Rai Isoradio.

0: Questa canzone ovviamente di Franco Battiato e Ti vengo a cercare ci ispira per la notizia che abbiamo trovato di un weekend, se volete, di giornate in relax. Perché? Perché il silenzio è in qualche modo un lusso, no? Lo sappiamo. Dopo tutto questo girare, magari concerti, se avete fatto qualcosa, c'è sempre il momento per cercare qualcosa di più soft, più rilassante, soprattutto magari per il corpo, oltre che per la mente. Lombardia, le terme di San Pellegrino sono le terme che propongono un percorsi sensoriali sotto le stelle molto suggestive, sono delle ovviamente delle cose aperte al pubblico. Poi c'è il Lazio, dove c'è la possibilità di fare un salto alla bellissima Civita di Bagnoregio. Se non siete mai stati, andateci la mattina, godetevi il ponte, il silenzio di un borgo sospeso nel tempo. Se invece siete al sud, insomma, una località che insomma dalla quale non si può certamente fare a meno, è quella dei Sassi di Matera. Tra l'8 e il 10 maggio ci sono anche degli incontri letterari e letture pubbliche dentro le grotte, la cultura che respira insieme dunque alla storia millenaria del tufo dei Sassi di Matera. Se invece avete dei figli e le avete già provate tutte per non farli annoiare, c'è per esempio l'acquario di Genova, aperto una nuova area dedicata alla conservazione delle specie marine, molto istruttive anche per noi adulti. A Roma invece c'è il Museo Explora, che organizza per questo weekend dell'8-10 maggio, quindi da oggi già finito, insomma, però c'è tutto sabato e domenica, laboratori di coding e robotica per bambini. Se siete invece vicini a Verona, il Parco Natura Viva offre dei tour guidati, soprattutto questo sabato 9, quindi domani, per vedere i cuccioli nati in primavera. È un modo per far capire ai ragazzi che la natura non è solo quella che vedono nei documentari. E questo è quanto, insomma. Poi c'è anche il weekend per chi vuol mangiare ed altro, ma magari ne parliamo tra un po'. Adesso andiamo in Sud America, se non sbaglio, Catriel e Paco Amoroso.
1: Catriel e Paco Amoroso.

On the Border, ai confini con Old Stewart. Tra un po' accendiamo la televisione per i titoli del TG1. Intanto sulla rete autostradale è tutto abbastanza tranquillo, devo dire. Viene segnalato soltanto del traffico intenso, ma non quantificato, per cui immaginiamo sia sotto al chilometro sulla tangenziale di Napoli, Capodichino, Corso Malta. Questo è il tratto in direzione ovest verso Pozzuoli. Traffico intenso anche sulla 8 tra lo svincolo di Lenate Arese e Legnano in direzione nord verso la stessa Varese. E parlando del weekend ancora, ci sono anche dei posti dove si mangia bene, si beve meglio, e questo weekend è ricco di tante iniziative dal nord al sud. Se siete in Piemonte, a Nizza Monferrato c'è il Nizza e Barbera, che è partito proprio oggi, sarà in scena per così dire anche domani 9 e poi domenica 10 maggio, dedicati al rosso piemontese con degustazioni tecniche guidate dai produttori. In Campania invece a Vico Equense si celebra la pizza al metro. Per chi è amante della buona pizza napoletana, una tradizione che richiama i maestri dell'impasto da tutta la regione campana. Al nord invece, per chi ama mangiare e assaggiare i sapori dalla campagna, domenica 10 maggio c'è il mercato della terra alla fabbrica del vapore. Sono produttori locali, formaggi, verdura che sa di verdura e quindi zero plastica. Poi insomma altre cose belle. Chi ama andare in giro per borghi e far trekking in Toscana, sulla via Francigena ci sono gruppi che partono da San Miniato per una camminata collettiva verso Siena. Poi in Umbria, Gubbio, sono i sentieri di Monte Cucco in piena fioritura, uno spettacolo per gli occhi per chi vuole fare una capatina. Se invece cercate il mare ma senza la calca, c'è la Maremma e il Parco dell'Uccellina, che offrono itinerari in questo weekend tra boschi, spiagge deserte, che proprio in questo fine settimana sono un vero paradiso terrestre. Musica e poi il GR.

0: Sophie and the Giants Right Now, come dicevamo, è tutto pronto per i titoli del TG1, eccoli qui.
1: Meloni con Rubio, incontro franco e costruttivo. Italia e Stati Uniti difendono gli interessi nazionali. Opposizioni, premier subalterna a Trump. Ancora tensioni nello stretto di Hormuz. L'Iran assalta tre navi. Il presidente USA scaramucce, allerta missilistica negli Emirati. Papa Leone a Napoli, città dai mille colori ma anche insanguinata dalla violenza. A Pompei l'invocazione alla pace, non rassegniamoci alla guerra. Biennale scontri tra manifestanti e polizia, il corteo pro-Pal contro Israele, Salvini visita padiglione russo, basta polemiche, arte oltre conflitti. Carlasco Sempio intercettato, quando sono andato il sangue c'era, illegali è un equivoco, ira dei Poggi, noi accusati di credere Andrea innocente. Antivirus, si allarga la rete dei casi sospetti, domenica la nave a Tenerife, l'esperto al TG1, diverso dal Covid, possibilità pandemia molto bassa. Il mistero degli UFO, il Pentagono pubblica oltre 160 documenti inediti, decine di fenomeni e avvistamenti inspiegabili dagli anni 40 ad oggi. Verso i mondiali di calcio, dopo il Waka Waka, Shakira canta l'inno ufficiale Dai Dai, Klinsmann al TG1. Tutti aspettavamo l'Italia, serve una nuova generazione azzurra tra i favoriti per la Coppa, Spagna, Portogallo e il Brasile di Ancelotti.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Devi guidare su ghiaccio o neve? In queste condizioni l'aderenza dell'auto si riduce moltissimo. Per questo motivo è fondamentale montare pneumatici invernali o catene omologate sulle ruote motrici. Riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza, anche 10 volte su strade particolarmente ghiacciate. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero, 22 minuti su Raiso Radio. Allora andiamo a vedere cosa accade su strada. Devo dire poche notizie, traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta, non quantificato, dicevamo prima, quindi sotto al chilometro le code in questo momento sulla tangenziale di Napoli in direzione ovest verso Pozzuoli, traffico intenso segnalato anche sulla 4 Torino-Trieste a Bergamo in uscita da Milano. E niente, queste sono le poche notizie di questa serata anche sui tratti non gestiti da autostrade. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code per un chilometro, traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest del capoluogo lombardo, traffico intenso ma anche qui non quantificato sulla 50 tangenziale ovest del capoluogo lombardo tra la 1 e 7 Milanese in direzione della A8. E poi niente, tutto traffico intenso non quantificato anche tra Camulue e Treviglio Vimoldrone, così come tra Paullo e la statale 10 Padana Inferiore in direzione dello svincolo di Lecco. Tutto è pronto per Back Home.
1: Dal centro di produzione Rai di Sacsayhuamoura, Isradio presenta Back Home con la regia e le incursioni di Gabriele Broccoli, un programma ideato e condotto da Silvia Salemi.
2: Ma buonasera, buon venerdì.
3: Buonasera Silvia Salemi.
2: Si tolga quel microfono ridicolo, Silvia, e venga di qua. Salemi. Venga qui a prendere le botte. Prenda le botte.
3: Sto bene qua, grazie.
2: Nell'acquarietto, protetto.
3: Dietro questo spesso vetro.
2: Molto spesso e volentieri. Buonasera Gabriele Broccoli.
3: Buonasera Silvia Salemi.
2: Buonasera, lei resiste ancora in onda con me. Ce l'ha fatta a superare i sei mesi.
3: Sì, abbiamo ancora poche puntate, poi andiamo in vacanza. Sì, magari.
2: Ma quale vacanza? Sì. Io comincio il tour, caro Broccoli.
3: Io no.
2: Allora, Broccanello, cosa c'è in onda sulla prima rete?
3: Sulla prima rete questa sera ci sarà una trasmissione
2: molto innovativa.
3: Molto innovativa che si chiama Mille una cover.
2: Una cover Sanremo. Se so sforzati. No, però secondo me è da vedere.
3: Chissà se fanno a casa di Luca. Anche.
2: Chi può dirlo?
3: Secondo me
2: ci avrebbero già chiamato per dirlo. Sì, ma sicura. Alle 21.30 su Rai 1, Mille e una cover. Mentre sulla
3: seconda rete,
2: come lo dice lei, nessuno, Delitti in Paradiso. Impara l'arte, mettila da parte.
3: Poi
2: sulla terza rete invece alle 21.20 arriva il filmone.
3: The Old Oak,
2: come lo dice lei. Ma lei l'ha già visto?
3: The Old Oak, certo, più volte.
2: Sì.
3: Sono sempre addormentato subito.
2: Sì, bellissimo. E noi andiamo in musica, torniamo tra poco. Silvia Salemi, Gabriele Broccoli, Back Home.

0: e ci viene a parlare di un argomento veramente molto molto particolare.
1: Che argomento?
0: Che è la sostenibilità. Però cioè, capisci?
1: La sopportabilità,
0: la
1: no?
0: La sopportabilità.
1: Quella che io non occupo più.
0: No, quello che io non ho con lei, caro
1: Vabbè,
0: Brock.
1: Okay, quindi c'è la sostenibilità.
0: Lei è sostenibile, l'insostenibile leggerezza,
1: sì, magari,
0: dell'essere.
1: Sì, sì.
0: E lo so, però adesso dobbiamo presentarlo, perché lui è una persona che ci racconta un qualcosa che noi umani non possiamo capire, ma la vogliamo capire.
1: Sì, la voglio capire anch'io.
0: Ci racconta la formula della sostenibilità, è lui l'autore, Danilo De Vigili. Pronto, buonasera.
2: Pronto, buonasera a voi. Buonasera.
0: Buonasera,
2: piacere.
0: Danilo, piacere nostro. Sono tutta orecchi, penso anche insieme a tutti gli ascoltatori di Rai Radio che sono in viaggio. Oggi è venerdì. Immagina, siamo tutti usciti dal lavoro. Brocani, per la verità, è qui da stamattina alle 5, quindi capirà ben poco di quello che gli dici. Ma io sono tutta orecchi perché voglio scoprire qual è la formula della sostenibilità.
1: Qual è?
2: Ma guarda, è una formula semplice, perché voi avete fatto un'introduzione. Effettivamente la sostenibilità in questi anni è stata un po' anche dileggiata, non capita, ma in realtà è una cosa molto utile. Io in questo libro è un po' un libro autobiografico, perché io sono 30 anni che mi occupo di queste cose.
0: E così ci dai anche un'idea anagrafica di te, eh? Ci
2: sì,
0: stai facendo.
2: Diciamo, allora, sai, si scrivono i libri perché si hanno delle cose da dire, ma anche un po' per se stessi.
0: È vero.
2: Questo l'ho scritto perché ho compiuto 60 anni e quindi ho detto, ma in questi 30 anni ho fatto qualcosa di utile oppure
0: quindi
2: no?
0: Quindi una sorta di bilancio, Danilo?
2: Diciamo che è una sorta di bilancio, ma soprattutto ho cercato di mettere in parole semplici quello che io ho capito della sostenibilità attraverso tanti progetti che ho gestito lavorando per, fondamentalmente per grandi aziende. Io ho iniziato ho bagnato diciamo i panni nel Panda, perché sono stato i primi anni in WWF.
0: Okay.
2: Poi dopo ho iniziato a aiutare varie aziende su questi temi.
0: Possiamo dire che è importante che la prefazione è firmata da Stefano Poguz, professore of practice di Corporate Sustainability presso SDA Bocconi School of Management, quindi tantissima roba robona, che è importante.
2: Lui è quello preparato intelligente. Lui è quello perché insomma lui poi è il direttore del Master in Business Administration della Bocconi. E
0: qui noi siamo già
2: tempi.
0: Imbarazzati, non ci dire ste cose che già ci sentiamo tanta poca roba.
2: Lui è una persona veramente, come tutte le persone, molto intelligenti, molto umile, molto alla mano. Ci conosciamo da tanti anni, mi ha fatto questo piacere. Poi l'ha pubblicata la Bocconi, il mio lavoro, per cui diciamo che è un segnale di attenzione per un tema che effettivamente è diventato molto molto molto urgente.
0: È un po' la storia della transizione verso un'economia responsabile, no? Dalle prime campagne ambientaliste alle più recenti direttive europee.
2: Esatto. Diciamo che è un'evoluzione, siamo partiti tanti anni fa ed era una cosa da pionieri effettivamente, no? A parte che l'Italia ha avuto dei pionieri, perché noi abbiamo avuto il Club di Roma con Aurelio Peccei, che è stato il primo a commissionare un libro in cui si parlava dei limiti della crescita indefinita, cioè l'idea che su un pianeta
0: si potesse crescere all'infinito.
2: Esatto, e lui era un intellettuale, economista, industriale, con altri ha commissionato questo libro. Poi diciamo la sostenibilità è diventata negli anni 90 soprattutto un tema di buone relazioni col vicinato, no? Quindi beneficenza, fondazioni di imprese, eccetera, eccetera. Poi via via si è capito, e oggi l'attualità ce lo dimostra tutti i giorni, che sostenibilità fa rima con economicità, competitività, perché se oggi noi siamo un po' inguaiati, diciamo, da un punto di vista economico.
0: Ma completamente inguaiati, direi.
2: È perché forse non siamo stati così bravi a cavalcare soprattutto la transizione energetica. E l'altro giorno è uscito
0: che ci siamo tutti riempiti la bocca, Danilo, la transizione e poi invece non l'abbiamo intercettata neanche un po', l'abbiamo capita.
2: Diciamo, i motivi sono tanti, non è una questione qui che non stiamo a dare colpe, diciamo burocrazia, un po' sicuramente di pigrizia e di contrasto.
0: Tu quando non sai chi dare le colpe, Danilo, dai le colpe a Brocani, cioè stai sereno così.
1: Voglio sapere, io non sono un nemico della sostenibilità, voglio sapere chi sono i nemici, nomi e cognomi.
0: I nomi, le colpe.
2: Una volta il WWF stilava dava il premio Attila, mi ricordo, ma adesso hanno anni fa. i peggiori, no? Però adesso non lo fa da un po' di anni, se non sbaglio, perché in realtà bisogna avere un approccio positivo per queste cose, no? Perché la sostenibilità è una grande opportunità e questa è la cosa che ho imparato in questi anni.
0: Allora,
2: perché
0: ci fermiamo un attimo così sulla cosa che hai imparato in questi anni, che detto da te che hai imparato è meraviglioso, perché continui invece tu a spiegarci cose che non sappiamo, è molto bello. Torniamo tra pochissimi minuti da te per parlare, dopo la musica, per parlare ancora di sostenibilità.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Lei ha un ragazzo.
5: Tutto capita per una ragione.
6: Forse dovremmo parlarne.
7: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
9: Rai su Radio.

0: something I wanna talk about.
1: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: La musica Urban di Clementino Children, le 20:26 su Rai Su Radio. Tra un po' torniamo, è già pronto con la nostra Silvia Salemi e il suo Beccom. Torniamo su strada, sulla rete autostradale tutto tace, tutto è tranquillo, segnaliamo soltanto problemi di intemperie, di pioggia sulla 14 tra Bari Sud e Taranto, così come sulla 5 Torino Aosta Monte Bianco tra Morge e l'allacciamento con tra la 5 e la statale 26. Andando invece ai tratti non gestiti direttamente da autostrade, ci sono delle criticità, diciamo così, per la viabilità attorno a Milano, con traffico intenso praticamente su tutto il sistema delle tangenziali milanesi. E dunque sulla tangenziale ovest ci sono code a tratti in entrambe le direzioni, verso la 8, la Milano Varese, rallentamenti anche tra la A1 e Settimo Milanese, mentre verso la 1 si procede a rilento proprio tra Settimo Milanese e l'allacciamento con la A7 Milano-Genova. Trafficata anche la 51, code a tratti verso Lecco tra Paullo e Gobba, mentre in carreggiata opposta si rallenta tra Gobba e lo svincolo CAM in direzione della A1. Poi sulla 7 Milano-Genova c'è un chilometro di coda tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Torna Silvia Salemi su Beccom.
1: Ci siamo lasciati con Danilo De Vigili per pochi minuti per la musica di Rai Su Radio, che ovviamente merita ascolto in viaggio, e torniamo alla sostenibilità, che è centrale in questa intervista. Danilo.
2: Sì, dicevo, ho imparato che per essere sostenibili, parlo soprattutto di aziende, bisogna curare alcuni aspetti. Prima di tutto bisogna capire, la mia formula è fatta di alcune lettere, no? È fatta AIR elevato alla P, non è una formula matematica né chimica. E quella P di esponente è l'elemento che valorizza tutto il resto. Cosa vuol dire P? Vuol dire buon proposito, cioè quello che ho imparato io è che quando le aziende capiscono che possono lavorare per risolvere delle sfide di sostenibilità, lì possono veramente incontrare delle opportunità di mercato. Senza fare nomi, perché siamo i Rai, ma l'azienda che tanti anni fa ha inventato la plastica compostabile,
1: certo, è nata sì, da... sì. Andate a googlare, signori all'ascolto, così saprete di chi stiamo parlando.
2: È partita da una grande ricercatrice, è diventata una multinazionale che oggi per fortuna è rimasta in Italia perché è stata acquistata da un'altra grande azienda italiana.
3: Bene.
2: Ma è partita da un laboratorio e fatturava centinaia e centinaia di milioni.
1: Ma noi qualcosa di questi milioni, cioè voglio dire, questi soldi girano, mandate qualcosa, fate un bonifico a me, a Broca, non so, anche una busta, una piccola busta omaggio come si fa per i matrimoni. No, però adesso la domanda che ti voglio fare, come si esce poi? Qual è la soluzione per avanzare, tirarsi fuori dal ginepraio dell'errore enorme di non aver saputo fare in modo che questa sostenibilità fosse veramente un'opportunità?
2: Ma guarda, secondo me oggi la strada maestra è quella di ricercare di innovare, perché siamo di fronte a tante sfide, no? L'elettrificazione, le batterie, i sostituti della plastica, chi più ne ha più ne metta. L'Italia è un paese che si è sempre caratterizzato per la sua grande intelligenza e creatività, tra l'altro è un paese che non ha materie prime, non ha petrolio, non ha energia, quindi
1: non ha materie prime se non la bellezza del nostro territorio, della nostra arte, del nostro monumentificio e soprattutto dell'intelletto, assolutamente.
2: E dell'intelletto, cioè noi siamo un piccolo paese ma siamo famosi nel mondo per il Rinascimento. Oggi siamo in un'epoca in cui potremmo rinascere attraverso l'intelligenza applicata alla sostenibilità. Beh, perché ci sono tante sfide che con intelligenza, con investimenti anche, perché non basta solo il cervello, bisogna anche mettere dei soldi, si possono trovare delle soluzioni. Soluzioni che non si trovano da sole,
1: no,
2: ma si trovano alleandosi

0: appunto nella formula della sostenibilità per le edizioni Egea, ci scrive appunto un volume strategico per integrare la sostenibilità nel cuore dei processi aziendali. Grazie.
1: Che per non essere... è solo per le aziende, potete leggerlo.
0: Ma
1: tutti.
0: Sì, iniziate a lei, esatto. Soprattutto potete leggere, questo è un bel messaggio.
2: Esatto. No, diciamo grazie. Che l'ho scritto per i comuni mortali, non
0: ecco,
2: è solo
0: quindi
2: ovviamente
0: anche
2: per...
0: io e Brocani possiamo avere accesso a questo testo sacro, va bene?
2: Ho pensato a voi quando l'ho scritto.
0: Bravo, grazie, soprattutto a noi. Danilo, grazie per essere stato con noi a Back Home, buon fine settimana, noi ci andiamo a prendere in libreria questo testo, lo andiamo a scoprire, anche perché è avvincente, ci sono delle cose nuove per me, grazie per essere stato con noi. Danilo De Vigili, ci sentiamo presto, buon viaggio con Raiso Radio, ciao.
2: Buona serata.

un sax davvero importante questo che c'è sulla coda di questo brano di Blanco insieme ad Elisa, che si è fatto notare subito davvero in questa canzone che arriva alle 20:40 su Rai su Radio. Tra un po' conclude la nostra Silvia Salemi con il suo Back Home. Intanto dobbiamo tornare su strada perché c'è un incidente sulla 1 sulla Milano-Napoli tra Frosinone e Ferentino, siamo al chilometro 624 in direzione nord verso Roma. Si è creata anche una coda in seguito a un incidente sulla diramazione Perdosa Bettole tra Novi Ligure e il Bivio, con la diramazione a 26 a 7 in direzione est verso l'autostrada stessa a 7, ripercussioni per incidente fuori competenza, dunque siamo l'incidente accaduto sui tratti non gestiti da autostrade. Sulla 7 anche qui coda per incidente, anche qui per incidente fuori competenza, quindi che si dirama un po' su tutto l'arco la zona genovese tra Serravalle e Scrivia, in questo caso è la diramazione Predosa Bettoli, in questo caso in direzione nord verso Milano. Andiamo ai tratti appunto non gestiti da autostrade, vediamo cosa ci dice sulla 7 appunto: code, traffico intenso tra Barriera di Milano e la tangenziale ovest della stessa Milano in direzione dello stesso capoluogo. Ancora segnaliamo sulla grande raccordo anulare code tra lo svincolo 3, la Cassia, e lo svincolo 16 via Prenestina in direzione della Salaria. Segnaliamo anche sui tratti autostradali c'è un scorta veicoli per pedoni sulla 4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione ovest verso Torino. Svincoli chiusi, li ricordiamo invece per lavori di pavimentazione sulla 22 Brennero Modena a Trento Centro in entrata verso il Brennero. Sulla A8 cominciamo a dare qualche chiusura per lavori: Gallarate chiusa in entrata verso Milano, chiusa anche la diramazione per Ravenna svincolo Cotignola in uscita da Ravenna. Musica e subito dopo torna Back Home.

0: Cove.
1: Questa sera abbiamo parlato appunto di sostenibilità, chiaramente di aziende di lavoro, noi accenniamo, per carità.
0: Abbiamo ascoltato, abbiamo parlato.
1: Ma c'è un'altra tematica centrale quando si parla di lavoro, si parla anche di dipendenza da smartphone, di tech-neck, passare ore davanti al PC o davanti al telefono, insomma le posture, tutto questo chiaramente si ripercuote negativamente sulla salute del collo, della testa, insomma respiriamo male. Ma ce ne può parlare solo lui. Lui è titolato a farlo, Cristian Boceda. Pronto?
2: Buonasera a tutti.
1: Ciao Cristian, buonasera. Tu sei un personal trainer e sei founder di CB Coaching, quindi hai questo argomento al centro: la postura e comunque la dipendenza da smartphone, e quindi quello che è poi cosa accade al nostro, alla nostra postura nel tempo con l'utilizzo dei device, giusto?
2: Sì, esattamente, diciamo che sempre più frequentemente ormai ci troviamo con questa postura chiusa, effettivamente proprio per una dipendenza vera e propria dal telefono, dagli smartphone che ci tengono tutti chiusi in avanti e ci tengono tutti ingobbiti.
1: Ma soprattutto i nostri ragazzi, io ho notato che anche i nostri figli di 16, 17, 18 anni che possono ben capire che cosa vuol dire una postura sbagliata, stanno tutto il giorno con questa gobba del bisonte, come si dice, tutti ingobbiti, piegati, utilizzano pochissimo le altre dita, soltanto quelle appunto per lo schermo, scrivono pochissimo, che sono anche altri malefici legati alle varie posture. E come si fa, insomma, questa roba intanto è molto sottovalutata secondo me, sia dai genitori che dalla società in generale.
2: Sì, sicuramente, poi soprattutto in un'età molto giovane, nell'adolescenza, mantenere queste posture scorrette, chiuse, prolungate per molto tempo e per molte ore durante la giornata, sicuramente portano a cronicizzarle. Questo significa che poi quando cresceranno questi ragazzi avranno sicuramente questa postura chiusa dovuto proprio all'utilizzo prolungato dei telefoni in adolescenza, quindi sarebbe bene intervenire per quanto possibile, perlomeno nel guardare il telefono con il viso dritto in avanti, con una postura aperta.
1: Certo, importante. Sarebbe importante. Ma diciamo, questo però accade anche nel mondo adulto, non sono soltanto i ragazzi. Noi siamo consapevoli dei danni appunto da postura, oppure non ci stiamo rendendo conto? E soprattutto cosa possiamo fare? Dobbiamo andare tutti a fare ginnastica posturale o ci sono delle cose molto semplici che possiamo attuare per stare tutti meglio? Per esempio iniziare a respirare diversamente o fare appunto degli esercizi?
2: Allora, secondo me difficilmente ce ne rendiamo conto, anche perché non andiamo a peggiorare la postura dopo una singola giornata, ma avviene sul lungo periodo, quindi dopo anni e anni che manteniamo delle posture scorrette effettivamente vediamo la conseguenza di questo utilizzo dei telefoni con queste posture scorrette. La primissima cosa sarebbe prenderne consapevolezza e cercare di aggiustare la postura nel quotidiano e limitarne l'utilizzo, insomma, quindi cercare di non passare 24 ore su 24 attaccati al telefono tutti chiusi in avanti.
1: Ma questo secondo te è possibile nell'era in cui, se vuoi, il telefono è anche uno strumento di lavoro, uno strumento di socialità, quindi quando non lavori lo prendi perché ci fai socialità, perché appunto chatti o perché magari mandi dati che ti servono appunto sempre per il tuo lavoro, insomma siamo alla fine sempre attaccati allo strumento.
2: Sì, questo è vero, diciamo, abbiamo degli aspetti positivi su questo punto di vista, come purtroppo anche degli aspetti negativi, quindi bisogna bilanciare bene il tutto per quanto possibile. D'altra parte possiamo intervenire anche con degli esercizi che compensano un po' questi aspetti negativi che abbiamo proprio da...
1: Ma secondo te questa cosa è destinata a diventare un fenomeno sociale per cui poi ne cominciano a prendere appunto coscienza anche le istituzioni, per cui poi a scuola si fanno corsi di recupero per recuperare la postura, per insegnare ai ragazzi a non stare piegati, ingobbiti, partendo chiaramente dalla consapevolezza che deve esserci ovviamente poi in famiglia? Cioè, perché dobbiamo sempre arrivare a che un fenomeno sia estremo per movimentarci? Quello che tu ci dici è che basta essere attenti con la postura, fare insomma cose semplici per rimettersi un po' dritti, no? Alla fine non è così complicato se uno lo sa per tempo e se ne accorge, no? Perché poi la testa pesa, di fatto.
2: Sì. Sì, sicuramente le conseguenze possono essere molto gravi e speriamo sicuramente che si arrivi ad avere consapevolezza, perché effettivamente basterebbe poco e basterebbe prestare attenzione a piccoli aspetti per non avere conseguenze gravi, altrimenti poi recuperare è molto più difficile che prevenire in questo caso.
1: Assolutamente. Cristian, noi ti ringraziamo per aver messo un accento su una cosa molto importante che impatta significativamente su quella che è la postura dei nostri ragazzi.
0: Stia dritta.
1: Ma anche no, devo stare dritta, lo so, ho la cuffia che mi pesa, guardi, ha ragione.
0: Anche meglio se mi siete dritta.
1: È vero, la schiena, il collo, siamo tutti meglio. Comunque le cattive abitudini poi si riflettono un po' su tutta la nostra vita, quindi cominciamo a stare tutti dritti come dei ballerini. Grazie a Cristian Bocceda per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie e buon viaggio con Isoradio. Grazie per essere stati con noi e buon viaggio.

Direttamente dal 1994, Take That, Relight My Fire, dopo Silvia Salemi, Gabriele Brocani e il loro Beckham. Solo un aggiornamento prima dei saluti, prima di dare la linea a Destinazione Futuro e poi insomma al nostro Davide Santirocchi, che vi darà compagnia e informati sino a mezzanotte e dintorni. Come dicevamo, c'è un incidente sulla 1 tra Frosinone e Ferentino, coinvolti un camion e un'auto in corsia, una corsia è quella dedicata al traffico in direzione nord verso Milano, siamo al chilometro 624. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code per 2 chilometri per un incidente tra la diramazione Predosa-Bettole e Tortona in direzione di Milano, si transita in corsia di marcia. Sulla statale del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato tra Piona e Abbadia Lariana in direzione di Monza, statale Bustese. Poi ancora, per concludere, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato tra variante di Monopoli Nord e l'incrocio variante di Polignano a Maro e a Mare in direzione della località Padova. Ringraziamo Max Gambino alla parte tecnica, grazie Max, ci sentiamo domani sempre più o meno tra le 18 e le 21. Da Simone Mercurio è tutto, ciao.

0: Anderson, questa è la sua Lotta Love, sua perché ha avuto modo di ricantarla, ma è in effetti un pezzo di Neil Young. Buonasera, buon viaggio dopo il nostro Simone Mercurio, anche Davide Santirocchi ad accompagnarvi in questo viaggio la sera del venerdì con alcune notizie ancora importanti, per esempio la tangenziale ovest di Milano, dove nonostante l'ora abbiamo ancora dei rallentamenti nel tratto compreso tra Viale Certosa e lo svincolo per la statale 11 Padana Superiore in direzione della 1, dovuti al traffico intenso questi rallentamenti. Per la 7 è un incidente che segnaliamo verso Milano ad aver dato vita a delle code lunghe 2 km tra la diramazione Predosa, Bettole e Tortona. Siamo appunto in carreggiata nord in direzione di Milano. Restano dei rallentamenti anche sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, siamo tra Piona e Abbadia all'Ariana verso Monza, questi rallentamenti dovuti al traffico intenso. E poi diamo conto invece della fine delle code sulla 4 tra Cormano e Milano Est, quelle che prima erano segnalate in direzione di Brescia. Restano per un incidente quelle tra Ceprano e Ferentino, siamo sulla 1 verso nord, al chilometro 624 si è verificato questo incidente, un mezzo pesante, un'auto coinvolti, una sola corsia per il deflusso della coda che si è formata, ora lunga un chilometro. Abbiamo notizie anche dalla diramazione Predosa Bettole, nonostante sia risolto l'incidente è ancora segnalata una coda tra Novi Ligure e l'innesto con la 7 in carreggiata est, appunto per questo incidente ora risolto, era segnalato al chilometro 17. Intanto diamo conto anche di una coda sulla 7 tra Sella Valli e Scrivia e Predosa Bettole, e qui il transito è compromesso da questa coda verso Milano segnalata per un incidente, credo che sia appunto il seguito della notizia che abbiamo dato tra diramazione Predosa Bettole e Tortona. Queste al momento le notizie, situazione abbastanza tranquilla, i vostri messaggi arrivano e vi ringraziamo al 348 103 1010, digitateli in sicurezza quando siete alla guida, pensate a guidare che è la cosa fondamentale, dedicate tutta la vostra attenzione, le vostre energie a questo tipo di operazione, e il resto viene dopo, quando avrete una pausa dalla guida sicuramente potrete sacatenarvi. Allora, c'è anche una partita che seguiamo, quella che vede in campo il Torino contro il Sassuolo, si gioca il primo tempo, siamo al 18esimo, per il momento siamo sullo 0-0, e allora andiamo subito con Cultura on the road.
1: Cultura on the road, nona edizione. Il rotocalco culturale di Rai Sio Radio, ideato e condotto da Nino Graziano Luca. Un viaggio dal nord al sud Italia, con gli appuntamenti più interessanti e divertenti della settimana, per trascorrere il tempo libero. Regia di Gianni Grimaldi.
2: Buonasera a tutti da Nino Graziano Luca e ben ritrovati su Rai Sio Radio a Cultura on the Road, il rotocalco culturale di Radio Rai che tutte le settimane di venerdì vi propone le anticipazioni sugli eventi, gli spettacoli teatrali, i concerti, le mostre, i libri e talvolta luoghi da visitare, ma anche approfondimenti estremamente interessanti con le figure più rinomate del panorama italiano ed internazionale della cultura. Ed oggi, carissimo Gianni, al quale do il benvenuto sempre valente lì in regia, abbiamo un primo ospite eccezionale. Lui ha passato veramente la vita all'interno dei grandi teatri per poter dare sempre nuova linfa ai giovani e ai grandi protagonisti della lirica e della musica. È stato per 24 anni alla guida del Festival Pucciniano di Torre del Lago e oggi è anima di Frequenze e Armonici a Roma, nonché direttore artistico degli Opera Star International Opera Awards. E con grande gioia che do il benvenuto qui a Cultura on the Road a Franco Moretti. Ciao Franco.
3: Buonasera, buonasera Nino, buonasera agli ascoltatori di Sio Radio. Mi raccomando, le distanze di sicurezza.
2: Esatto, Franco. Allora, prima di tutto vorrei che tu ci dessi la tua opinione su come l'opera lirica oggi, come dici tu spesso in alcuni congressi nei quali hai parlato, ma anche nella tua quotidianità, l'opera lirica, dici, non deve finire sotto una teca di vetro, ma deve tornare a far rumore, a partire proprio dalle scuole. Qual è la tua idea in tal senso?
3: La mia idea, che è un genere fantastico, misconosciuto, non è più il genere più popolare, ma lo deve tornare ad essere perché ha tutti i requisiti. Quando vediamo i giovanissimi in teatro escono sbalorditi perché è uno spettacolo completo, c'è il canto, c'è la danza, c'è l'orchestra, la grande orchestra, il coro, costumi, le scene, adesso anche gli effetti speciali, per cui non manca nulla. Quando si dice di un grande spettacolo di musica pop, sul palcoscenico al massimo una quindicina di persone. Quando si dice un'opera lirica, sul palcoscenico e nella buca dell'orchestra 200 persone, più tutte quelle che stanno ovviamente dietro le quinte, professionalità eccelse, macchinisti, attrezzisti, pianisti collaboratori e truccatori, parrucco, insomma veramente una moltitudine di persone specialiste, appassionate, che danno vita a degli spettacoli che emozionano. Noi siamo cultori del fuoco, non delle sì. ceneri, e vogliamo che questo fuoco ci riscaldi molto, ed è per questo che ho sempre cercato da una parte di dedicarmi ai giovani talenti. Sì. Io non sono un musicista, vengo dalla comunicazione, prima appunto di dirigere la fondazione del Festival Puccini ho avuto il piacere e l'onore di lavorare in tanti grandi teatri e festival italiani, e mi sono reso conto con il passare del tempo che per i giovani, e ce ne sono tanti bravissimi di talento, è difficilissimo farsi strada, la concorrenza è terribile, per cui mi sono dedicato a dar loro degli strumenti che non sono solo quelli della tecnica del canto, ma sono anche quelli del management di loro stessi, sapersi gestire, saper comunicare, saper leggere un contratto banalmente e sapere che cosa si firma, quali sono gli impegni che si devono assumere, quali sono gli obblighi, non solo quelli artistici ma proprio anche quelli civilisti.
2: Franco, questo torniamo all'argomento anche iniziale della nostra conversazione. Tu sostieni che la lirica debba essere sempre più forte dentro le scuole. È più una questione di sopravvivenza dei teatri o un diritto negato ai nostri studenti? E poi mi piace anche che tu ci dica, dall'alto anche della tua esperienza, cosa succede quando un ragazzino giovane per la prima volta ascolta, non so, un'aria di Puccini alla quale tu puoi essere particolarmente legato?
3: Beh, i bambini più piccoli cercano dov'è l'amplificatore quando sentono cantare i cantanti lirici, ma al di là di questo, per me veramente le più grandi soddisfazioni sono state quando, ad esempio, dalla biglietteria mi hanno chiamato perché due ragazzine erano lì che sceglievano i posti in pianta per una sera al festival dopo che avevano partecipato ad uno dei nostri spettacoli fatti per le scuole. Fatti per le scuole non vuol dire che noi deportiamo i bambini, i ragazzi, i giovani in teatro. Li prepariamo con i loro insegnanti, con personale formato per farlo, e diamo agli insegnanti gli strumenti. Ad esempio Opera Lab Edu abbiamo adottato, grazie al genio creativo dei management guidato da Matteo Bonotto e dal genio musicale di Andrea Magnelli, abbiamo adottato due strumenti fantastici: un'Opera Lab Edu app, quindi un'app che si scarica sul telefonino, dalla quale i ragazzi apprendono i gesti del direttore a decodificare questi segni che il direttore dà ai musicisti e ai cantanti sul palco, e quindi già questo li mette all'interno dello spettacolo, li rende consapevoli di quello che succede.
2: Carissimo Franco, io vorrei parlare meglio di Opera Lab Edu, e quindi adesso facciamo una cosa: abbiamo accennato in questa prima parte a Puccini, e allora noi ci fermiamo un attimo per ascoltare una delle arie che amiamo di più di Puccini, e cioè Un bel dì vedremo, e poi torniamo a parlare con te proprio di Opera Lab Edu.

0: 21:14 minuti, questa Raizo Radio, Davide Santirocchi con l'ausilio alla parte tecnica del nostro Maximilian Gambino. Tra poco torniamo a Cultura on the Road. Intanto diamo conto delle chiusure che già a quest'ora della sera abbiamo a disposizione. Cominciamo con la 8, la Milano-Varese, il tratto compreso tra Solbiate e lo svincolo per la diramazione Gallarate-Gatico è chiuso in direzione Milano, carreggiata sud fino alle 5 di domattina. Sulla 1 Basso Lodigiano è chiuso in entrata per ogni direzione e in uscita provenendo da Milano. Anche Fidenza è stata chiusa in entrata per ogni direzione. Ora sappiamo che anche sulla 4 la prima chiusura riguarda lo svincolo di Capriate, che è chiuso in entrata per tutte le direzioni. Queste le novità in merito appunto alle situazioni di chiusure previste questa notte. Abbiamo detto della tangenziale ovest con rallentamenti tra Viale Certosa e la statale 11 Padana Superiore verso la 1, anche sulla tangenziale est. Nonostante l'ora, sopravvivono le code tra Gobba e Camonlue verso la 1, ma anche tra lo svincolo di Paullo e Gobba in direzione opposta verso Lecco. C'è questa notizia della 7, la coda per la situazione con l'incidente tra la diramazione Predosa, Bettola e Tortona è segnalata in direzione di Milano. Al momento si transita soltanto sulla corsia di marcia. Poi confermate le code Frosinone-Ferentino, anzi Ciprano-Ferentino per l'esattezza, la coda di un chilometro verso nord a causa di un incidente all'altezza del chilometro 624. Torniamo a Cultura on the Road.
1: Cultura on the Road.
2: E rieccoci sempre su Raizo Radio a Cultura on the Road. In questa prima parte della trasmissione stiamo parlando con un gigante del mondo della lirica italiana, già apprezzatissimo per 24 anni alla guida del Festival Pucciniano di Torre del Lago, un autentico ambasciatore del Made in Italy, ambasciatore della cultura con scambi e collaborazioni che hanno toccato la Cina, il mondo arabo, il Centro America e le principali capitali europee. Franco Moretti e questo e molto altro, ma per la sua passione per i giovani, addirittura direi per i bambini anche, da qualche tempo è entrato da protagonista con Frequenze Armonici a Roma del progetto Opera Lab Edu, del quale Franco ci stavi parlando prima che ascoltassimo Un bel dì vedremo, e quindi vorrei che tu approfondissi le tue riflessioni sul progetto Opera Lab Edu.
3: Questo capolavoro, Nino, lui sì che era un gigante, Puccini, non io, assolutamente. Accetto di essere rappresentato come un ambasciatore di questo patrimonio immenso che abbiamo, ma non di essere un gigante. Tra l'altro ho sempre creduto che per eccellere nella professione bisogna essere tra le bambole russe quella più piccola, non quella più piccola.
2: Mi piace questa cosa e conoscendoti so che ci credi fino in fondo. Allora torniamo ad Opera Lab Edu.
3: Allora, è un progetto bellissimo, quest'anno lo dedichiamo a un'altra eroina molto diversa da Chocho San, che è Carmen. È un'opera anche cruda, finisce con un omicidio, tanto per tornare a parlare un attimo di Puccini, le sue eroine si suicidano ma non muoiono mai per mano di un cattivo e per mano di un uomo. Su questo Puccini adorava le sue eroine e le ha trattate sempre con grande rispetto. Carmen viene uccisa, questo lo rappresentiamo lo stesso perché è un modo per approcciare un tema delicatissimo, un tema che deve entrare nell'educazione dei nostri ragazzi, bambine e bambini, quello della violenza di genere. Lo facciamo con degli strumenti moderni, lo facciamo preparando gli educatori, gli insegnanti di questi ragazzini, lo facciamo in 4 regioni italiane: Calabria, Lazio naturalmente, Toscana e Marche quest'anno, e l'anno prossimo vorremmo estenderlo ad altre 2 regioni, la Liguria e la Sicilia. Oltre alla preparazione che dura per tutto l'anno scolastico, arriviamo con 2 strumenti che sono molto vicini ai linguaggi dei ragazzi, che sono appunto l'app che ti dicevo poc'anzi, che tutti possono scaricare gratuitamente sia per i sistemi Android che per i sistemi Apple. Si chiama come il progetto Opera Lab Edu e oltre appunto ad avere il direttore con i suoi gesti che dirige e che dirigerà poi nello spettacolo finale i ragazzi, c'è un vero e proprio karaoke dell'opera. I ragazzi imparano le arie principali, imparano a cantarle e le canteranno poi sul palcoscenico.
2: E la cosa meravigliosa è proprio una sorta di vera e propria ingegneria. Io ho partecipato ad uno di questi spettacoli di Opera Lab e i due sono rimasto veramente sorpreso di come dei cantanti professionisti cantino sul palco, di come poi in alcuni momenti il direttore si rivolge proprio alla platea, alcuni dei bambini cantano sul palco insieme ai protagonisti, altri cantano dalla platea in dei momenti specifici. E poi è fantastico il movimento che organizzate nel portare i gruppi di bambini a cambiare dalla platea al palco, dal palco ai palchetti. Siete veramente straordinari ed è sorprendente come tutto ciò accada senza fermarsi mai, in un fluire costante dell'azione scenica. Veramente un progetto splendido. E a tal proposito, visto che
3: tu sei un ambasciatore
2: ma l'ho visto perché mi entusiasmava molto il fatto di vedere la partecipazione di questi bambini e volevo capire prima di parlarne di cosa si trattasse. E a proposito, oggi è l'8 maggio, ma io so che il 17, 18 e 19 maggio questa Carmen con il progetto Opera Lab Edu sarà in scena al Teatro Verdi di Pisa, giusto?
3: Esattamente, ed è uno dei progetti, diciamo, che in questo momento mi entusiasma, anche se con Frequenze Armonici facciamo molte altre cose. Io devo dire che abbiamo una squadra fantastica. Ti ho citato prima Matteo Bonotto, ma ti dico appunto, oltre ad Andrea Magnelli, anche Giulia Tenuta, che coordina appunto tutto il lavoro sugli insegnanti. E poi i nostri quaderni a fumetti. Noi ai ragazzi, per entrare dentro la storia, per capire quali sono i personaggi della storia, appunto diamo un quaderno a fumetti che attraverso un linguaggio che gli è più vicino li possa immergere dentro queste storie. Ogni anno alterniamo opere drammatiche ad opere più giocose. Nel prossimo anno scolastico sarà la volta di Elisir d'Amore.
2: Carissimo Franco, abbiamo solamente un minuto ancora per poter in un minuto parlare del progetto del dittico che avete in Kosovo.
3: Sì, questo è un progetto che ho con il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, che ha iniziato questa collaborazione, mi ha coinvolto. Il governo del Kosovo si sta aprendo all'opera lirica, stanno realizzando un teatro dell'opera, un nuovo moderno teatro dell'opera, e daremo vita a questo dittico pucciniano dedicato a due titoli meravigliosi, Suor Angelica e Gianni Schicchi, che è l'unica opera buffa scritta da Puccini, che è veramente un titolo affascinante, bellissimo, un meccanismo ad orologeria dove tutto deve funzionare alla perfezione. Orchestra, coro e cantanti sono tutti scelti con cura, ma sono tutti provenienti dal Kosovo e dall'Albania, e la stiamo sviluppando. 1 e 3 luglio tutti a Pristina, la capitale di questo giovane Stato che guarda con grande interesse all'Europa e che guarda con grande passione, grande interesse, con musicisti bravissimi e preparati alla nostra tradizione operistica.
2: Carissimo Franco, grazie. Grazie di cuore. E speriamo di ritrovarci di nuovo su Rai Isoradio. E adesso chiudiamo con O mio bambino caro.

21:24 minuti su Raizo Radio, aggiorniamo le condizioni della A7. È stato risolto quell'incidente con code che sono rimaste perché sono lunghe ora 3 km tra la diramazione Predosa Bettola e Tortona verso Milano, e però insomma le ripercussioni che segnalavamo sulla diramazione Predosa Bettola e anche sulla A7 nel tratto successivo sono terminate, quindi una buona notizia, anche se le code sono ancora da smaltire. Vengono segnalati ora animali, attenzione sulla 25 tra Scafalano e Manopello, al chilometro 170 più o meno, non è chiaro quale sia la carreggiata, ma c'è la presenza di un animale. E tra poco anche notizie meteo, intanto è giunto verso la fine del primo tempo il match tra Torino e Sassuolo, ancora reti inviolate, siamo al 38esimo minuto della partita, ci sarà anche nel appunto primo tempo il recupero che verrà concesso dall'arbitro. Seguiremo questo evento, ma non soltanto questo, perché c'è anche del tennis questa sera, Musetti intorno alle 22:15 contro Pericard, e poi sarà la volta anche di Darderi contro Huffman, tutto questo intorno alle 22:30. Per quel che riguarda invece le nostre ragazze, sono in campo, da poco è stata sconfitta Tyra Grant dalla Bartunkova per 2-1, peccato perché ha avuto l'opportunità appunto di riuscire ad agguantare il passaggio del turno. Non è andata bene neanche a Basiletti, che ieri invece ha stupito tutti con una bella vittoria, oggi è stata fatta fuori dalla Svitolina per 2-0, ma insomma è veramente importante il gap che c'è dal punto di vista tecnico. E sono in campo Cocciaretto contro Navarro, la Cocciaretto si è aggiudicata per 6-3 il primo set, e quindi è già un buon abbrivio per questa tennista che speriamo possa regalarci qualche bella soddisfazione. Noi tra poco con le notizie meteo, intanto questo nuovo lavoro di Nerissima Serpe, un chiaro omaggio al grande Vasco.

0: E come sempre a quest'ora notizie meteo importantissime. Buonasera a Giuseppe Mucci di Rai Meteo.
1: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori di Rai Isoradio. La perturbazione che oggi ha interessato le regioni centro-meridionali della nostra penisola si muove allontanandosi verso est e al suo seguito la pressione atmosferica tenderà temporaneamente ad aumentare. Questo favorirà tempo stabile ed in gran parte soleggiato nel corso di domani, in attesa di un nuovo peggioramento previsto a partire dalla giornata di domenica. In questo momento gran parte del territorio nazionale è ancora sotto l'azione di cieli irregolarmente nuvolosi, con nuvolosità più compatta sul settore alpino. Molte nubi sono presenti anche su Toscana, Umbria ed Alto Lazio, a seguito dello sviluppo pomeridiano di un sistema temporalesco ancora in azione ma in via di esaurimento. L'evoluzione notturna vedrà un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, sebbene permarrà su gran parte dell'Italia della nuvolosità irregolare, con addensamenti più consistenti sull'Appennino centrale, sul versante adriatico centro-meridionale ed ancora sull'arco alpino. Passando la giornata di domani, al nord la mattinata inizierà con poche nubi o cieli a tratti irregolarmente nuvolosi, per via di nubi basse e stratificate che interesseranno la pianura padana, con tendenza a schiarite via via più ampie su Emilia-Romagna, Lombardia e Triveneto. Alpi e prealpi durante le ore più calde saranno interessate dallo sviluppo di nubi cumuliformi che al pomeriggio potranno dar luogo a rovesci di pioggia, soprattutto sul settore centro-orientale. Dal pomeriggio nubi in aumento a partire da nord-ovest. Cieli sereni durante la mattinata di domani si avranno anche sulle regioni centrali, con poche nubi sulle regioni tirreniche. Nubi cumuliformi durante le ore più calde si formeranno sulla dorsale appenninica. A seguire nuvolosità in aumento ad iniziare dal settore tirrenico, in estensione entro la serata a quello adriatico. Situazione diversa in Sardegna, dove già dalla mattinata sarà presente nuvolosità irregolare, in ulteriore aumento al pomeriggio e con sviluppo di precipitazioni entro la serata, localmente anche a carattere temporalesco. Mattinata serena sulle regioni meridionali.

0: organizzata dal pomeriggio. Uno sguardo alle temperature che nei valori minimi non subiranno variazioni di rilievo, massime in generale aumento con rialzi sensibili al centro e al sud peninsulare. Attesi valori fino a 24-26 gradi sulla pianura padana centro-orientale e sulle aree interne della Sicilia. I venti saranno moderati o a tratti tesi orientali su mare e canale di Sardegna, dai quadranti settentrionali sul basso Adriatico e sullo Ionio al mattino. Dalla sera venti di scirocco anche su canali di Sicilia e mar Tirreno meridionale. Anche per questa sera abbiamo terminato, per cui da Giuseppe Mucci di Rai Meteo è tutto. Non mi resta che augurarvi una buona serata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Le 21.35 minuti, questo è il nuovo di The Bowser, questa Magnetic 21.35, e c'è la notizia importantissima della chiusura del tratto della 1, quello compreso tra Rioveggio e la variante di Valico. È stato chiuso verso nord in direzione di Bologna e la riapertura prevista domattina alle 6. Nulla è cambiato per il resto delle notizie. Allora torniamo a Cultura on the Road.
1: Cultura on the Road.
2: Ben ritrovati su Rai Isoradio, ancora Cultura on the Road, e adesso, carissimo Gianni, abbiamo un ospite graditissima per parlare di uno dei progetti culturali più prestigiosi organizzati in Italia ogni anno, il Salone Internazionale

0: del libro di Torino, che è giunto quest'anno alla 38esima edizione e si terrà proprio da giovedì 14 a lunedì 18 maggio al Lingotto Fiere. E ne parliamo direttamente con la direttrice, che è Annalena Benini. Buonasera Annalena.
1: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, il tema di quest'anno è estremamente interessante: il mondo salvato dai ragazzini. Un titolo che prende lo spunto dal libro fondamentale di Elsa Morante, pubblicato nel 1968. Un'opera che in realtà contiene molti libri, che sfugge alle classificazioni ed evoca anche la possibilità di tanti mondi, tutti straordinariamente poetici, come quelli che noi speriamo che almeno dai ragazzini vengano via via costruiti. Cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione che sta per inaugurare?
1: Beh, questa nuova edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, io mi auguro che sia proprio all'insegna di questo appello universale che già fece Elsa Morante: il mondo salvato dai ragazzini. Quindi allegria, speranza, poesia, grande come sempre, attenzione al presente, che è ciò di cui sono fatti i nostri giorni e anche ciò di cui sono fatti i nostri libri, perché appunto i libri sono naturalmente al centro del Salone Internazionale del Libro di Torino, sono l'anima, sono la festa che noi costruiamo attorno a loro, sperando di attirare, di interessare sempre nuove lettrici e lettori. E quest'anno abbiamo proprio deciso di mettere i più giovani al centro, quindi i ragazzini di Elsa Morante, quindi le ragazze e i ragazzi sono proprio al centro non solo dell'attenzione, ma al centro del discorso, nel senso che prenderanno la parola e ci diranno che cosa non vogliono, che cosa vogliono, che cosa sperano, che cosa leggono, e ci interrogheranno, interrogheranno il mondo degli adulti, che finalmente smetterà di interpretarli, ma si metterà all'ascolto.
0: E questo io l'ho colto anche dal vostro comunicato stampa, in cui intanto ho letto come avrete una preinaugurazione legata anche ai nostri colleghi di Rai Radio 3, con vari appuntamenti che vedranno anche un evento spettacolare con Vinicio Capostela. Ma poi a partire proprio dal 14 ho visto che ci sono una serie di appuntamenti straordinari con veramente tutti i più importanti protagonisti della riflessione della letteratura italiana. Tra gli altri, il primo giorno ho visto che presenterete con Gianrico Carofiglio il libro Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. Avrete anche Zadie Smith per un altro progetto, la notte eretica di Alessandro Baricco. E poi vorrei che parlassimo in qualche modo anche delle sezioni. Sono 9 di tutti questi incontri che farete, in cui i temi sono vari. Ho letto, non so, il tema dell'incontro, l'amore ai tempi dei like tattico, per dire un titolo, oppure un altro, sociologia del Maranza, il ribaltamento degli stereotipi sulla periferia. Tutti temi che mettono chiaramente i ragazzini in primo piano, Annalena.
1: Certo, proprio l'amore ai tempi del like tattico è uno dei miei incontri preferiti. Non vedo l'ora di sedermi in prima fila ad ascoltare e scoprire finalmente i segreti del like tattico. Questi sono proprio gli incontri ideati e condotti dalla sezione Mondo Salvato dai Ragazzini, sì, che è formata da 5 tra ragazze e ragazzi universitari tra i 19 e i 24 anni, che intervisteranno, condurranno e ci porteranno finalmente il mondo reale, il mondo delle, sì, loro istanze. E anche, ad esempio, la lezione inaugurale di Zadie Smith, che lei citava poco, sì, fa, sarà dedicata al mondo dell'adolescenza, sarà proprio una lezio su quel momento magico, difficile, fragile, esposto e pieno di vitalità che sono appunto gli anni dell'adolescenza, in cui può veramente succedere qualunque cosa prima che si riesca a prendere in mano la propria vita.
0: E il titolo della riflessione di Zadie Smith è veramente emblematico: ogni cosa era estrema ed è tuttora così. E voglio ricordare poi anche dei momenti dedicati all'arte con Melania Mazzucco. Tra i vostri ospiti abbiamo avuto noi ospite in settimana da noi a Nico in Solal, proprio per il progetto dedicato a Mark Rothko, e ovviamente tanti altri appuntamenti come quelli legati anche al crescere. Ad esempio, una delle vostre domande è: se il mondo sarà salvato dai ragazzini, chi salverà i ragazzini dal mondo? A questi quesiti e tanti altri ovviamente risponderete con questa 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Io desidero ringraziare Annalena Benini, che è il direttore del Salone, per aver accettato il nostro invito, e ovviamente augurarvi un grande successo come sempre in questa occasione straordinaria. Grazie. Di cultura che ogni anno è il Salone Internazionale del Libro di Torino. Grazie Annalena.
1: Grazie infinite, buona festa dei libri.

0: posto.
1: Vinicio Capossela e la sua Che cos'è l'amore? 21:45 minuti. Aggiungiamo una coda che si è sviluppata sulla A4, la Torino-Trieste, tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Siamo verso Torino. La causa è un cantiere di lavoro. Immaginiamo che stiano disponendo le basi per una chiusura anche sulla A4, ma questo naturalmente lo vedremo tra pochissimo. Non è ancora risolto l'incidente sulla 1 Frosinone-Ferentino verso Roma. La coda a partire da Ceprano ancora segnalata in direzione della capitale. Ci sono notizie che ci portano anche sulla zona di Milano. Nonostante l'ora, abbiamo ancora rallentamenti sulla tangenziale ovest tra la A4 e la Padana Superiore verso la 1 e anche sulla tangenziale est, anche se per brevi tratti vengono segnalate ancora code, quelle verso la 1 tra Gobba e Camonlue, quelle in direzione di Lecco tra Paullo e Gobba, e poi c'è questa coda di 3 km da smaltire dopo la soluzione dell'incidente sulla A7 tra la diramazione Predosa Bettole e Tortona in direzione Milano. E infine una novità riguarda la statale 16 Adriatica, rallentamenti vengono segnalati per lavori tra Bari, Santa Fara e Bari verso nord. Questo è il quadro completo della situazione. Torniamo a Cultura on the Road.
2: Cultura on the Road.
3: E rieccoci sempre su Rai Isoradio a Cultura on the Road. E adesso, carissimo Gianni, amici così appassionati di Cultura on the Road che ci ascoltate tutte le settimane, ho la gioia di potervi presentare un ospite che stimo particolarmente. Lei è una manager con esperienza pluriennale nel campo dello spettacolo, che progetta e realizza eventi con star come Misty Copeland, Melanie Persson, Natalia Osipova, Bocca. Ai noi la compianta Carla Fracci, lo vogliamo ricordare, anche Roberto Fascilla, e poi altri geni italiani come Alessandra Ferri, Anna Maria Prina, Oriella Dorella e tanti altri. Docente, manager internazionale, anche per il suo lavoro con delle università, è molto apprezzata nel mondo accademico, e da tanti anni lavora anche a poter promuovere e sostenere i talenti emergenti, e c'è un progetto da lei organizzato in cui questo prende forma e prende corpo ogni anno, anche con il prosieguo di ciò che accade dopo questo progetto. E per poter parlare di questo progetto ho invitato proprio Gisella Zilembo. Gisella, buonasera a te.
4: Buonasera e buonasera a tutti, grazie per questo invito molto gradito e per la possibilità di condividere quello che è la realtà del premio MAB in quanto realtà che va a coinvolgere le giovani generazioni di artisti, dando loro luce e spazio nella società. Questo è un po' il nostro focus 2026.
3: L'evento si terrà l'8 di giugno a Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate, che è a due passi da Milano, ed è un progetto questo che ha proprio i giovani come protagonisti. Cosa accade l'8 giugno? Perché non c'è solamente una parte performativa, ma c'è anche dell'altro.
4: Assolutamente sì, l'evento di quest'anno è l'esito di 17 anni di lavoro condotti attraverso delle attività formative e il famoso premio internazionale di danza classica.
3: Sì.
4: Dallo scorso anno abbiamo deciso di offrire l'opportunità a questi giovani talenti di avere anche un prosieguo, una prospettiva concreta nel mondo del lavoro nel settore coreutico e artistico, perché fosse possibile per noi continuare a premiarli quotidianamente, quindi tutto non si esaurisse nell'applauso sul palco a fronte di un'ottima performance, ma questo avesse un peso in termini sociali, culturali e operativi. Quindi da quest'anno non siamo al Teatro Manzoni tutti gli anni, il premio internazionale diventa biennale, negli anni alterni come questo ci spostiamo in altra sede, in questo caso Villa Litta è un simbolo. È un simbolo del progetto 2026 che si chiama Oikos. Dunque, Oikos vuol dire casa in greco antico, e l'idea è quella di dare agli artisti una casa, di riconoscere all'artista, alla società come propria casa. Ovviamente la struttura architettonica di Villa Litta è straordinaria dal punto di vista dell'integrazione fra arte e comunità, e quindi è un luogo d'elezione per quelle che saranno le nostre attività in quel contesto.
3: Il gala sarà preceduto anche da 3 giornate di alta formazione nella tecnica classico accademica, credo.
4: Sì, a cura della nostra direttrice artistica, Madame Caridad Martinez, che per chi non si intendesse di balletto è un ex étoile del sì. Balletto Nazionale di Cuba ed è attualmente una delle figure di riferimento non solo dell'American Ballet ma proprio del mondo del balletto a sì. livello mondiale, e questo grazie anche al supporto di imprenditori virtuosi che hanno voluto sostenerci. Questo è importantissimo anche a livello simbolico. Il mondo della produzione, il mondo dell'industria, dell'azienda, in questo caso tramite ILAS, si rende strumento di realizzazione dei sogni e dei progetti artistici dei giovani.
3: I ragazzi che arrivano al gala vengono selezionati da voi, come si partecipa?
4: C'è stata una selezione attraverso una call to action internazionale, per cui tantissimi ragazzi di talento e buona volontà si sono proposti con non solo dei video che ci dessero l'idea della loro qualità artistica, ma anche e soprattutto con delle idee, per cui si sono raccontati attraverso l'elaborazione di progetti specifici e ci hanno detto quali sono le loro prospettive future, anche abbinandole ad una quantificazione concreta. Questa è la premessa per le adozioni artistiche che le aziende andranno a fare, cioè esibirsi al gala non rappresenta, come dicevo, solo un momento performativo, ma rappresenta quel momento performativo che va ad incarnare l'idea di bellezza dell'azienda adottante e il trampolino perché l'azienda investa sul giovane ballerino, di fatto finanziandone i progetti futuri.
3: Ecco, in questo progetto la finalità c'è e come. E a proposito, in passato alcuni dei ragazzi che sono passati proprio dal gala hanno avuto anche occasioni prestigiose di palcoscenici anche importanti.
4: Direi senza timor di smentita e senza voler sembrare poco umile, anche perché non è un successo personale, ma è un successo loro, che tutti i vincitori MAB hanno trovato collocazione ai massimi livelli di settore. Da noi arriva Giuseppe Bausilio, sì. primo Billy Elliot della storia a Broadway, Salvatore Manzo, nostro primo vincitore oggi etual del Teatro San Carlo a Napoli, Nicoletta Manni, etual della Scala, e Timofei Adriashenko, suo compagno in scena e nella vita. Si sono addirittura conosciuti al MAB e lì è scoccata anche loro sempre la scintilla. Esatto, si sono incontrati dietro le quinte del MAB e con loro tanti tanti altri. E devo dire che accanto al premio anche i nostri progetti formativi stanno offrendo dei trampolini internazionali importantissimi. Noi abbiamo dei ragazzi che sono attualmente in Texas all'American Classical Ballet, diretto da George Birkadze, e che grazie al MAB hanno l'opportunità di una formazione completamente gratuita, addirittura sono stati finanziati a livello di alloggio, di voli, e vengono inseriti nei programmi preprofessionali e professionali, avendo l'opportunità anche di partecipare a dei tour internazionali con grandi titoli come Bayader, appena concluso in Spagna, e Il Lago dei Cigni, invece, che andrà in scena in Indonesia nella prossima stagione.
3: Grazie di cuore, Gisella, per averci parlato di questo progetto meraviglioso che va avanti da tanti anni, il Gala MAB 2026, che quest'anno si terrà l'8 di giugno, lo ricordiamo, alla Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate, a due passi da Milano, e ovviamente tanti in bocca al lupo a te per il progetto e ai ragazzi che verranno fuori da questa edizione. E allora noi, con l'intervista a Gisella Zilembo, che ringraziamo, chiudiamo anche la puntata di oggi di Cultura on the Road, e ovviamente vi diamo il nostro a risentirci a venerdì prossimo, sempre dalle 21 alle 22 su Rai Isoradio.

Francesco De Gregori, l'agnello di Dio, 3:22, questa è Raizo Radio, Davide Santirocchi, dopo Cultura on the Road ci dedichiamo alle vostre missive, al 348 103 1010, salutiamo Carlo che viaggia sulla A7, dice finalmente la situazione si è risolta, in effetti la coda tra la diramazione Predosa, Bettole e Tortona in direzione Milano si è dissolta, come si sono dissolte anche le code, in alcuni casi anche i rallentamenti sulle tangenziali milanesi, sia sulla ovest che sulla est il traffico torna regolare. C'è una novità invece sulla 1 a causa di un veicolo fermo al chilometro 271, segnaliamo un rallentamento, siamo tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna e quindi in carreggiata nord c'è questa novità. Confermato l'incidente con la coda di un chilometro sempre in A1 tra Ceprano e Ferentino verso Roma, sappiamo che sono coinvolti un'auto e un mezzo pesante ed una sola corsia è disponibile al transito in questo deflusso lento della coda. Sulla A4 restano le code per lavori tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. E il Torino, a proposito, ha incassato un gol perché Tolstrek del Sassuolo al 51esimo minuto della partita, grazie a un tap-in, come si dice in questi casi, è riuscito a bucare la porta del Toro e quindi in questo momento al 54esimo minuto della partita Toro 0, Sassuolo 1 e poi naturalmente la Cocciaretto che sta giocando bene, era già in vantaggio nel secondo set sulla Navarro, lo è tuttora, però la Navarro ha recuperato un break, quindi sono sul 3-2 in questo momento e la Navarro è al servizio.

Con i Pink Floyd abbiamo riaperto il nostro viaggio, abbiamo continuato il nostro viaggio con questa Hey You, 4 minuti dopo le 22, ogni tanto abbiamo delle buone notizie che ci sollevano il morale rispetto agli umani, a questa razza di abitanti di questo pianeta che spesso insomma non sono neanche degni d'essere accomunati appunto alla specie umana. Beh, insomma, questa è una bella notizia buttata lì in mezzo alla serata mentre viaggiate, per farvi capire che qualche volta fare un gesto significa molto di più di una conquista o di un obiettivo conquistato. La faccio breve: quest'ANSA battuta qualche ora fa ci parla di una maratona, una mezza maratona per l'esattezza. Negli ultimi metri di una mezza maratona da 21 chilometri, è successo a Fano, Pesaro Urbino, l'atleta in testa viene sopraffatto dalla fatica e finisce sulle ginocchia, e quindi c'è questo momento vicinissimo al traguardo in cui tracolla. Il secondo che lo seguiva a breve distanza e che avrebbe potuto superarlo agevolmente e legittimamente, invece gli ha teso la mano, lo ha aiutato a rialzarsi e lo ha portato fino al traguardo, lo ha fatto vincere, ha fatto il Giro d'Italia, il gesto sportivo di questo ragazzo Davide Seri, che domenica scorsa ha reso memorabile la Collemar Aton. Il comune, il sindaco, insomma, si sono complimentati ad entrambi i maratoni, omaggi simbolici e un applauso sincero. Non ha vinto soltanto chi ha tagliato per primo il traguardo, scrive il comune, ha vinto lo sport, la lealtà, la Collemar Aton, ancora una volta maratona dei valori. Quello che Davide ha fatto domenica ci ha emozionato profondamente, ha sottolineato il sindaco Ser Filippi. In un tempo in cui spesso conta solo arrivare primi, lui ci ha ricordato che la vittoria più grande è restare

Fever Dreams, il nuovo di Alex Warren. 12 minuti dopo le 22 c'è la Gocciaretto che ci prova fino in fondo a superare la Navarro. Sono 5-3 in questo momento, è al servizio la Gocciaretto, in gergo si dice batte per il match, quindi vediamo se riuscirà a conquistare gli altri 3 punti che le servono. Siamo sul 15-0. Intanto possiamo finalmente abbandonare le code da Ceprano a Ferentino, quelle segnalate per un incidente che non è stato del tutto risolto, ma che comunque non crea più queste code verso nord. Restano sulla 1 i rallentamenti tra Calenzano e la variante di Ugalico verso Bologna per un veicolo in avaria, e una coda sulla 4 a Milano Est tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino per un cantiere di lavoro. Il Pentagono, questa è un'Asca News battuta qualche minuto fa, ha diffuso il Pentagono i file dedicati ai fenomeni anomali non identificati, UFO, come noi siamo abituati a chiamare le cose che non ci spieghiamo e che vediamo nel cielo. Questo come parte degli sforzi volti alla trasparenza sulla questione. Il popolo americano ha chiesto maggiore trasparenza su questi argomenti e Trump sta mantenendo le promesse, ha dichiarato il Pentagono in un comunicato in riferimento all'ordine del Commander in Chief, impartito al Dipartimento della Difesa, di identificare e diffondere documenti alla luce dell'interesse pubblico sugli UFO e sulla vita extraterrestre. Sebbene tutti i documenti siano stati esaminati per motivi di sicurezza, molti dei materiali non sono ancora stati analizzati per la risoluzione di eventuali anomalie. Il segretario alla difesa Hegseth, nella stessa nota, ha detto: è tempo che il popolo americano veda da solo questa pubblicazione di documenti declassificati, dimostra l'impegno sincero dell'amministrazione Trump per una trasparenza senza precedenti. Gabbard, la direttrice dell'intelligence nazionale, ha aggiunto che la pubblicazione di oggi è la prima di quella che sarà una continua attività congiunta di declassificazione e diffusione. I file, se siete interessati, sono disponibili sul sito war.gov/ufo.

Francesco Gabbani, questa è la nuova canzone, quella per l'estate, d'altra parte si intitola Summer Funk. 21 minuti dopo le 22, Elisabetta Cocciaretto ce l'ha fatta e ha eliminato dal torneo degli internazionali d'Italia Emma Navarro, dovrà affrontare Inga Swiatek, con appunto una partita importantissima per lei nel prossimo turno. Fra l'altro agli internazionali soltanto oggi, pensate, sono stati venduti complessivamente 40.000 biglietti, un record, un risultato straordinario che conferma un crescente entusiasmo del pubblico per questo torneo e in particolare per questo sport, visto che ci sta dando grandi soddisfazioni, a cominciare dal numero uno al mondo, Jannik Sinner, fino ai nostri amati tennisti e alle nostre amate tenniste, come appunto in questo caso la Cocciaretto. Anche Jasmine Paolini ha superato il turno, quindi sono le forti tra le italiane, sono ancora tutte in grado di proseguire questo importante torneo. Allora, in questo momento buone notizie: l'incidente Frosinone-Ferentino risolto, le code già si erano dissolte, si dissolve anche la coda sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni, segnalata prima in direzione Torino. Abbiamo però due novità, riguardano i lavori in corso, i tratti che sono stati chiusi negli ultimi minuti. Sulla A14 il tratto Faenza-Forlì è con code verso sud, verso Ancona, perché il tratto successivo è chiuso, così come sulla A9 il tratto Turate-Saronno con una coda in direzione sud a causa del tratto successivo che è chiuso. Vediamoli allora questi nuovi tratti chiusi: Cesena Nord sulla A14 chiuso in direzione di Bologna fino alle 6, anche in A13 Occhiobello Villa Marzana chiuso verso nord fino alle 6, sulla A9 Saronno Bivio A8 chiuso in direzione sud con riapertura alle 5, sulla A5 la Torino Aosta Monte Bianco tratto chiuso tra la statale 26 e Aosta Ovest verso Torino. Andiamo in A11, lo svincolo di Chiesina Uzzanese chiuso in entrata in direzione di Pisa. Ora è chiuso anche in uscita provenendo da Pisa, Chiesina Uzzanese. Sulla 24 tratto chiuso a Sergi San Gabriele Colle d'Ara, chiuso verso Teramo fino alle 6. Sulla 7 Ronco Scrivia Vignole Borbera, tratto chiuso verso Milano, anche qui la riapertura prevista per le 6. Torna in A14 sulla Bologna-Bari-Taranto, il tratto Forlì-Cesena Nord è chiuso in direzione sud, quindi abbiamo Cesena-Cesena Nord chiuso verso nord e Forlì-Cesena Nord chiuso in direzione sud con riapertura alle 6. Sulla A7 anche Genova-Bolzaneto è stata chiusa in uscita da Genova, in A1 Magliano-Sabina chiuso in uscita da Roma, in A14 Imola chiuso sia in entrata che in uscita fino alle 6 e ancora sulla A14 anche il tratto Molfetta-Bitonto chiuso in direzione Bari con riapertura alle 6. Sulla A13 lo svincolo di Bologna-Arcoveggio chiuso in uscita provenendo da Bologna, di nuovo sulla A1 Valsamoggia chiusa in uscita da Bologna fino alle 6 e ancora un tratto della A14, quello compreso tra Fermo e Pedaso, chiuso in direzione sud, riaprirà alle 6. Sulla A10 è stato chiuso il tratto Savona-Albisola verso Genova, in A30 Nocera Pagani chiusa in entrata per ogni direzione e poi sulla A13 abbiamo dei pedoni attenti tra Terme Euganee e Monselice segnalati in direzione sud al chilometro 91. Ancora sulla A14 anche il tratto Bitonto-Molfetta chiuso in carreggiata nord in direzione di Pescara ed infine sulla A27 è chiuso lo svincolo di immissione sulla tangenziale di Mestre per le provenienze da Belluno. Non so se la lunga lista continuerà ad allungarsi, per il momento questi sono i tratti chiusi. Torno anche a parlare di calcio perché il Torino nel giro di pochissimi minuti, prima ha pareggiato grazie a un gol di Simeone, poi con Pedersen è passato in vantaggio, quindi si gioca ora l'80esimo minuto della partita, il Torino conduce sul Sassuolo per 2-1.

Lo ascolteremo questo sax, che è un sax che ha suonato in questo disco Amedeo Bianchi, veramente ha benedetto il finale di questa canzone. Torniamo in strada, andiamo subito sulla A14 per confermare le code Faenza Forlì verso Ancona, quelle sulla 9 tratturate saranno verso sud, verso Lainate, e i rallentamenti in A1 per un veicolo in avaria tra Calenzano e la variante di Valigo, è un veicolo in avaria al chilometro 271 che ha determinato questa situazione. Aggiungiamo un solo tratto, quello della 26, che è stato chiuso, siamo tra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova, in carreggiata sud, chiuso. La riapertura prevista domattina alle 6. Intanto è in campo contro Pericard, il francese Pericard, il nostro Musetti, quindi daremo conto anche di questa partita che si gioca. Cosa accade invece sul campo del Torino? Siamo al 90esimo, si giocano i minuti di recupero, il Torino in vantaggio grazie a una doppietta nel giro di pochi minuti, messa a segno da Simeone prima e da Pedersen poi, che hanno appunto risposto alla gol all'inizio del secondo tempo firmato invece da Turzbeck. Tutto questo quando mancano appunto 3 minuti del recupero concessi dall'arbitro per la fine di questa partita.

Fred De Palma, Anitta e Mischilla insieme per questa La Testa Gira, 42 minuti dopo le 23, dopo le 22, non esageriamo. Allora, tra poco anche le notizie dall'Italia e dal mondo, diamo quelle della Sicilia sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie. Per un veicolo in fiamme abbiamo rallentamenti all'altezza di Cerda in direzione della settentrionale Sicula. Questa la novità che è arrivata sui nostri sistemi. Sulla statale 16 Adriatica ci sono ancora rallentamenti per lavori tra Bari, Santa Fara e Bari in carreggiata nord, e poi abbiamo detto i rallentamenti sulla 1 Calenzano variante di Valico verso Bologna per un veicolo in avaria, due code, quella sulla 9 tra Turate e Saronno verso sud, quella in A14 tra Faenza e Forlì, anche se in direzione sud, in entrambi i casi per il tratto successivo che resta chiuso. Intanto è terminata la partita tra Torino e Sassuolo, il Torino ha vinto per 2-1 questo anticipo della 36esima di Serie A. Ci sono molti messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Claudia che ha apprezzato particolarmente il pezzo di Damiano Davide che abbiamo sentito poco fa, Talk to Me, dice che bella energia. Là dentro c'è pure un certo Nile Rodgers a dare evidentemente lustro al suono di quel disco che abbiamo sentito poco fa, e ce ne saranno altre di canzoni che avrete modo di apprezzare, magari fateci sapere al 348 103 1010 se abbiamo indovinato i vostri gusti, che insomma voglio dire siete tantissimi, sono variegati, noi ci proviamo. 348 103 1010, c'è la musica di Lucio Dalla, questo un classico.

E Duran Duran sono tornati, questa Free to Love, nuovo disco per loro, 9 minuti alle 23, abbiamo ancora un tratto chiuso, quello sulla 13, quello compreso tra Ferrara Nord e Ferrara Sud, chiuso in direzione di Bologna fino alle 6 di domattina. In A1 anche lo svincolo di Anagno è stato chiuso in entrata per ogni direzione. Queste le chiusure anche sulla diramazione Padova Sud, abbiamo la chiusura dello svincolo di Marco Polo, chiuso in uscita provenendo da Padova. Anche qui la riapertura prevista per le 6, poi dopo le 23 faremo un riepilogo per chi si fosse messo in viaggio all'ascolto da poco di tutti i tratti chiusi, e sono numerosi. Aggiungiamo una coda che sulla 3, la Napoli-Salerno, per un cantiere di lavoro ora interessa uno svincolo importante, quello che immette in A1, quindi provenendo da Salerno come provenendo da Napoli ci sono queste code per immettersi appunto sulla 1, cioè lo svincolo interessato da questo incolonnamento. E arrivano notizie anche dalla A4, una coda per lavori ora segnalata tra Milano Est e la tangenziale nord di Milano. Verso Torino c'è questo incolonnamento dovuto ad un cantiere di lavoro. Queste le ultimissime, parliamo ancora di tennis perché appunto Musetti e Pericard sono sul 2-2, si giocano appunto questo importante match per proseguire il torneo. Parliamo anche di Matteo Arnaldi che è volato al terzo turno degli internazionali d'Italia. Il sanremese ha messo in piedi una splendida rimonta contro Alex De Minaur, che è fra l'altro testa di serie numero 6, e ha piegato appunto l'australiano con un punteggio 4-6, 7-6, 6-4, che in 2 ore e 57 minuti di gioco gli ha permesso questa sesta vittoria in carriera contro un top 10. Infatti aveva già battuto avversari fortissimi come Rublev, Djokovic, Fritz, Ruud, e si è guadagnato appunto il terzo turno che giocherà contro Yodar, lo spagnolo Rafael Yodar, uscito indenne dall'esordio al Foro Italico con Nuno Borges. Tutto questo nelle prossime ore, ma intanto noi stiamo seguendo, oltre al match di Musetti Pericard sul 2-2, anche quello tra Hanfman e Darderi. Anche Darderi è in vantaggio in questo momento, si gioca ancora qui il primo set. Siamo sul 2-1 per Darderi, che ora però è al servizio, quindi ha già breccato l'avversario, quindi vanno di bene in meglio le cose per il tennis italiano questa sera. Cercheremo di raccontarvi appunto tutto quello che c'è da sapere su queste importanti partite che si svolgono a pochi chilometri da Saxa Rubra, da dove vi parliamo. Salutiamo anche Mario che è in questo momento in viaggio sulla A14, ci racconta appunto delle difficoltà legate ai tanti tratti chiusi che sta appunto affrontando per concludere il viaggio. Mario, prima o poi alla meta ci arrivi, so che queste situazioni appunto con le chiusure sono molto molto penalizzanti, e però i lavori servono per mettere in sicurezza o ammodernare alcuni tratti, quindi insomma dobbiamo prenderla con filosofia. E invece questa che arriva adesso è una canzone davvero speciale, è firmata da Battisti e Mogol, ma l'inizio di questa canzone non ha eguali. Il pezzo è intitolato Il Veliero, poi GR1.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lasciato Roma dopo essere stato ricevuto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. Sia Italia che Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. Questo è il successivo commento della Premier da Milano, dove è intervenuta a un evento di Confagricoltura. Sentiamo allora Giorgia Meloni.
3: Un incontro nel quale abbiamo trattato tanto i temi del tema dei rapporti bilaterali quanto ovviamente le grandi questioni degli scenari internazionali. Penso alla Libia, penso al Libano, abbiamo ovviamente parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, prossima visita del presidente americano. Quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco.
2: E sulla questione Iran, mentre continuano gli sforzi diplomatici per risolvere la crisi, cresce ancora la tensione nello stretto di Hormuz.
4: La guerra, iniziata ufficialmente perché l'Iran non potesse avere armi nucleari, è ormai una partita a scacchi nel Golfo Persico. A certificarlo anche le parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, che dichiara: Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. Per anni abbiamo trascurato il privilegio di influenzare l'economia globale con una sola decisione. Ed è sempre nello stretto che l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su XRC, ma gli iraniani non cedono mai alle pressioni, precisa il ministro degli esteri di Teheran e avverte: la CIA si sbaglia, le nostre capacità missilistiche non sono al 75%, ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al-Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance per discutere della de-escalation delle tensioni nella regione. Trump sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione, almeno secondo quanto scrive The Atlantic, citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina, sempre Trump, ha annunciato via social 3 giorni di tregua da domani all'11 maggio in occasione delle celebrazioni per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata di domani a Mosca sulla Piazza Rossa. La cronaca con una notizia dell'ultima ora. In provincia di Belluno un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. L'incidente nel piazzale dell'azienda di famiglia, ancora da chiarire l'esatta dinamica. Il caso Garlasco, spero che ciò non accada perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. Questo è il commento di Andrea Sempio sulla possibilità di un arresto per l'omicidio di Chiara Poggi. Le parole lette durante una trasmissione TV nella giornata in cui sono emersi altri dettagli sulla nuova inchiesta. Quando sono andato io il sangue c'era, si sentirebbe in un'intercettazione ambientale sempre di Sempio in auto del maggio 2025. Da Pavia inviati gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo contro Stasi. Ora a Piacenza ha catturato l'uomo che ha ucciso la moglie nel loro appartamento.
5: Si chiamava Milena Vitanova, aveva 56 anni, è l'ennesima vittima di femminicidio. Questa volta i fatti a Piacenza, in un'abitazione al sesto piano di un condominio di periferia della città. A chiamare i carabinieri il marito, anche lui di nazionalità macedone, al telefono ha detto: l'ho uccisa io, e poi è fuggito. Una fuga durata un paio d'ore, la cattura nelle vicinanze del cimitero. Attualmente l'uomo è piantonato all'ospedale di Piacenza, dove è stato portato sembar dopo un tentativo di suicidio. Milena è stata accoltellata a morte. Il cadavere trovato nell'appartamento in cui carabinieri e vigili del fuoco sono entrati passando dal balcone, la porta chiusa a chiave dal marito prima della fuga. La coppia aveva 3 figli, uno dei quali deceduto da pochi mesi. Le indagini continuano per far luce su quanto accaduto prima dell'omicidio. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
2: Venezia, scontri alla Biennale durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano, i tafferugli quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone della polizia. Picchiare gli agenti non porta a nulla, così il vicepremier Salvini in città per incontrare il presidente della Biennale Buttafuoco. Proprio contro la presenza di Israele all'esposizione è rimasta chiusa una ventina di altri padiglioni. Infine sport, tennis, prime eliminazioni eccellenti agli internazionali di Roma. Novak Djokovic battuto in 3 set dal dal croato Dino Prismic, esce anche l'australiano De Minaur, numero 8 al mondo, sconfitto dall'italiano Darderi. E così è tutto, ora il mix delle 23, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Rai Isoradio. Super

0: Fields of Gold per Sting, ci ha accolto lui dopo il GR1 delle 23, questa è Raiso Radio, il tizio che parla, Davide Santirocchi, l'altro che invece non parla ma muove le leve della console è Sergio Ciani, con voi fino a mezzanotte ed oltre, con buone notizie perché i rallentamenti sulla 1 Carenzano, variante di Valico, sono terminati, spostato quel veicolo fermo al chilometro 271 che li aveva generati. Anche le code sulla 9 sono terminate, quelle tra Turate e Saronno, restano quelle tra Faenza e Forlì verso sud perché il tratto successivo è chiuso, questa coda è lunga 1 chilometro, e code per lavori anche sulla 4 tra Milano Est e la tangenziale nord in direzione di Torino. Aggiungiamo Sesto San Giovanni sulla 4 che è stato chiuso in entrata per entrambe le direzioni, e Bologna Casalecchio sul raccolo di Casalecchio che invece è chiuso in uscita provenendo dalla 14, anche qui la riapertura prevista domattina alle 6. Allora, viaggia bene il nostro Musetti, conduce per 4-3, è ancora al servizio, quindi ha strappato e breccato l'avversario. Bene anche Darderi che su Huntsman conduce per 5-3 nel primo set. Vi parlo di una storia di quelle insomma che si sono già verificate in Italia, attenzione. Però dopo il fallimento della compagnia low cost americana Spirit Airlines, avrete sentito qualche giorno fa questa notizia, la cui chiusura improvvisa ha lasciato migliaia di dipendenti e viaggiatori nel caos, un giovane appassionato di aviazione, tale Hunter Peterson, ha lanciato online una campagna per comprarla attraverso micro donazioni popolari. È un pazzo? Insomma, in pochi giorni le promesse di contributi hanno superato, sentite bene, la cifra di 437 milioni di dollari. Il progetto, ribattezzato informalmente Spirit 2.0, punta a creare una compagnia dei passeggeri senza grandi azionisti e soprattutto senza grandi manager strapagati che decidono il futuro dell'azienda. Sul sito creato da Peterson, chiunque può impegnarsi a versare almeno 45 dollari. Questo è il prezzo medio di un tipico biglietto Spirit, anche se per ora il denaro non viene effettivamente prelevato, ma appunto le prenotazioni per donare ammontano a 437 milioni di dollari. E lui ha scritto sul commento che ha lasciato appunto dopo questa iniziativa: salite a bordo, stiamo per comprare una compagnia aerea. Questa è la breve biografia che accompagna il volto sorridente di Peterson, il quale ha già contattato avvocati specializzati in fusioni e crisi aziendali, oltre al sindacato degli assistenti di volo della stessa compagnia. Intanto sui social il progetto sta diventando una sorta di simbolo contro i grandi gruppi finanziari, con migliaia di utenti che parlano di potere alla gente. Anche in Italia molte aziende hanno avuto una sorte simile grazie allo spirito di iniziativa di alcuni dipendenti che, appunto, vista la malparata, dice sta fallendo l'azienda, compriamola noi, hanno investito il TFR, la NASPI in alcuni casi, c'è anche una legge specifica che permette appunto di poter attuare questo tipo di operazioni. Insomma, alla fine sono state molte e molto fortunate quelle che in Italia hanno avuto questo tipo di destino grazie alla lungimiranza e anche alla passione dei lavoratori dipendenti che non ci stavano a vedere la propria azienda andare in fumo, e così c'è stata questa presa di coscienza e soprattutto questa presa di azioni da parte di molti dipendenti di numerose aziende che sono tornate finalmente a produrre grazie appunto ai propri dipendenti.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Drop Dead, il nuovo di Olivia Rodrigo. Intanto un incidente segnalato sulla 12, attenti, tra la diramazione per Livorno e Colle Salvetti, un'auto ha sbandato in carreggiata sud al chilometro 177-700, prudenti perché è un incidente accaduto da poco. Per le code sulla 14 ci viene segnalata la possibilità, o meglio il consiglio, di uscire a Faenza, perché la coda tra Faenza e Forlì in direzione sud non accenna a diminuire, è lunga un chilometro. E appunto questo è il consiglio di Autostrade per l'Italia per ovviare a questa coda: uscire allo svincolo di Faenza. È stato chiuso un altro tratto della A4, quello compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, chiuso in direzione Brescia. La riapertura prevista domattina alle 6. Allora, c'è la guerra in giro per il mondo, praticamente non si è mai fermata, però insomma in Europa da qualche anno la stiamo vivendo da vicino, poi si è aggiunto il Medio Oriente e tutto quello che ne consegue rispetto alle scelte di Israele di attaccare insieme all'America l'Iran, e poi anche Hezbollah in Libano. Insomma, è una guerra, come diceva Papa Francesco, a pezzi, ma è una guerra mondiale. Beh, decine di migliaia di studenti tedeschi sono scesi oggi in piazza contro la possibile reintroduzione della leva militare obbligatoria in una giornata di mobilitazione nazionale che ha visto manifestazione in tantissime città della Germania. La protesta, organizzata in concomitanza con l'8 maggio, data simbolica in cui si commemora in Germania la fine della Seconda Guerra Mondiale e la liberazione dal nazionalsocialismo, si è svolta sotto lo slogan "Sciopero scolastico contro la leva", e sono state veramente numerose le città invase dagli studenti che hanno detto la loro in questo senso. La legge sul nuovo servizio militare, entrata in vigore il 1 gennaio, prevede la registrazione e la visita di leva per i giovani uomini nati dal 2008, con l'obiettivo di rafforzare le forze armate attraverso il reclutamento volontario. In caso però di mancato raggiungimento degli obiettivi, cioè mancano uomini e soprattutto soldati, il Bundestag potrà valutare l'eventuale ritorno della leva obbligatoria.

Temper City, questa Self-Aware, 23:30 Raizo Radio, un nuovo incidente questa volta sulla Bologna-Bari-Taranto tra Rimini Sud e Riccione, due vetture entrate in collisione al chilometro 133. Siamo sulla carreggiata sud, l'invito anche qui ad essere prudenti. Pezzi materiali dispersi dopo un incidente, persone che scendono dalle vetture, non ci sono code né rallentamenti, e questo potrebbe essere ancora più pericoloso perché non vediamo da lontano che c'è qualcosa che non va, arriviamo magari troppo velocemente, ma voi che ascoltate Raizo Radio sapete che al 133 verso sud in A14 bisogna rallentare. Ricordo anche la coda di un chilometro Faenza Forlì verso sud, c'è l'invito ad uscire a Faenza per evitare questo incolonnamento. In A13 una coda tra Ferrara Nord ed Occhiobello, è arrivata proprio ora questa notizia. In carreggiata nord, quindi verso Padova, c'è questa coda che si è formata perché appunto il tratto successivo resta chiuso. Sulla 4 code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, code tra Milano Est e la tangenziale nord di Milano in direzione opposta verso Torino, sono per lavori in entrambi i casi. Sulla 3 abbiamo lo svincolo di Missioni in A1 che vede delle code sia per chi arriva da Salerno sia per chi arriva da Napoli e viaggia appunto sulla Napoli-Salerno. E poi sulla 12, dove è segnalato questo incidente, anche qui senza conseguenze, siamo tra la diramazione per Livorno e Colle Salvetti verso Rosignano, quindi in carreggiata sud, siamo all'altezza del chilometro 177.

In vantaggio per 1-0 nel secondo set, anche se sta battendo Musetti, siamo sul 40-15, quindi dovrebbe tranquillamente, e l'ha fatto con un bel rovescio, è riuscito un rovescio ad una mano, e lo fanno ormai in pochissimi, come lui lo fanno, praticamente lo fa solo lui, e quindi c'è questo piccolo primato per Lorenzo Musetti. Anche Darderi ha vinto il suo primo set ai danni di Anfman, siamo 6-4 anche qui nel primo set, 1-0 per Anfman nel secondo set. Questo è il quadro anche dal punto di vista del tennis fin qui, insomma, i risultati che sono maturati. Tra poco parliamo anche della prima giornata del Giro d'Italia, che proprio oggi è partito dal Mar Nero, ma prima Mannarino.

Life, i Coldplay ritrovati in viaggio su Rai Zoo Radio. Parliamo del francese Paul Magnier, che è la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2026, partito oggi, dicevamo, dal Mar Nero. Velocista della Soudal Quickstep, sorprende tutti nella volata finale nella tappa Nasser Burgas di 147 km sulle strade bulgare affacciate appunto sul Mar Nero, e ha battuto il danese Tobias Lund Andersen ed il britannico Vernon. Solo quarto il grande favorito della vigilia, il nostro Jonathan Milan. Il finale viene completamente stravolto da una maxi caduta poco prima dell'arrivo, più o meno a 600 metri dall'arrivo, spezza il gruppo e lascia appena 11 corridori a giocarsi la vittoria finale. Tutti gli altri restano bloccati sulla carreggiata e raggiungono il traguardo successivamente, fortunatamente senza conseguenze per la classifica, grazie alla neutralizzazione dei tempi. E nel finale colpisce anche la strategia prudente di Jonas Vingegaard, il grande favorito del Giro, che ha scelto di restare nelle retrovie del gruppo protetto dai compagni, pur rischiando, per evitare appunto di rimanere coinvolto in cadute, come in effetti alla fine è successo. E quindi alla fine il danese chiude 76esimo, ma con lo stesso tempo per il vincitore, così come Giulio Pellizzari, il nostro passista, che è anche uno scalatore. E questa cosa è, insomma, è abbastanza curiosa e particolare, e quindi è un atleta che potrebbe regalarci grandi soddisfazioni in questo Giro d'Italia, il giro 109 della nostra bella Italia. Domani si replica, seconda tappa, ancora in Bulgaria. Il tratto è di 221 km, si va da Burgas fino a Veliko Tarnova, e noi cercheremo in qualche modo di darvi conto anche di questa gara importante. Nel frattempo è arrivata una notizia che ci porta sulla tangenziale di Napoli. Il tratto Corso Malta Capodimonte, ora interessato da rallentamenti a causa di un cantiere di lavoro, riguardano chi viaggia in direzione di Pozzuoli. Parlavamo di pedali, pedalate, e questo è Frankie High Energy insieme a Giovanotti.

Mary Frost, questa è la sua Colombina. Allora, siamo alle 23:48 minuti, vicini al giornale della mezzanotte. Arriveremo a questo appuntamento con due canzoni molto molto particolari, soprattutto la seconda. Non vi anticipo nulla, però come promesso vi do conto dei tratti chiusi, facciamo un riepilogo per chi si fosse messo in viaggio o all'ascolto da poco. Intanto Musetti e Pericard sono 3-3 nel secondo set, conduce il secondo set invece Darderi, che ha già vinto come Musetti il primo set, conduce su Anfman per 3-2. E vediamole queste chiusure. Cominciamo con la 1, Riveggio variante di Valico, tratto chiuso verso Bologna fino alle 6. In A4 il tratto sesto San Giovanni Monza chiuso verso Brescia, anche qui la riapertura prevista per le 6, come sulla A5 il tratto statale 26 Aosta Ovest chiuso in direzione di Torino, carreggiata sud. Sulla A7 chiuso il tratto Ronco Scrivia Vignole Borbera verso Milano, anche qui la riapertura per le 6, riaprirà invece alle 5 il tratto della 8 Milano Varese compreso tra Solbiate e la diramazione Gallarate Gattico, chiuso in direzione sud in direzione Milano. Ancora alle 5 verrà riaperto anche il tratto della 9 Saronno Bivio A8, è chiuso in direzione sud verso Lainate. Sulla 10 tratto chiuso tra Savona e Albisola in direzione Genova, anche qui la riapertura per le 6, il tratto della 13 Ferrara Nord Ferrara Sud chiuso verso Bologna, quello tra Occhiobello e Villa Marzana chiuso in carreggiata opposta verso Padova, in entrambi i casi riapriranno alle 6. E poi un elenco nutrito di chiusure sulla A14, Forlì-Cesena Nord chiuso verso Ancona, Cesena-Cesena Nord chiuso in carreggiata opposta verso Bologna, Fermo-Pedaso chiuso in direzione sud, Molfetta-Bitonto chiuso in direzione sud, Bitonto-Molfetta chiuso anche in carreggiata nord. Tutto con la riapertura in A14 prevista per le 6. Anche sulla 24 abbiamo un tratto chiuso, quello tra Sergi e San Gabriele Colle d'Ara chiuso verso Teramo, il tratto della 26 compreso tra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud chiuso in direzione sud. Ora è chiuso anche il tratto Arona Bivio A8 Milano Varese in carreggiata sud, anche qui la riapertura prevista per le 6. Ci ritroviamo dopo il giornale della mezzanotte con la musica di Raizo Radio e le ultimissime le informazioni. Aggiungiamo un rallentamento, è arrivata proprio ora la notizia, tra il bivio per la A3 sulla 1, tra il bivio per la 3 Capodichino, rallentamenti verso nord.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Italia-Stati Uniti, dialogo franco tra alleati, ognuno difende gli interessi nazionali. Giorgia Meloni dopo il faccia a faccia con Marco Rubio. Medio Oriente, attacchi incrociati, USA-Iran, Trump, solo scaramucce, attendo una risposta al nostro piano, poi annuncia 3 giorni di tregua Russia-Ucraina. Un anno di pontificato, Papa Leone a Napoli e Pompei, non c'è pace senza giustizia, contro la malavita serve la presenza dello Stato. Diari e intercettazioni, le accuse della procura su Sempio per il delitto Garlasco. Nel soliloquio un anno fa diceva: quando sono andato lì il sangue c'era. Tensione alla Biennale di Venezia, protesta contro Israele, manifestazione pro palle, 20 padiglioni chiusi, scontri con la polizia. Verso l'Eurovision, presentata la 70ª edizione, al via il 12 maggio, l'emozione di Sal Da Vinci, Per sempre sì, è già il brano più ascoltato tra quelli in gara. Calcio, il Frosinone torna in Serie A, retrocedono in C, Reggiana, Spezia e Pescara. Giro d'Italia, la prima maglia rosa è il francese Paul Meunier. Internazionale di tennis, Djokovic subito eliminato, oggi scende in campo Jannik Sinner. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il bilaterale a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, bilaterale definito franco dalla Premier, affermando che ognuno fa i suoi interessi. Meloni è poi volata a Milano dove ha parlato a un evento di Confagricoltura.
3: L'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
4: Usa la parola franco Giorgia Meloni per descrivere il colloquio con Marco Rubio. Il segretario di Stato l'aveva cercata, l'appuntamento a Palazzo Chigi era entrato in agenda mentre la Premier si trovava al vertice della comunità politica europea che ha ribadito la compattezza dell'Unione e dell'Europa allargata. Il colloquio, per cui si blinda il centro di Roma, dura 1 ora e mezzo. Rubio è accolto dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio, la presidente del Consiglio lo attende al primo piano della sede del governo. I temi sul tavolo dell'incontro: crisi in Medio Oriente, Ucraina e Libia e Libano, scenari in cui, la Premier lo ricorda, l'Italia gioca un ruolo di primo piano. Condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura. Tempi non semplici, dice, per chi produce e per chi governa.
3: Un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro, e nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
4: Federica Ionta, GR1.
2: Ripartendo da Roma, il capo della diplomazia statunitense Rubio ha dichiarato che si aspetta una risposta breve da Teheran sulla trattativa per il cessate il fuoco e ha commentato le crisi internazionali con i giornalisti americani al suo seguito.
5: Tutti dicono che l'Iran è pericoloso, ma nessuno ha fatto niente. Trump è il primo presidente americano ad aver fatto qualcosa di concreto per impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Pur dicendosi atlantista, Rubio sposa la dottrina Trump e riparla del negato accesso ad alcune basi europee dell'Alleanza Atlantica. È un problema da esaminare. E ancora, riferendosi al possibile ritiro di soldati americani dalle basi NATO in Italia, dice: non ne abbiamo discusso, ma la decisione spetta a Trump. L'Iran ha detto non può rivendicare il controllo sullo stretto di Hormuz. Il mondo dovrà decidere come comportarsi di fronte a questa richiesta. Sul Libano il capo della diplomazia americana ha indicato Hezbollah come ostacolo a un vero cessate il fuoco con Israele, sottolineando che l'Italia può avere un ruolo importante grazie alla sua presenza sul territorio e alla sua esperienza. In merito alla guerra in Ucraina, cerchiamo di fare i mediatori, ha detto, ma per ora non ci sono risultati. Infine, su Cuba, sempre più in difficoltà per l'embargo petrolifero, ha spiegato che le nuove sanzioni non sono contro il popolo, ma contro chi approfitta della povera gente. Francesca Barogno, GR1.
2: Mentre la diplomazia è al lavoro per cercare una soluzione alla crisi, cresce ancora la tensione nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran.
0: Lo stretto di Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. C'è quasi un tono di sorpresa nelle parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, consapevole ora di poter influenzare l'economia globale. Tutto ruota ormai intorno allo stretto, dove nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana, sottolineando che avevano violato il blocco imposto da Washington. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su X Arci. Ma noi non cediamo mai alle pressioni, precise il ministro degli esteri di Teheran, che avverte la CIA si sbaglia sulle capacità missilistiche iraniane, che non sono al 75% ma oltre il 120%. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation nella regione. Trump, dal canto suo, sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione. Lo scrive The Atlantic citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Donald Trump ha annunciato via social 3 giorni di tregua da oggi a lunedì in occasione delle celebrazioni a Mosca per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata in programma oggi sulla Piazza Rossa. La cerimonia sarà senza la tradizionale colonna di mezzi corazzati. Migliaia di fedeli per Papa Leone in visita pastorale a Pompei e a Napoli a un anno dall'elezione. L'inviata.
6: Napoli, città tra disuguaglianza e violenza, segnata da un divario sociale. Piazza del Plebiscito, Papa Leone, accolto dalla folla con cori da stadio, incontra la cittadinanza. Prevost conosce le ferite di una città che spesso cammina stanca e delusa, disoccupazione, carenza di strutture e servizi, presenza pervasiva della criminalità, sono realtà che assumono dimensioni preoccupanti.
7: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
6: A un anno dall'elezione, questa mattina ha celebrato messa a Pompei, in piazza San Bartolo Longo. La misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno responsabilità di governo.
7: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
6: Nella supplica alla Vergine di Pompei invoca pietà per l'Europa, per il mondo, perché pentito ritorni al suo cuore, affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. Con Alessio Carenzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR.
2: E i partiti politici si confrontano sulla situazione internazionale, in particolare sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Matteo Salvini a Venezia per stemperare le polemiche sulla Biennale.
8: Le voci della maggioranza orgogliose della postura tenuta dalla Premier nel colloquio con Rubio, conferma la centralità dell'Italia nei rapporti euroatlantici, ripetono da Fratelli d'Italia a Forza Italia, con Tajani pronto a riferire in Parlamento insieme a Crosetto mercoledì prossimo su ipotesi di missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia, sono qui per disinnescare le polemiche, bene buttafuoco, volgare invece l'atteggiamento dell'Europa, afferma.
9: Penso che l'arte non debba conoscere né censure, né bavaglio, né boicottaggio.
8: Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo l'ininterrotta subalternità di Meloni a Trump, e purtroppo a pagare il conto sono gli italiani, commenta il PD, ma anche i 5 Stelle la pensano allo stesso modo. Alessandra Maiorino.
10: Ci sono 3 cose che Meloni, per difendere davvero l'Italia, dovrebbe chiedere a Trump: abbassare il prezzo del gas naturale americano, le spese militari NATO e togliere i dazi.
8: E il governo non faccia pressione sul Parlamento per il via libera alla missione a Hormuz, avvertono i pentastellati. Lati. Con Rubio tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
2: In apertura di giornale abbiamo accennato all'evento di Confagricoltura in corso a Milano. Al centro gli effetti del caro energia e il futuro dell'agroalimentare sotto pressione per la crisi internazionale.
11: Con la chiusura dello stretto di Hormuz stiamo conoscendo la peggiore crisi alimentare degli ultimi 100 anni. È l'allarme lanciato da Confagricoltura, che chiede al governo e all'Europa di difendere un settore che è il primo dell'economia italiana, con un contributo al PIL di oltre 700 miliardi. Per garantire la sicurezza alimentare servono però risorse per abbassare i costi dell'energia, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega il presidente Massimiliano Gianzanti, e poi si rivolge all'Europa.
12: Senza una rottura del patto di stabilità è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci curiamo di ognuno dei nostri problemi.
11: Bisogna inoltre rivedere le tariffe dei fertilizzanti, ha continuato, ma anche tagliare la nuova tassazione sul carbonio che è entrata in vigore dal 1 gennaio. Intanto per l'Italia ci sono buone notizie sul fronte dell'approvvigionamento del gas. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha annunciato che per l'inverno i nostri stoccaggi del gas sono già al 90%. Gelsomina Testa, GR1.
2: Rai Radio 1 a 12:10, la cronaca con il caso Garlasco. Gli inquirenti di Pavia hanno inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare una revisione del processo a carico di Alberto Stasi. E dalla nuova inchiesta emergono altri elementi su Andrea Sempio.
13: Ancora un soliloquio in auto del maggio dell'anno scorso rafforza le accuse contro Andrea Sempio. Tra le intercettazioni trascritte dai carabinieri, Sempio commenta l'assenza di sangue sotto le scarpe di Alberto Stasi, dicendo: quando sono andato io, il sangue c'era. Altro episodio di aprile, nei giorni prima del delitto, Sempio diceva di aver visto i video intimi di lei e del fidanzato. Per i difensori stava commentando un podcast sul caso di Garlasco e in effetti così emerge anche nelle carte. Tra gli atti c'è anche la trascrizione di appunti dalle sue agende, sogni in cui si descrive violento e ancora le intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara. Per i carabinieri ci sarebbe una commistione tra la loro versione e quella di Sempio. Dura la replica dei legali della famiglia Poggi. Accusano la procura di Pavia di averli intercettati per l'incredibile colpa di aver partecipato attivamente a un processo penale che si è concluso, ricordano, con la condanna irrevocabile di Stasi. E aggiungono: gli esiti di tale sorprendente attività sono stati diffusi impropriamente, in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Milano, Laura Troia, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Piacenza. Una 56enne di origine macedone è stata uccisa a coltellate in casa alla periferia della città. Il marito, suo connazionale, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto. Poi è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Infine è stato rintracciato nella zona del cimitero. Poco prima del fermo, l'uomo avrebbe tentato il suicidio. In provincia di Belluno un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. In provincia di Belluno, appunto, l'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Venezia, durante il corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano, scontri tra manifestanti e polizia. Picchiare gli agenti non porta nulla, così il vice premier Salvini in città, come accennavamo, per incontrare Pietrangelo Buttafuoco, presidente della fondazione che organizza la rassegna.
14: From the river to the sea!
15: Come a Lido, durante la mostra del cinema, i centri sociali del Nord-Est si sono uniti a una platea internazionale per manifestare contro Israele e gridare Palestina libera. Questa volta nel mirino c'è il padiglione di Tel Aviv alla Biennale d'Arte, non quello in fase di ristrutturazione ai giardini, ma quello temporaneo inaugurato all'Arsenale. Lì si dirige il corteo, dove viene fermato dalla polizia in assetto antisommossa. Seguono 2 minuti di tensione, senza feriti. Sono pochi gli artisti e i curatori in prima linea, ma tanti gli addetti ai lavori che hanno deciso di scioperare.
16: Everything is shutting down.
15: Diversi padiglioni hanno chiuso, la gente ha cominciato ad accorrere qui, dice Mikala Ildikdal, artista danese. Ora è tutto vuoto, è un vero e proprio sciopero.
16: It's like a strike.
15: Sono 27, secondo gli organizzatori, i padiglioni che hanno aderito alla protesta, chiudendo almeno per qualche ora. Tra questi Regno Unito, Polonia, Spagna, Ecuador. Sempre più artisti mettono in discussione il principio fondativo della Biennale. Venezia, Nicola Accardo, GR1.
2: Roma, ribaltata la sentenza in appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic. Assolto l'imputato Raul Esteban Calderon, che invece era stato condannato in primo grado.
17: La pronuncia della sentenza da parte dei giudici della Corte d'Appello di Roma è un colpo di scena. Raul Esteban Calderon non è il killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, capoltrà della Lazio, narcotrafficante emergente, freddato nell'agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. Una soluzione per non aver commesso il fatto che ha scatenato la rabbia dei familiari della vittima, il loro avvocato Tiziana Siano.
18: Una sentenza frutto di tutta una serie di errori.
17: Soddisfatto invece il legale di Calderon, Gian Domenico Cagliazza.
19: Eravamo certi della fondazione all'altezza delle nostre ragioni, non c'era nessuna prova.
17: Eppure Calderoni in primo grado era stato condannato all'ergastolo, riconosciuto anche in altri processi come un killer professionista e spietato al soldo di Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, eredi del boss Michele Opazzo Senese. Ad inchiodarlo ci sarebbe stato un video delle telecamere della zona, le dichiarazioni della sua ex compagna Rina Bussone e poi le indagini sui mandanti ancora aperte, le faide per il controllo del traffico di cocaina a Roma, il tentativo di Diabolica, capo di una banda italo-albanese, di strappare le piazze di spaccio al clan Senese. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Calderon resterà comunque in carcere, dove sta scontando l'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
20: 9 maggio, giornata in memoria delle vittime del terrorismo interno, internazionale e delle stragi. Mattinata è prevista in Senato una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. In questo giorno, nel 1978, fu ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse, dopo essere stato rapito il 16 marzo precedente. Aerei. Dalla Commissione UE le linee guida sul prezzo dei biglietti anche in caso di rincari del carburante.
21: L'Unione Europea si prepara a entrare nella fase più delicata per il trasporto aereo. Il documento della Commissione di Bruxelles chiarisce alcune disposizioni già in vigore e come queste si applicano alla situazione attuale. Il prezzo pagato dal passeggero al momento dell'acquisto del biglietto è definitivo e non può essere modificato, neppure in presenza di aumenti del costo del carburante. In Italia il prezzo del jet fuel è stato, soprattutto nella prima fase delle tensioni in Medio Oriente, molto fluttuante, ma momentaneamente non ci sono problemi, come conferma Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways.
22: L'80% del carburante ha prezzi già assicurati e questo ci permette di non annullare nessun tipo di volo. Non siamo andati ad incidere momentaneamente sul prezzo dei biglietti.
21: Nelle linee guida europee si chiarisce il comportamento nel caso di cancellazione del volo e una situazione che viene definita eccezionale. Resta comunque garantita la riprotezione su altri voli, oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. Per gli approvvigionamenti può anche essere usato il carburante statunitense. Lorenzo Opice, GR1.
20: Il tango dà alla testa, o meglio, i cervelli dei ballerini si sincronizzano durante l'esecuzione dei loro passi, lo dimostra uno studio americano.
23: 200 millesimi di secondo o anche meno è il tempo che impiega la ballerina a fare un passo indietro quando l'uomo fa un passo avanti, perché nel tango la regola è: l'uomo conduce, la donna esegue. Poi questione di intesa, più ce n'è meglio si balla. Gli scienziati dell'Università di Boulder, nel Colorado, hanno provato a misurarla, l'intesa. A 5 coppie di ballerini hanno applicato sensori di movimento alle caviglie e cuffie per l'elettroencefalogramma. È emerso che in ogni coppia i due cervelli si mettevano in sincrono, sintonizzati sulle stesse onde cerebrali. Un fenomeno chiamato sincronizzazione neurale, finora mai osservato nella danza. Nel tango si chiama connessione. È quel capirsi senza parlarsi che tanto affascina in questo ballo. Nella scienza può portare allo sviluppo di dispositivi atti a migliorare la coordinazione, per esempio in una squadra di basket o di calcio. Per i ballerini di tango, no, i dispositivi non servono, basta la musica. Donatella Gori, GR1.
20: Altro genere di musica, quella che caratterizzerà l'Eurovision Song Contest, secondo programma Rai più visto dopo il Festival di Sanremo. Si parte con le due semifinali il 12 e il 14 maggio su Rai 2. In gara per l'Italia Salda Vinci, vincitore all'Ariston e già qualificato di diritto per la finalissima di sabato 16 maggio in diretta su Rai 1. Saremo
24: io e te. Avrebbe potuto cantarla anche un po' in inglese, come consentito dal regolamento, ma Salda Vinci continua a sognare in italiano.
25: Sono un venditore ambulante di sentimenti. Potevo cambiare delle frasi in inglese, io non ho voluto assolutamente, perché io sono in italiano, quindi voglio rappresentare il mio paese così com'è, perché questa canzone è arrivata a successo così com'è. Quando gli italiani fanno gli italiani, quando siamo tutti uniti, abbiamo una forza incredibile.
24: A una settimana dalla finale, l'Italia è già protagonista di Eurovision.
0: Amazon con 36 milioni di stream. Tormentone Social, cantata in 13 lingue diverse, Per sempre sì è la più ascoltata tra le canzoni in gara. In conduzione per l'Italia, come sempre, Gabriele Corsi e per la prima volta Elettra Lamborghini.
1: L'Eurovision è conosciuta come appunto gli europei della musica. Io sono assolutamente grata e anche quasi incredula.
0: Scenografia e coreografia ricreano i diversi momenti del giorno delle nozze, con i testimoni, l'arrivo della sposa e gli immancabili fuochi d'artificio sull'acuto finale. Timiso Ara Pinto, GR1.
20: Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Giovanni De Palme, Gianni Tola. Ora la pagina sportiva, una buonanotte da Carmelo Lazzaro.
3: GR1 Sport.
4: In studio Giuseppe Bisantis. Il calcio in apertura, c'è stato l'anticipo della 36esima giornata di Serie A e ci limitiamo solo al risultato dei marcatori. Il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1 in rimonta, tutti nella ripresa i gol a vantaggio di Torsved e poi Simeone e Pedersen per il Torino. Ma il primo piano se lo prende la Serie B, perché dopo il Venezia è il Frosinone a salire in Serie A, decisivo il 5-0 al Mantova. Sentiamo il nostro inviato.
5: Bastava un punto al Frosinone per centrare la quarta promozione in Serie A della sua storia. È arrivata una goleada, 5-0 contro il Mantova. Festeggiano i tifosi, con invasione di campo al fischio finale, per un traguardo su cui in pochi avrebbero scommesso a inizio stagione. 15 i gol dell'algerino Gegemis, 15 gli assist del centrocampista Calò, per lui pure 10 gol, un capolavoro firmato anche dall'allenatore toscano Massimiliano Alvini.
7: Una forte emozione. Personalmente penso che sia la chiusura di un percorso, 25 anni ininterrotti di allenatore, partendo dalla promozione, e quindi trovo una grande gioia stasera.
5: Frosinone secondo solo al Venezia, che ha battuto 2-0 il Palermo. Monza e Palermo vanno ai playoff, dove in semifinale affronteranno rispettivamente le vincenti di Modena Juve Stabia e Catanzaro Avellino. Retrocedono in Serie C Reggiana, Spezia e Pescara. Il playout salvezza sarà tra Südtirol e Bari. Frosinone, Jacopo Barlotti, GR1.
4: Dunque questo è il quadro dell'ultima giornata di B, che come ovviamente di consueto avrà la coda con i playoff e playout. Voltiamo pagina, è iniziato il Giro d'Italia numero 109, ormai una consuetudine che le prime tappe si corrono all'estero, stavolta in Bulgaria. E la prima maglia rosa è un outsider, il francese Magnier. Sentiamo uno dei nostri inviati al seguito della Corsa Rosa.
26: Maglia rosa!
27: Il rosa e il nero. Il rosa è quello di Paul Magnier, che vince allo sprint la prima tappa del Giro e indossa il primo simbolo del primato della corsa rosa, appunto, numero 109. Il nero è quello del mare, che ha accompagnato con la sua costa i 147 km della prima tappa, ma anche quello dell'umore del grande favorito, Jonathan Milan, che ha chiuso solo al quarto posto, senza la gamba dei giorni migliori. Sprint convulso, con caduta di gruppo, tanto che a giocarsi la vittoria sono stati una decina, e la spuntata, come detto, il giovane francese Magnier, per la gioia del suo direttore sportivo Davide Bramati.
28: Siamo venuti qui per far bene e penso che ci siamo riusciti, e la squadra ha fatto la perfezione cosa avevamo programmato negli ultimi due giorni, e complimenti a tutti i corridori.
27: Oggi ancora frazione in terra bulgara, ma ben più impegnativa, 221 km con arrivo a Veliko Tarnovo, tre gran premi della montagna, di cui uno a 10 km dal traguardo, frazione che occhieggia ai cacciatori di tappe ma anche alla fuga. E da Burgas con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
4: Abbiamo lasciato in coda gli internazionali di tennis, perché la giornata del venerdì è finita sabato. Due incontri con due italiani terminati da pochissimo, e allora andiamo subito in diretta dal Foro Italico dal nostro inviato.
29: Sì, il Foro come uno stadio di calcio, più di 40.000 biglietti venduti in una sola giornata, il venerdì dei record assoluto nella storia degli internazionali, grandi emozioni azzurre, hanno vinto poco fa Musetti e Darderi, e poi le vittorie di Arnaldi e di Super Elisabetta Cocciaretto. Musetti 6-4, 6-3 al francese Impesci Pericara, Darderi doppio 6-4 al tedesco Hanfmann. E dunque Italia con il vento in poppa, non si può dire lo stesso di Novak Djokovic, il KO di Novak contro il croato classe 2005 Prismic. L'ex re, per la prima volta alla 19esima partecipazione, viene eliminato all'esordio. Super vittoria anche quella di Arnaldi, 6-4 al terzo contro Alex De Minora. Prossimo turno contro il baby fenomeno spagnolo Odar e per la prima volta al terzo turno agli internazionali BNL d'Italia anche Elisabetta Cocciaretto, doppio 6-3 all'americana Emma Navarro, ora la Swiatek e ricordiamo nel sabato tricolore il doppio esordio di Yannick Sinner e di Flavio Cobolli dal Foro Italico, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Emilio Mancuso, GR1.
4: E noi chiudiamo con il saluto del mondo del calcio, ma non solo, a Evaristo Beccalossi. Nella sua Brescia si sono tenuti i funerali alla presenza di diversi calciatori e dirigenti dell'Inter di oggi, ma anche tanti compagni e quindi calciatori del passato, oltre ai cantanti Enrico Ruggeri e Max Pezzali, al comico Paolo Rossi, il grande dolore di Spillo Altobelli, il gemello calcistico di Beccalossi, in Kuwait per lavoro non è riuscito a trovare un volo utile per l'Italia, mancando così al funerale del suo amico fraterno. Mezzanotte, 24 minuti, 40 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio e una buona notte.
6: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Gli Earth, Wind and Fire con September, 28 minuti dopo la mezzanotte. Questa è Raizo Radio, dopo il giornale della mezzanotte. Di solito siamo in due, lo siamo.
1: Lo siamo, lo confermo siamo. Che lo siamo, siamo ancora in due.
0: Lo siamo per poco, però insomma.
1: Tra poco sarò una.
0: La voce è quella di Elena Carbonari.
1: Confermo, ciao Davide.
0: Che vaga nelle notti italiane.
1: Sì, mi aggiro sempre,
0: in
1: orari notturni.
0: Ci stai dappertutto, ti ho sentito a Torino, a Venezia, a Vigevano addirittura.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Dice basta che arriva la frequenza, io ci sono.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, intanto diamo conto del successo anche di Darderi su Antman, con lo stesso risultato di Musetti che ha battuto Pesci Pericard, cioè 6-4 6-4, un tondo 2-0 per questi due italiani che hanno giocato questa sera. Domani ovviamente si replica con Bellucci alle 12:30, con Cobolli alle 14 e con Pellegrino alle 18:30. Tutti attendono il numero uno dal mondo, cioè Jannik Sinner, che giocherà invece alle 19. Beh, insomma, mettiamo da parte il tennis che ci ha regalato belle sensazioni questa sera, e torniamo alla viabilità, perché avevamo qualche incidente, quello sulla 12 tra la diramazione per Livorno e Colle Salvetti è stato risolto, era verso Rosignano. Anche un problema sulla 14, quella coda tra Faenza e Forlì, segnalata in direzione sud per il tratto successivo che è chiuso, è terminata. Terminate anche le code tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio per la 1 in carreggiata nord. Resta segnalato un incidente senza conseguenze tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona al chilometro 133. Terminate le difficoltà sulla tangenziale di Napoli, abbiamo ancora sulla 1 un rallentamento tra lo svincolo per la 3, la Napoli-Salerno, e la diramazione Capodichino. Verso nord segnaliamo questi rallentamenti per un cantiere di lavoro. Sulla 3 stessa abbiamo una coda all'altezza dell'innesto con la 1 per entrambe le provenienze. Sulla 4 non ci sono più le code verso Brescia tra Cormano e Sesto, restano quelle in direzione Torino tra Milano Est e la tangenziale nord di Milano, in direzione quindi ovest le code per lavori. A proposito di tangenziali, anche sulla nord di Milano registriamo una coda di un chilometro tra Monza Centro e il bivio per la 4 in direzione della tangenziale est. E poi sulla 13 una coda ancora segnalata tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova, e una coda segnalata per il tratto successivo che è chiuso in carreggiata nord. Abbiamo poi rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, Bari-Santa Fara-Bari, questo è il tratto interessato da rallentamenti verso nord, un incidente sulla statale 585 Fondovalle del Noce all'altezza di Trecchina verso Ponte Castrocucco, rallentamenti. E poi c'è un veicolo in fiamme segnalato, ormai immagino spento, ma che dà ancora vita dei rallentamenti sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie all'altezza di Cerda in direzione della settentrionale Sicula. Questo è il quadro completo della situazione, poi molte le chiusure, abbiamo fatto un riepilogo.
1: Ce ne occuperemo.
0: Dei vari tratti, ma insomma sappiamo che sono un lungo elenco, comincia a piovere i messaggi dei tanti notturni.
1: Eccoli.
0: Che viaggiano con te. Salutiamo Daniele, salutiamo anche questo amico, anzi no, questi amici, perché Silvia, Paolo, Alessandro e Alfredo, un saluto a tutto lo staff, quindi ci siamo anche noi. Rientriamo da Monza. Beh, ad Empoli, dalla partita di Serie B dove l'Empoli si è salvato. Allora, Frosinone è tornato in Serie A, il Venezia pure era già certo della promozione, l'Empoli si è salvato, continua una serata positiva, speriamo.
1: Ottimo.
0: Che continuino. Beh, insomma, è tutto da decidere, a parte chi ha vinto lo scudetto, che mi sembra sia stata l'Inter.
1: Mi sembra
0: anche a me, però
1: questa impressione.
0: Tutte le altre posizioni, a parte un paio di inevitabili retrocessioni già in qualche modo consolidate, però molte invece delle posizioni sono ancora aperte nella Serie A per l'Europa, per le coppe europee e anche per la retrocessione. Ti lascio con la
1: Bene.
0: Musica di Raizo Radio.
1: Perfetto.
0: Con tra
1: vado
0: pochissimo
1: nello studio 2
0: Achille Lauro, ecco, ti accompagna Achille Lauro con la sua Comuni Mortali. Io ringrazio invece il nostro Sergio Ciani che ha curato la parte tecnica. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

Comuni immortali, Achille Lauro, buonanotte, buonanotte a tutti voi, ben ritrovati sempre all'ascolto di Isoradio, dopo Davide che abbiamo appena salutato, Arina Carbonari ad accompagnarvi, e con me chi c'è questa notte? C'è Giovanna Inzardi, voilà, una notte tutta al femminile questa notte, saremo noi due infatti ad accompagnarvi fino alle 5.30 del mattino. Abbiamo mandato a casa a dormire tutti i maschietti che erano fino a poco fa qui nei corridoi di Saxa Rubra, ora saremo noi, non hanno il fisico, giustamente non ce la possono fare. Saremo noi quindi ad accompagnarvi fino alle 5.30 del mattino. E allora ben ritrovati a tutti voi, a voi che siete già all'ascolto, a voi che ci raggiungerete magari nei prossimi minuti o nei prossimi chilometri, ci troverete sempre qui, sempre quindi pronti ad accompagnarvi, a intrattenervi e soprattutto a proporvi tanta buona musica, e ne avremo da ascoltare grandi successi anche questa notte, del presente e del passato. E poi vi ricordo come sempre alle 2.30 avremo anche il nostro spazio live, tre brani dal vivo che vi faremo ascoltare senza interruzioni. Poco fa Davide vi ha ricordato quella che è la situazione al momento sulla nostra rete viaria, nel frattempo non sono arrivati aggiornamenti, quindi tra poco ritorneremo su queste notizie.

Gesù pazzo con Pino Daniele. C'è stato anche, sapete, il Papa in visita a Napoli, ha avuto così a un certo punto anche un riferimento, un richiamo a una delle canzoni più note di Pino Daniele, Napolè, quando lo stesso Papa ha detto: Napoli è una città dai mille colori, e in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità. E il Napoli, una città dei mille colori, ovviamente in riferimento al brano di Pino Daniele. Questo, l'arrivo del Papa, che quindi è stato accolto, l'abbraccio con 50.000 fedeli, questa visita pastorale del Pontefice anche da Napoli e da Pompei, c'è stato questo appello da parte del Papa contro le guerre. 00:44, questa è la notte in sicurezza di Isoradio, e come appunto vi diceva Davide, anche questa notte abbiamo parecchie chiusure, e tra poco, anzi direi ne parliamo subito visto che ci sono degli aggiornamenti. Infatti sulla 14 vi comunico subito che è stata già riaperta l'entrata ma anche l'uscita di Imola. Sono state riaperte in entrambe le carreggiate, la riapertura era prevista per le 6, ma ripeto, sulla 14 l'entrata e l'uscita di Imola sono state già riaperte. Andiamo poi a vedere invece le altre notizie che risultano ancora attive, anzi c'è un altro aggiornamento sempre in merito alle chiusure. Sulla 1 è stata già riaperta l'entrata di Fidenza in entrambe le carreggiate, ma oltre alle chiusure abbiamo da ricordare che sulla 1 ci sono ancora dei rallentamenti per lavori tra il bivio 1 Napoli-Salerno e il bivio 1 sud diramazione Capodichino ramo D, siamo in direzione della capitale. Abbiamo poi una coda per lavori sulla Napoli-Salerno, allacciamento a 1-3 sia in carreggiata sud che nella carreggiata opposta nord. Abbiamo una coda per lavori sulla 4 Torino-Trieste tra Milano Est e il bivio a 4 tangenziale nord di Milano verso Torino. Coda per tratto chiuso sulla 14 Adriatica, siamo tra Faenza e Forlì direzione Ancona. Possiamo invece archiviare la notizia della 13, la Bologna-Padova, anche qui fino a poco fa veniva segnalata una coda per tratto chiuso tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, notizia appunto che possiamo archiviare. Infine vi ricordo che c'è la segnalazione di un incidente sulla 14 tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, sono coinvolte due vetture, siamo al chilometro 133, la circolazione è comunque regolare, e un incidente ora lo segnaliamo anche sulla 14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, si tratta di un'auto ribaltata al chilometro 392. Coda per traffico poi sulla 7 la Milano-Genova, siamo all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in uscita in direzione Genova. Vi dicevo però abbiamo parecchie chiusure, vi segnalo ad esempio che sulla 28 la Porto Gruaro-Sacile è chiusa l'uscita di Cimpello, allacciamento raccordo Cimpello in direzione Porto Gruaro fino alle 5. Poi abbiamo ancora da segnalare sulla 21 la Torino-Brescia è chiusa l'uscita di Manerbio in direzione Brescia fino alle 5 di questa mattina, oltre ad essere chiusa l'uscita è chiusa anche l'entrata. E poi andiamo invece a vedere quali sono le chiusure della 1, vi segnalo che è chiusa l'entrata ma anche l'uscita di Basso Lodigiano con riapertura prevista per le 5 di questa mattina, alle 6 verrà riaperta l'uscita a Valsamoggia chiusa per le provenienze da Bologna, sulla 1 è chiuso anche il tratto Rioveggio Bivio 1 variante di Valico direzione Bologna con riapertura prevista per le 6, e alle 6 verrà riaperta anche l'uscita di Magliano Sabina per le provenienze da Roma, oltre che all'entrata di Anagni in direzione Roma, anche questa verrà riaperta alle 6.

da questa canzone giovanissima, e con questo brano, come sappiamo, vinse il Festival di Sanremo nell'ambito delle nuove proposte, e da lì partì appunto il suo grande successo, un successo planetario. Proprio in questo periodo è in giro per il mondo con questo tour che la vede protagonista. Sto vedendo anche le prossime date: sarà a Miami, Porto Rico nei prossimi giorni. La nostra brava Laura Pausini è sicuramente una delle più grandi e importanti artiste italiane, ambasciatrici della musica italiana. Mezzanotte 56, tra poco l'appuntamento sarà ancora una volta con l'informazione, le notizie del GR1. Vedo che nel frattempo è cambiata la situazione della 14 Adriatica. Vi avevo già detto di questo incidente: si è trattato di un'auto ribaltata in corsia di sorpasso tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. L'incidente al chilometro 392. Ora, a causa di questo, abbiamo una coda da segnalare, un chilometro di coda. Goo Goo Dolls, e noi ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Francesco Pensosi, in primo piano il bilaterale a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, un bilaterale definito franco dalla Premier, affermando che ognuno fa i suoi interessi. E ripartendo da Roma, il capo della diplomazia statunitense ha dichiarato che si aspetta una risposta a breve da Teheran sulla trattativa per il cessate il fuoco e ha commentato le crisi internazionali con i giornalisti americani al suo seguito. E sugli attacchi incrociati USA-Iran, Trump parla solo di scaramucce. La guerra in Ucraina, Donald Trump ha annunciato via social 3 giorni di tregua da oggi a lunedì in occasione delle celebrazioni a Mosca per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. È previsto uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino sia da Zelensky, che ha ordinato di non attaccare la parata in programma oggi sulla Piazza Rossa. La cerimonia sarà senza la tradizionale colonna di mezzi corazzati. E veniamo alla cronaca, ancora un femminicidio a Piacenza. Un 56enne di origine macedone è stato ucciso a coltellate in casa alla periferia della città. Il marito, suo connazionale, ha chiamato il 112 accusandosi del delitto, poi è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Infine è stato rintracciato nella zona del cimitero. Poco prima del fermo l'uomo avrebbe tentato il suicidio. E un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto nel piazzale dell'azienda di famiglia. Ancora da chiarire la dinamica. E veniamo invece al 9 maggio, la giornata in memoria delle vittime del terrorismo interno internazionale delle stragi. In mattinata è prevista in Senato una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutte le più alte cariche istituzionali. E verso l'Eurovision, presentata la 70ª edizione, si parte con le due semifinali il 12 e 14 maggio su Radio 2. In gara per l'Italia Sal Da Vinci, vincitore all'Arison e già qualificato di diritto per la finalissima di sabato 16 maggio in diretta su Rai 1. Chiudiamo con il calcio. Nell'anticipo della 30ª giornata il Torino batte il Sassuolo 2-1, oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Il Frosinone torna in Serie A, retrocedono in C Reggiana, Spezia e Pescara. Giro d'Italia, prima maglia rosa al francese Paul Meunier, internazionale di tennis. Djokovic subito eliminato, oggi scende in campo Jannik. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte con Duccio Pasqua.
3: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

E questa è una notte in sicurezza, la programmazione notturna di Isoradio ogni notte con voi da mezzanotte e mezzo fino alle 5:30 del mattino, e questa notte ad accompagnarvi Elena Carbonari che vi parla con Giovanna Inzardi alla parte tecnica. Ricordo anche il 348 103 1010, il numero sempre attivo anche di notte per raggiungerci, per salutarci, per raccontarci del vostro viaggio, anche per chiederci notizie, soprattutto sulle chiusure, così come state facendo. Saluto anche Antonio da Napoli che ci ascolterà per tutta la notte, questo ci scriveva qualche minuto fa. Invece situazione diversa per Rocco, che questa sera è di ritorno da Livorno direzione Mercato di Fondi. Ci dice anche cosa trasporta, con ananas e pere. Tra poco però smetterà di sentirci, quindi presumo, perché sarà arrivato a destinazione. Buonanotte comunque anche a te e a tutti coloro che ci sono, che sono all'ascolto, che ci stanno ascoltando. Allora andiamo a ricordare i nostri amici in viaggio. Ripartiamo dall'ultima notizia che vi abbiamo comunicato, quella dell'A14. Ecco, andiamo a ricordare che c'è ancora un chilometro di coda per incidente. Si tratta di un'auto ribaltata in corsia di sorpasso tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari Careggiata Sud. L'incidente è al chilometro 392,6. E visto che siamo sulla 14, qui rimaniamo anche per ricordarvi di un altro incidente che vede coinvolte due vetture tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, ma in questo caso senza ripercussioni per la viabilità. L'incidente è al chilometro 133. Ma ricordiamo anche quali sono le chiusure della 14. È chiuso il tratto fermo Pedaso verso Pescara, Careggiata Sud, con riapertura prevista per le 6. È chiuso il tratto Cesena, Cesena Nord, direzione Bologna, anche questo verrà riaperto alle 6. Alle 6 è prevista la riapertura del tratto Forlì, Cesena Nord, verso Ancona. E ricordiamo che tra Faenza e Forlì, verso Ancona, appunto, Careggiata Sud, c'è una coda proprio dovuta alla chiusura del tratto. Sulla 14, chiuso anche il tratto Molfetta-Bitonto, è chiuso sia verso Bari, Careggiata Sud, ma vuoi anche nella careggiata opposta, Nord Pescara, con riapertura prevista per le 6.

Abbiamo da parlare del grande raccordo anulare, quindi siamo qui nella capitale. È avvenuto un incidente, abbiamo un traffico bloccato poco prima dello svincolo 3, la strada statale 2 via Cassia, siamo in direzione del Salaria. Quindi vi ricordo quest'ultima notizia, arrivata proprio da poco. Abbiamo un traffico bloccato a Roma sul grande raccordo anulare per un incidente, siamo poco prima dello svincolo 3, la statale 2 via Cassia in direzione del Salaria. Torniamo invece nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, dove dobbiamo confermare sulla 14 Adriatica sempre il chilometro di coda per incidente. Si tratta di un'auto ribaltata in corsia di sorpasso tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, carreggiata sud, siamo al chilometro 392,6. Sul raccordo Casalecchio invece è stata già riaperta l'uscita di Bologna Casalecchio per le provenienze dalla 1. Altro aggiornamento sempre relativo alle chiusure sulla 24, la Roma Teramo, è stato già riaperto il tratto a Sergi San Gabriele Colledara direzione Teramo. Abbiamo poi sulla 11, vediamo la Firenze Pisa Nord, la riapertura dell'entrata di Chiesina Uzzanese per le provenienze da Pisa, quindi l'entrata di Chiesina Uzzanese è stata riaperta, ma rimane invece chiusa l'uscita di Chiesina Uzzanese per le provenienze da Pisa. La riapertura è prevista per le ore 6. Altro aggiornamento, siamo sulla 7, la Milano Genova riaperta l'uscita di Genova Bolzaneto per le provenienze da Milano. Sulla 4 la Torino Trieste invece torna a regolare la circolazione tra Milano Est e il bivio a 4 tangenziale nord di Milano verso Torino. Qui fino a poco fa veniva segnalata una coda per lavori.

Lo avete riconosciuto, Eddie Brock, quello di Non è mica te, e questa è la sua nuova canzone, Bel Venerdì. Lui che tra l'altro è molto, molto amato dai suoi fan, e lui ricontracambia con grande affetto, quindi ha questa relazione particolare con il suo pubblico. Anche recentemente le ha riunito tutti i suoi fan al Pincio, per questo qui proprio a Roma, per questo flash mob dove c'è stata veramente una bella partecipazione, ampiamente documentata. Lunedì 26, e proseguiamo allora questo nostro viaggio nella notte, un viaggio di musica fondamentalmente, ma anche e soprattutto di informazione per tutti voi, per voi che siete in viaggio, che vi state spostando, ma naturalmente il nostro pensiero va anche a coloro che ci ascoltano pur non transitando su strade e autostrade italiane. Sappiamo che ci siete, ce ne date testimonianza, quindi buonanotte anche a voi. Magari state a casa, non riuscite a dormire, o magari state lavorando con il sottofondo fondo appunto la nostra compagnia. Grazie naturalmente per aver scelto sempre Isoradio. Torniamo però ad occuparci ancora delle chiusure, perché appunto ne abbiamo e non abbiamo ancora terminato il nostro primo riepilogo. Volevo ad esempio ricordarvi anche quello che è lo stato delle chiusure sulle autostrade liguri. Sulla 7 la Milano-Genova è chiuso il tratto Ronco-Scrivia-Vignole-Borbera direzione Milano, con riapertura prevista per le 6. È chiuso il bivio a 7-12 Genova-Livorno in carreggiata sud per le provenienze da Milano verso Livorno, con riapertura prevista anche qui per le 6. Sulla 10 la Genova Ventimiglia ha chiuso questa notte il tratto Arenzano-Varazze direzione Ventimiglia, verrà riaperto alle 6, come pure alle 6 verrà riaperto il tratto Bivio a 10 inizio Comprenare-Savona e Albissola direzione Genova carreggiata est. Sulla 12 fino alle 6 rimane chiuso il tratto Recco-Genova-Nervi direzione Genova carreggiata nord. Andiamo poi anche a vedere la situazione sulla 26, la Genova-Voltri, Gravelunatoce. Qui troverete chiuso il tratto Arona-Bivio a 26, diramazione 8, Milano-Varese verso Genova-Voltri, carreggiata sud, fino alle 6 del mattino. E sempre alle 6 verrà riaperto il tratto Casale-Monferrato-Nord, Casale-Monferrato-Sud, verso Genova-Voltri. Torniamo di nuovo poi anche a vedere la situazione a Roma, dove vedo non ci sono aggiornamenti, quindi sul grande raccordo anulare rimane ancora questo traffico bloccato per incidente. Siamo poco prima dello svincolo 3, la statale 2 via Cassia in direzione della Salaria, e confermiamo anche il chilometro di coda per incidente sulla 14 Adriatica. Si tratta di un'auto ribaltata in corsia di sorpasso al chilometro 392 e 6. Un chilometro di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari.

0: Verissima Serpe, l'1.36. Altri aggiornamenti ci riportano in autostrada, vediamo dove. Siamo sulla 1, qui è stata riaperta l'uscita di Magliano Sabina per le provenienze da Firenze. Altro aggiornamento, abbiamo da parlare dell'incidente avvenuto sulla 14 tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona. Erano rimaste coinvolte due vetture, l'incidente è stato risolto. Rimane invece ancora attiva la notizia dell'altro incidente avvenuto sulla 14, l'auto ribaltata in corsia di sorpasso tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, appunto, dove abbiamo ancora un chilometro di coda. Sulla 22 invece la Brennero Modena è stato già riaperto il tratto Trento Sud Trento Nord direzione del Brennero. Il tratto risultava chiuso fino a poco fa per lavori di pavimentazione, tratto riaperto. Sulla 22 troverete chiusi però gli svincoli in entrata di Trento Centro direzione Brennero, sempre per lavori di pavimentazione. Andiamo a ricordare qualche altra situazione, parliamo anche della 4 Torino-Trieste, dove questa notte troverete chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza verso Brescia, con riapertura prevista per le 6. Alle 6 verrà riaperta anche l'entrata di Sesto San Giovanni in entrambe le carreggiate, ma verrà riaperta alle 5 invece l'entrata di Capriate in entrambe le carreggiate.
1: Hey, it's me.

con Ligabue, protagonista a Milano, Ligabue della prima notte, questo live con cui ha inaugurato un locale a Milano, e in questo concerto tra l'altro lo ha raggiunto sul palco anche Fiorella Mannoia, e insieme hanno parlato appunto della nuova edizione di Una Nessuna o 100.000, ricordiamo la fondazione che vede appunto Fiorella Mannoia tra le protagoniste, e tra l'altro Ligabue ha creato anche proprio una canzone, un brano inedito i cui proventi saranno dedicati proprio a questa fondazione. Il brano si intitola Nessuno è di qualcuno, e naturalmente il tema è proprio quello della violenza contro le donne. Una Nessuna 100.000, la nuova edizione 2026, sarà di scena il 21 settembre all'Arena di Verona, e quindi aspettiamoci anche qui per questa edizione. Anche quest'anno ci saranno grandi artisti del panorama musicale, e ci saranno anche parecchi duetti. Tutto questo il 21 settembre all'Arena di Verona. Anche questo è un appuntamento molto atteso. Ricordiamo anche che nelle precedenti edizioni si sono raggiunti dei numeri importanti, oltre 100.000 presenze ad esempio al Campovolo nel 2022, poi il doppio sold out anche all'Arena di Verona nel 2024, fino all'evento tutto esaurito anche nell'ultima edizione, quella che si è tenuta a Napoli in Piazza del Plebiscito, e sicuramente non sarà da meno anche questa nuova edizione, come vi dicevo, prevista a Verona.

fratello che guarda il mondo, Ivano Fossati. Allora torna a regolare la circolazione sulla 1 tra il Bivio 1 Napoli-Salerno e il Bivio 1 Sud diramazione Capodichino, ramo di verso Roma. Questo è l'aggiornamento, non ci ritroveremo tra poco dopo il GR1.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il bilaterale a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Bilaterale definito franco dalla Premier, affermando che ognuno fa i suoi interessi. Meloni è poi volata a Milano, dove ha parlato ad un evento di Confagricoltura.
3: L'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
4: Usa la parola franco Giorgia Meloni per descrivere il colloquio con Marco Rubio. Il segretario di Stato l'aveva cercata, l'appuntamento a Palazzo Chigi era entrato in agenda mentre la Premier si trovava al vertice della comunità politica europea, che ha ribadito la compattezza dell'Unione e dell'Europa allargata. Il colloquio, per cui si blinda il centro di Roma, dura un'ora e mezzo. Rubio è accolto dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio, la Presidente del Consiglio lo attende al primo piano della sede del governo. I temi sul tavolo dell'incontro: crisi in Medio Oriente, Ucraina e Libia e Libano, scenari in cui, la Premier lo ricorda, l'Italia gioca un ruolo di primo piano. Condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura. Tempi non semplici, dice, per chi produce e per chi governa.
3: Un mondo nel quale, se tu non controlli le cose fondamentali, dipendi da chiunque altro, e nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
4: Federica Ionta, GR1.
2: Medio Oriente, mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta di Washington. Trump ha detto che l'aspetta per stanotte. Si registrano attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, colpiti due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman mentre tentavano di forzare il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump ha affermato che potrebbe ripartire Project Freedom, la escorte alle navi per rendere accessibile lo stretto. Dopo cessato il fuoco ufficiale, è possibile una missione internazionale. Il conflitto russo-ucraino: Trump annuncia via social 3 giorni di tregua tra Mosca e Kiev, da oggi fino a lunedì. L'occasione sono le celebrazioni per la vittoria contro i nazisti da parte di Mosca. Conferme sono arrivate sia dal Cremlino che da Zelensky, previsto anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Spero la tregua sia più lunga, ha detto il presidente americano, perché il conflitto in corso, ha aggiunto, è la cosa peggiore della Seconda Guerra Mondiale in termini di vite umane, 25.000 giovani soldati ogni mese. È una follia. Migliaia di fedeli per Papa Leone in visita pastorale a Pompei e a Napoli ad un anno dall'elezione. L'inviata.
5: Napoli, città tra disuguaglianze e violenza, segnata da un divario sociale. Piazza del Plebiscito, Papa Leone, accolto dalla folla con cori da stadio, incontra la cittadinanza. Prevost conosce le ferite di una città che spesso cammina stanca e delusa: disoccupazione, carenza di strutture e servizi, presenza pervasiva della criminalità sono realtà che assumono dimensioni preoccupanti.
6: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
5: A un anno dall'elezione, ha celebrato messa a Pompei, in piazza San Bartolo Longo, la misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno responsabilità di governo.
6: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
5: Nella supplica alla Vergine di Pompei invoca pietà per l'Europa, per il mondo, perché pentito ritorni al suo cuore, affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. Con Alessio Carenzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR1.
2: Alla Biennale di Venezia, protesta del corteo pro-Palestina contro il padiglione israeliano. Tensioni con la polizia quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone di sicurezza. Una ventina di padiglioni chiusi proprio contro la presenza di Israele all'esposizione.